dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. George Sand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è un'avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi e tanti intermezzi scelti a caso dal caso. Roberto Gervaso.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo. Lao Tzu

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. E grazie a loro, se sono quel che sono. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. Charles Bukowski.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sogna ciò che ti va. Va dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo. Albert Einstein.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. Giuseppe Ungaretti.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'anima non potrà vedere alcun arcobaleno se prima gli occhi non avranno pianto. Proverbio degli indiani nativi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tieni il viso sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Walt Whitman.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La mente è l'artefice di tutte le cose. Voi dovete indurla a creare soltanto il bene. Se con tutta la forza della volontà dinamica vi concentrerete su un determinato pensiero, alla fine lo vedrete prendere una tangibile forma esteriore. Quando riuscirete a servirvi della volontà esclusivamente per scopi costruttivi, diverrete padroni del vostro destino. Paramahansa Yogananda.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

salutiamo ufficialmente. Per adesso, in questa prima ora, sono da solo, ma poi dalle 6 arriva anche Laura Ghislandi, quindi state tranquilli e sereni, la coppia si riforma, le indisposizioni non passano, soprattutto con questo caldo, in 5 minuti. Buongiorno da Max Parisi, buongiorno da tutto lo staff di Caffè Latte con Te, che saremo poi appunto io, Max Parisi, e Mattia Brena, che vi cito perché è colui che poi fondamentalmente è il motore di questa trasmissione. Senza di lui qua non si farebbe nulla, se non perdere del tempo davanti a un muro bianco. Buongiorno, ben arrivati. Giovedì 16 luglio, l'abbiamo detto, iniziamo una nuova giornata. Dalle 6 l'appuntamento con i colleghi di TGCom 24 per parlare di tutte le principali notizie della giornata. Intanto però si parte con la nostra musica, quella targata Radio Monte Carlo, e subito con un brano italiano che, a quanto sembra, è destinato a tenerci compagnia in quest'estate 2026, in cui farà parecchio caldo e quindi capiterà spesso di ritrovarsi ad agitare Coca-Cola, come canta Tommaso Paradiso.

0: adesso, non è per dire, però certi tipi di bevanda con il caldo, soprattutto se sono calde, sono assolutamente da evitare. Ritornando a quello che cantava prima appunto Tommaso Paradiso qui su Radio Monte Carlo, buongiorno, ben arrivati, parliamo subito di nuove tendenze, tendenze che arrivano dalla rete, che lasciano sempre un po' di perplessità per noi che abbiamo qualche anno in più e che vediamo questi ragazzi comportarsi in maniera, come dire, conforme, quando basta appunto un piccolo input che arriva da questi nuovi social, in particolare TikTok è uno che sta dominando parecchio le abitudini, le tendenze, come si dice appunto adesso, soprattutto nel mondo della Gen Z e quant'altro. Allora, intanto partiamo dall'idea che questo tipo di tendenza riguarda solo il mondo femminile, perché non mi sembra, però poi magari qualcuno mi smentirà. Allora, trend che si chiama Girl Grip, ecco perché vi dicevo tendenza dedicata al mondo femminile, perché è un modo per, come dire, rappresentarsi abbandonando un oggetto che poi nel mondo femminile per molti anni, anzi direi proprio per la storia, è diventato fondamentale, ovvero la borsetta. Signori, il borsellino, la borsetta, in questo Girl Grip si cerca, come dire, di abbandonare l'idea di portarsi dietro una borsetta, ma di tenere tutto quello che uno si porta dietro quando esce di casa in mano. Le nuove tendenze non necessariamente sono migliorative, tengo a fare questa piccola premessa. Un modo però per raccontare anche qualcosa di sé, oltre avere forse un modo per dire quanto si è scomodi andando in giro senza borsetta, perché tutto quello che si porta adesso, pensa al cellulare, le chiavi, le varie cose, i trucchi, trucchine, cos'è, portate in mano, secondo me proprio non è una, insomma, come dire, una tendenza che potrebbe essere evitata. Comunque, sui social questa tendenza viene appunto esplicitata mostrando con orgoglio il proprio kit essenziale, cioè quelli che sono gli oggetti fondamentalmente a cui voi non rinuncereste mai, tanto da lasciare appunto la borsa a casa per poterli portare in mano. Sarà una cosa che andrà avanti ancora per tanto o vogliamo piantarla qui, che mi sembra che insomma ci siamo già esposti abbastanza? Scherzi a parte, la Girl Grip, se ne avete fatto parte fatecelo sapere al 342 41 41 762. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
1: caffè latte con te. Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: questo giovedì 16 luglio siamo pronti come ogni mattina a quest'ora a dare la linea agli amici di meteo.it per aggiornare ancora una volta il punto e fare il punto della situazione sulle previsioni per la giornata di oggi. Quindi buongiorno e benvenuti agli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Sì, buongiorno e ben ritrovati. La perturbazione in transito sul nord si allontana rapidamente verso est, favorendo già da giovedì un deciso miglioramento del tempo. Al mattino qualche nube sul nord-est, senza più piogge, prevalenza di sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi. Altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Caldo intenso al centro-sud, con punte vicine ai 40 gradi nelle aree interne e fino ai 44-45 gradi in Sardegna. Venti deboli con locali rinforzi di brezza lungo le coste. Nel Principato giornata soleggiata, molto calda e afosa anche nelle ore notturne. Con questo è tutto, buona giornata.
0: Grazie ovviamente ancora una volta agli amici di meteo.it, che ritroveremo qui su Radio Monte Carlo fra meno di mezz'ora per un nuovo aggiornamento sulle previsioni del tempo. Adesso però la musica è un po' che non la ascoltiamo, almeno in questo appuntamento dedicato appunto agli ultraquarantenni. La canzone, l'ho sempre detto, per chi si alza dal divano, Taylor Swift, fresca sposa con il suo fidanzato di sempre. Noi l'ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo con la versione appunto dedicata agli ultraquarantenni, Opa la Light. I had a

Suite su Radio Monte Carlo, Opalite. Siamo pronti anche a parlare di letteratura, o meglio di libri più che di letteratura in generale, con una curiosa classifica, o meglio un indice sarebbe più corretto dire, perché attraverso appunto il calcolo di questo Hawking Index, che è dedicato proprio al famoso scienziato Stephen Hawking, l'americano matematico Jordan Ellenberg nel 2014 ha creato un sistema per cercare di capire quanto leggiamo di un libro. Può sembrare una banalità, ma ci sono libri che sono spesso al vertice della classifica dei libri più venduti, ma poi quando vai a guardare altre caratteristiche, insomma, di questo successo editoriale, scopri che magari un libro è stato sì iniziato tante volte, acquistato con curiosità, ma poi mai portato alla fine. È un caso particolare che riguarda per esempio quello che viene considerato il libro più iniziato della storia della letteratura, ma poi mai finito. Si chiama Dal Big Bang ai buchi neri, breve storia del tempo, scritto appunto da Stephen Hawking. Da questo poi nasce l'Hawking Index, che utilizza il sistema più banale del mondo per capire se si è andati avanti in un libro: le frasi più evidenziate, in questo caso digitalmente, dagli utenti che usano i lettori, quelli insomma elettronici, per seguire la lettura dei libri, non il libro cartaceo. È un sistema che come dire, stima fino a che punto si arriva nella lettura di un libro. Più ovviamente un libro è sottolineato nelle prime pagine, più è probabile che le pagine successive siano state abbandonate. È il caso che succede appunto a questo libro di Stephen Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri, breve storia nel tempo. Si inizia magari con tanta passione, poi però la difficoltà del tema ti porta a interromperlo con facilità. Curiosamente il libro di Hawking però non è il peggiore, ce n'è un altro che è stato appunto nominato al vertice della classifica e che in italiano forse non ha una sua tradizione, potrebbe essere tradotto molto letteralmente come Scherzo infinito. Parliamo di Infinite Jest di David Foster Wallace, che è uno dei romanzi contemporanei più lunghi ma anche più complessi, ed è questo uno dei motivi per cui viene appunto abbandonato molto presto nel procedere nella lettura.

0: sono anche libri forse più famosi, stavo pensando a questa classifica dei libri interrotti a metà, ci citano appunto in questo indice anche Il Capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty, probabilmente anche questo un libro che parte da buone premesse ma poi entra proprio nel dettaglio insomma della questione tecnica, e il memoir Scelte difficili di Hillary Clinton, che anche questo risulta essere tra i libri che vengono abbandonati più rapidamente. Quindi ricordatelo, quando comprate un libro sappiate che poi c'è anche il rischio che finisca nello scaffale non letto.
1: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Latte con te, Radio Monte Carlo, in questo giovedì 16 luglio non potevamo non occuparci di sport indirettamente, poi con Jerry, scusate, con la redazione, sono un po' bloccato dai nomi, con la redazione e gli amici di TGCom 24 entreremo nel dettaglio del calcio giocato, lo so, non voglio parlare di risultati, voglio trattenermi, però parliamo di biglietti, di tutto quello che circola intorno a questa organizzazione dei mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico. È stato un mondiale sicuramente di grande vetrina, di grande lustro, con prezzi elevatissimi. Ricorderete ancora la frase di Infantino: se questi sono prezzi che non vi potete permettere, è ovvio che potete cercare un altro tipo di divertimento nella vita. Allora, qui parliamo di un'altra iniziativa che però non riguarda i biglietti direttamente, ma un altro memorabilia di cui presto probabilmente la gente non potrà fare a meno. Infatti la FIFA ha già annunciato e ha deciso di mettere in vendita vari frammenti del prato dove si giocherà la finale, che ricordiamo in programma questa settimana al MetLife Stadium nel New Jersey, quindi vicino a New York. È un'iniziativa pensata per chi vuole portarsi a casa un ricordo davvero unico dell'evento, così cita appunto il messaggio della FIFA. Una zolla di prato, che poi sarà prato sintetico immagino, quindi veri e propri pezzettini di plastica, perché insomma negli Stati Uniti non mi risulta che ci siano particolari campi in erba negli stadi, però insomma da verificare, questa è una mia ignoranza. I prezzi signori, perché poi è quello che fa la differenza. Un conto è portarsi via un oggetto ricordo per pochi spicci e un conto è pagarlo già a peso d'oro. Variano ovviamente in base alle dimensioni del pezzo di prato che vi volete portare a casa. Se volete un metro quadro di prato costa un po' di più. Allora si parte, attenzione, il pezzo 10x10, stiamo parlando di un quadratino, 10x10 è poco più di un, ma non è neanche un fazzoletto, è un fazzolettino, un pezzettino. Comunque si arriva a 390 euro per il pezzo 10x10. Se volete andare più sul grande, volete qualcosa di più evidente che vi sta bene magari sul caminetto, il 40x40 viene ceduto alla modica cifra di 2600 euro. Attenzione, bando alle ciance, non temete, perché per quanto riguarda l'originalità del pezzo che andate ad acquistare c'è anche ovviamente il certificato di autenticità e il pezzo vi viene dato in una tela, in una teca in acrilico, non vi viene mica dato in mano così impacchettato nella carta. La confezione riporterà anche il logo del Mondiale 2026, la data della partita che è stata giocata, cioè la finale, e anche il risultato allo stadio in cui si è disputato l'incontro. Quindi non vi potete sbagliare se per il 2600 euro vi portate a casa il 40x40, avete tutte queste certificazioni che insomma i pezzi potrebbero essere appunto quelli giusti e non delle sole. Allora, si parla anche di una previsione di vendita, si dice, secondo le stime della FIFA, che l'operazione potrebbe portare a, se fossero venduti tutti i pezzi che vengono appunto proposti, circa 11 milioni di dollari di incasso, che ovviamente vanno ad accumularsi a tutto il resto del fatturato che la FIFA ha realizzato con questo mondiale un po' particolare.

0: pezzi voleranno. Stavamo parlando dei pezzettini di campo da giuoco che verranno messi in vendita dalla FIFA, parlando del campo dove verrà disputata la finale di questo Mondiale 2026. Chiudiamo questa prima ora di Caffè Latte con te, grazie ovviamente per averci seguito, per chi si è svegliato prestissimo. Ricominciamo con i colleghi di TGCom 24 fra pochissimo, giornale alla mano.
1: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Martina Andi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione in transito sul nord si allontana rapidamente verso est, favorendo già da giovedì un deciso miglioramento del tempo. Al mattino qualche nube sul nord-est, senza più piogge, prevalenza di sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità sui rilievi, con isolati rovesci o temporali sulle Alpi. Altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Caldo intenso al centro-sud, con punte vicine ai 40 gradi e fino a 44-45 gradi in Sardegna. Nel Principato giornata soleggiata, molto calda e afosa. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Buongiorno.

0: Eccoci pronti, ho recuperato anche dai corridoi Laura Ghislandi, oh, quindi possiamo partire. Buongiorno e benvenuta, bentornata.
1: Anzi. Buongiorno, buongiorno Max Parisi, grazie per insomma
0: okay, dovrei
1: aver
0: andarmene.
1: Fatto questa prima ora da solo, mi dispiace, la cervicale non mi ha dato spazio in questi giorni.
0: Lo facciamo volentieri, poi da soli. È meglio che male accompagnati. Diamo il nostro buongiorno anche a Mattia Venini Leto, TGCom24.
1: Buongiorno. Ieri stavo pensando una cosa, a me piace da impazzire la nostra sigla, cioè iniziare con un lavoro con la sigla, e mi immaginavo i nostri ascoltatori che magari arrivano in ufficio con una sigla personale.
0: Ognuno.
1: Non sarebbe, non sarebbe male.
0: 100 milioni di sigle, perché abbiamo più di 100 milioni di ascoltatori. Ognuno se la fa proprio personale. Se volete far cantare Laura Ghislandi, lei si presta. Partirei con la musica, visto che siamo qua così di buon umore qui su Radio Monte Carlo.
1: Walking on the Chinese Wall, Philip Bailey.

0: Un tuffo negli anni Ottanta con Philip Bailey, Walking on the Chinese Wall, 6 minuti qui su Radio Monte Carlo.
1: L'avete mai vista la fine della muraglia cinese?
0: Finisce in mare.
1: È
0: delusissimo, mi
1: sì,
0: aspettavo qualcosa di più emozionante. Allora, Mattia Venini-Leto, andiamo sui giornali e vediamo cosa troviamo questa mattina.
2: Molto meno emozionanti invece i titoli dei giornali, a parte gli scherzi, riguardano ovviamente la legge elettorale che sta tenendo banco in questi giorni, di cui si discute alla Camera. Stamattina è atteso lo scrutinio finale in prima lettura sulla legge, quindi ricordiamo che poi deve ancora andare al Senato, quindi l'iter sarà molto lungo.
0: E lì non c'è il voto segreto.
2: Esatto, lì non c'è voto segreto che appunto ha affossato la maggioranza nei giorni scorsi, ma come titolo anche Corriere della Sera, legge elettorale, Meloni va avanti. Ieri cos'è successo? Che c'è stato il sì al premio di maggioranza e all'indicazione del leader, quindi del premier, che poi verrà indicato al Presidente della Repubblica. C'è stata un'altra divisione nella maggioranza ieri, con Fratelli d'Italia che ha votato con Futuro Nazionale di Vannacci un altro emendamento sulle preferenze, mentre Forza Italia e Lega erano contrari. Voto la sfida di Meloni anche sulla stampa, legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. Sì, si parla negli ambienti politici di una Premier Meloni molto arrabbiata con le forze di maggioranza, ma anche con all'interno del suo stesso partito. Il Messaggero, preferenze, maggioranza divisa, nel centrodestra appunto è caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Ma appunto, dove c'è una maggioranza divisa, c'è anche chi ci ha visto delle prove di una nuova maggioranza. Allora ecco che Libero apre con Meloni Vannacci prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con Futuro Nazionale sulla legge elettorale, un segnale per il futuro del centrodestra. E dall'altra parte ovviamente ci sono le opposizioni che da giorni incalzano il governo sulle dimissioni e soprattutto la segretaria del PD Elly Schlein, intervistata questa mattina da Repubblica, che titola con un suo virgolettato molto chiaro, molto esplicito: Meloni ha fallito. Intervista la segretaria del PD Elly Schlein: siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Molto spazio sulle prime pagine dei giornali prende un caso di cronaca che ha fatto molto discutere ieri, cioè la sentenza definitiva della Cassazione, esatto, sul caso del gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 aveva ucciso due ladri e ferito un terzo durante una rapina al suo negozio. Era stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere. Ieri la Cassazione ha confermato la sentenza. Esatto. Sparò ai banditi, l'orefice in cella, dice, riporta la stampa. Ovviamente Libero ne dà invece una strepitosa partita di ieri sera, la semifinale dei mondiali tra Inghilterra e Argentina, vinta ancora una volta in rimonta

0: giornali, invece no, voglio chiudere con appunto la strepitosa partita di ieri sera, semifinale dei mondiali tra Inghilterra e Argentina, vinta ancora una volta in rimonta dall'Albiceleste, con la Gazzetta dello Sport che omaggia l'attaccante dell'Inter Lautaro, che ha segnato il gol decisivo, Lautaro de Dios,
1: addirittura,
0: no?
1: Con riferimento certo al Maradona fa, della mano de Dios, esatto. Vabbè, insomma, grazie per questo riferimento, non c'era nessuna credine notato in questa situazione qua da milanista interista. Va bene, siamo pronti anche per la musica di Radio Monte Carlo.
2: Come no, un bel singolo di quest'anno, Secu, Dangerous Lover.

0: Pronto anche Mattia Veniletto a farsi i capelli alla Secu, visto che si stava preparando.
1: Mi piacerebbe tantissimo.
0: Tu potresti almeno, va bene.
2: Peraltro io ero ipnotizzata durante la rassegna stampa dalla sua maglietta. Ho contato tutti quelli che si tuffano. Cioè, sono rimasta...
0: i tuffatori.
2: Sono andata in botta d'assenza proprio. Non
1: per
2: ho
1: sentirmi
2: neanche...
1: un po' al mare.
0: Basta poco per Laura mandarla in botta d'assenza.
2: Incredibile,
0: incredibile,
2: amici.
0: Va bene. Io direi che adesso cantiamo.
2: Beh sì, fra poco sì.
0: È il momento giusto.
2: Apro il testo qui perché insomma è un testo sacro.
0: Schiarite la voce, preparate le ugole, perché con Lucio Battisti è inevitabile che dobbiate tirare su tutti i finestrini se siete in macchina e scatenarvi.
2: Ma anche il finestrino abbassato col gomito fuori.
0: Ma poi fuori ti sento, non fai brutta figura.
2: Vabbè, ma quest'ora voglio dire. Vabbè.
0: Provateci allora, qua con Radio Monte Carlo.
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.

0: Carlo. Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Maraviglia, la maraviglia. Lucio Battisti, ancora tu alle 6:23 minuti su Radio Monte Carlo.
1: Sai che a quest'ora maraviglia da maraviglia. Proprio l'idea di quello che vuoi trasmettere.
0: La maraviglia è quella che ci viene sapendo che da oggi entrano in vigore delle norme che riguardano il tanto contestato mondo dei monopattini elettrici. Mattia Venini Leto.
2: Quindi tu non sei un fan dei monopattini
0: no,
2: elettrici?
0: No, lo sono come mobilità, mi sembra che manchi un po', come dire, di ordine.
1: Beh, io ce l'ho, ho fatto l'assicurazione,
0: ecco,
1: comunque,
0: vedi, brava.
1: Ragazzi.
2: Assolutamente. A proposito di assicurazione, la novità è che da oggi appunto entra in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, assicurazione RC, un obbligo previsto dal nuovo codice della strada che è stato approvato alla fine del 2024 e che riguarderà, si stima, circa 1 milione di proprietari privati. Alcune indicazioni: non sarà sufficiente una tradizionale polizza RC da capofamiglia, la copertura obbligatoria infatti dovrà riportare il codice identificativo del monopattino e quindi questo requisito esclude di fatto le comuni assicurazioni familiari. Un altro dato importante è che per i primi 2 anni non sarà applicato il sistema dell'indennizzo diretto, ma è stato previsto un periodo di monitoraggio dei costi effettivi dei risarcimenti legati agli incidenti con i monopattini, che sarà poi necessario definire un forfait nazionale specifico. Quindi in questa fase
1: ancora
2: non c'è, esatto, quindi in questa fase si continuerà a usare la procedura ordinaria di risarcimento. Quanto può costare una polizza RC per un monopattino? Si stima un costo compreso tra i 35 e i 55 euro annui di base, costi che possono salire fino a 150 euro qualora vengono aggiunte ovviamente delle garanzie accessorie. Invece quanto pagherà, quanto si rischia a girare senza assicurazione? Multe comprese tra i 100 e i 400 euro. Il problema però restano sempre i controlli,
0: ecco,
2: cioè bisogna capire se effettivamente le forze dell'ordine poi quanto andranno a coprire, a controllare. Già tanti amministratori comunali, appunto soprattutto nelle grandi città, denunciano che mancano le forze dell'ordine, mancano i controlli, soprattutto quando vediamo appunto in due sul monopattino,
0: certo,
2: senza casco sul monopattino.
1: Ancora tanti.
2: Ancora tanti.
0: Poi ci dovrebbe essere obbligatorio anche un segnale di una specie di targa, diciamo, no?
2: Esatto,
1: c'è
2: già l'obbligo di targa. Ovviamente la misura coinvolgerà anche tutte le compagnie di sharing che mettono a disposizione i loro monopattini. Loro invece non sono molto contenti di questa norma, non tanto per la questione dell'assicurazione, perché comunque i monopattini dello sharing sono già dotati di targa, assicurazioni, sistemi elettronici che limitano velocità e potenza, ma quanto per i costi, perché se per un mezzo privato appunto le polizze possono costare tra i 35 e i 55 euro, mentre per gli operatori dello sharing vengono proposte coperture vicino ai 100 euro. Questo è quello che denunciano.
1: Cambia
0: un salasso
2: gli
0: di un
2: operatori
0: certo
2: del
0: tipo.
2: Settore.
0: Comunque quasi 2 anni dal varo della riforma del codice della strada e ancora non si vedono grosse novità. Non so se perché siamo noi in Italia oppure perché questa roba era veramente difficile a maneggiare.
2: Le norme non sempre sono efficaci.
0: Soprattutto quando le scrivi a tavolino. Vabbè, fateci sapere.
1: C'è polemica
0: questa mattina. Direi di andare su un tema che almeno ci mette più o meno d'accordo tutti, perché poi il tempo lo vediamo, no?
1: E allora alziamo gli occhi al cielo, ma lo facciamo con gli amici di meteo.it.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. La perturbazione in transito sul nord si allontana rapidamente verso est, favorendo già da giovedì un deciso miglioramento del tempo. Al mattino qualche nube sul nord-est, senza più piogge, prevalenza di sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità sui rilievi, con isolati rovesci temporali sulle Alpi. Altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Caldo intenso al centro-sud, con punte vicine ai 40 gradi nelle aree interne e fino ai 44-45 gradi in Sardegna. Venti deboli con locali rinforzi di brezza lungo le coste. Nel Principato giornata soleggiata, molto calda e afosa anche nelle ore notturne. Con questo è tutto, buona giornata.
1: Ho sentito comunque la parola brezza.
0: Brezza ormai sta diventando una parola rara, hai ragione.
1: Un pochino di felicità, grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:27 in diretta su Radio Monte Carlo. C'è anche la viabilità a quest'ora.
2: Esatto, come la brezza. Ci sono anche le code, le prime code di giornata al nord sulla A4 tra Dalmine e Trezzo in direzione Torino, e al centro sulla 1 di ramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare. Sono sempre quelle le code.
0: Dico sempre a Gerry Romano, una volta c'era Roncobilaccio, adesso insomma nuove località, ma sempre quelle.
1: Roncobilaccio,
0: basta dirlo e tutti si ricordano.

0: Mark Ronson, Rai con Suzanne su Radio Monte Carlo. Restiamo in tema di quattro ruote, due ruote, tre ruote, quel che è, perché sono arrivati anche tanti messaggi, 342-41-41-762. Per esempio, una polizza cumulativa in Italia, un RC dove un capofamiglia può avere tot veicoli registrati, sarebbe troppo difficile? Sì, perché costerebbe meno.
1: Oppure un'assicurazione familiare dove all'interno metti anche, per esempio, gli animali domestici, tutto.
0: Un'idea, mi sembra, per esempio. Mattia Veninetto, invece, oggi si parla di quattro ruote, ricordando purtroppo i tristi avvenimenti legati al crollo del Ponte Morandi.
2: Esatto, un tema un po' più delicato. Oggi se ne torna a parlare perché è attesa, dopo quasi 8 anni, la prima sentenza sul disastro del Ponte Morandi. Lo ricordiamo, 14 agosto 2018, 43 vittime, un processo lunghissimo, 284 udienze celebrati, 282 testimoni sentiti. Gli imputati sono 57, all'inizio erano 59, due sono mancati, 112 capi d'accusa, insomma un processo monster che però anche le famiglie delle vittime hanno sottolineato come quanto sia stato necessario,
0: certo,
2: un processo così lungo. Quindi oggi data molto importante anche per cominciare ad avere giustizia per le 43 vittime di cui parlavamo, vigilia della prima sentenza che è stata insomma scandita dalla lettera di scuse di Autostrade, arrivata dopo 8 anni,
0: mamma che molti mia, parenti mamma. Delle vittime non hanno preso con grande simpatia. Va bene, questo è un altro evento che tocca la giornata.
1: Sarebbe il minimo del rispetto e della decenza umana.
0: Doveva
1: sinceramente farlo
0: 8 anni fa,
1: sì, certo.
0: Siamo più corretti. Sam Smith, Too Good at Goodbyes.

0: Sam Smith, che è molto bravo a dire ciao ciao con la manina, eh? Lo dice anche lui in questa canzone, dici, eh? Sì.
1: Tra l'altro te lo dice proprio con una voce che non accetta repliche. Cosa gli rispondi?
0: Io ho provato a dirlo con lo stesso tono di Sam Smith, non ero così credibile.
1: Anche fra poco... Pupo ci ha provato.
0: Tra l'altro io non ho letto i risultati della maturità di Pupo. Non ci è stato comunicato, l'hanno promosso?
2: Non c'è stato.
1: Penso
2: non
1: di
2: lo so,
1: sì.
2: Ultimamente me lo sono un po' perso.
0: Ecco, allora domani come compito, Mattia, vieni in letto.
2: Adesso mi informo subito.
0: I risultati.
1: Ragione.
0: Ce lo siamo scordati. Abbiamo visto, diciamo, nelle foto, poi comunque è scivolato via, nessuno si è preoccupato del risultato.
1: Però anche lui pubblicamente non ha dato risposte.
0: Mi fa
1: quindi,
0: sospettare questo,
1: forse
0: mi fa sospettare. Fra poco, visto che si parlava di karaoke, io direi che scaldate di nuovo le ugole perché è il momento di cantare ancora.
1: E lo facciamo con un artista che è una delle bandiere, sì, musicali italiane.
0: Non
1: cioè...
0: gli diciamo neanche il nome.
1: Ah, non gli ho
2: 74 su 100.
1: Bravo.
0: 74 su 100, verifica in tempo reale. Bravo Pupo, complimenti. Sì, non lo diciamo, lasciamo un po' di sapere.
1: A tra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
3: latte con te. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
6: €13,750?
7: Sì, e in pronta consegna! Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, taglio 11,81, rata finale €9,705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a €9,89 al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: devi andare su deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33,900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

0: L'amore senza fine cantato da Pino Daniele, che è anche quello che scorre ormai tra Stati Uniti e Iran, ce ne siamo accorti, è un amore che impedisce di separare queste due entità che ormai si ritrovano nello stretto di Hormuz e festeggiano tutti i giorni.
1: Speriamo che prima o poi si separino invece, cosa che non sta succedendo ovviamente in questi giorni. Continuiamo a sentirlo, i raid incrociati nelle nostre ore notturne tra Stati Uniti e Iran, anche stanotte, se non sbaglio la quarta o la quinta notte di raid incrociati consecutivi, con gli Stati Uniti che attaccano obiettivi militari e strategici in Iran e l'Iran che risponde solitamente colpendo le basi americane nei paesi del Golfo. La notizia, diciamo, qual è, la riporta il Wall Street Journal, è che Trump pare stia prendendo in considerazione un ampliamento delle operazioni militari, quindi andiamo insomma lontano dalla diplomazia, ecco, con addirittura una possibilità di un attacco di terra e l'occupazione della famosa isola di Karg, che l'abbiamo sentita in queste settimane come principale terminale petrolifero dell'Iran. Sicuramente appunto in Iran non vedono di buon occhio il presidente americano, tant'è che a Teheran è spuntato un murale raffigurante Trump in una bara con le scritte in inglese e in persiano: uccideremo Trump. Questo insomma ovviamente non contribuirà a stemperare gli animi.
0: Certo.
1: Ultima notizia è che lunedì Trump dovrebbe accogliere alla Casa Bianca il premier israeliano Netanyahu, suo compagno di guerre.
0: Eh sì, dove ormai questo binomio è diventato una specie di minaccia un po' per tutto il mondo.
2: Ma più che altro che insomma all'inizio ci hanno detto ma sarà una questione di qualche settimana.
0: Guerra
2: non
0: lampo.
2: Vi preoccupate addirittura.
0: Questione
2: proprio.
0: Di un attimo e poi risolviamo tutto. Mi sembra che invece purtroppo, anzi ogni volta che si inizia un conflitto e che si dice sarà breve, ce lo trasciniamo per anni.
2: E nel 2026 siamo abbastanza avanti, tra l'altro, per capire quando... farla partire lasciamo perdere, ma
0: pensa come
2: finirla.
0: Siamo messi, va bene, va. 1978, Chaka Khan.

0: I'm Every Woman. Io lo ricordo sempre, canzone fondamentale se dovete passare l'aspirapolvere in casa, va cantata a squarciagola, assolutamente.
1: 6:52 immagino proprio questa visione
0: garantito
1: mattutina.
0: Questa è quella di Whitney Houston, di cui adesso mi sfugge il titolo, però Mattia Viniletto, ci rimane l'ultima pagina dedicata allo sport dopo la partita di ieri sera, partire dei mondiali.
2: Che partita,
0: se
2: l'avete vista, l'incredibile rimonta dell'Argentina nel finale, 2-1, trascinata ancora una volta da uno straordinario Lionel Messi, che nel momento più difficile, a 39 anni, ultimo mondiale, ultimi minuti, sale in cattedra, fa due assist e porta l'Argentina in finale. Adesso io qua non voglio fare, a differenza di altri, l'ultra argentino,
0: l'apologia di sé,
2: esatto, però quando ci sono dei meriti, soprattutto un grande campione come lui, vanno riconosciuti. L'Argentina che si giocherà il mondiale per la seconda edizione consecutiva, in finale questa volta troverà la Spagna, che ha battuto la Francia l'altra sera. Finale prevista alle 21 ore italiane di domenica al New York New Jersey Stadium di New York. Se l'Argentina dovesse vincere, appunto, vincerà il secondo mondiale di fila, impresa è riuscita anche all'Italia nel 34-38 e al Brasile.
1: Sarebbe
2: la terza squadra dopo Italia e Brasile a centrare la doppietta in due edizioni.
0: Bisognerebbe parlare di epoca moderna, ma in questo caso noi siamo negati molto a quella.
2: Teniamoci questi pochi record
0: hai ragione.
2: Ci abbiamo. Tra l'altro, piccolo excursus, la finale sarà per la prima volta, avrà uno show, a parte
0: sì,
2: lo show pre, ma avrà anche l'halftime in stile Super Bowl, ovviamente americano. Ci sarà anche la nostra Laura Pausini ad esibirsi prima della finale mondiale.
0: Ma si discuteva molto della durata, perché da regolamento non potrebbe essere più di 15 minuti la pausa fra il primo e il secondo tempo, si parla di uno spettacolo di mezz'ora. Chiuderei col ciclismo.
2: Chiudiamo col ciclismo, ieri è andata in scena l'11ª tappa. Adesso Laura, so che tu mi guardi con questo sguardo giudicante, vinta da Soren Varensjold, la tappa di Nevers.
0: Lo fanno apposta a mettere dei nomi difficili,
2: esatto, quando ci sono io. Undicesima tappa, che comunque vede sempre Pogacar in maglia gialla.
0: Pogacar, scusate.
1: Dalla seconda tappa era già
0: finito
1: segnata,
0: il tour, sì. Anzi, potevano anche chiuderla lì.
2: Oggi 12ª tappa da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône.
0: Comunque da seguire.
1: Sulle Pont d'Avignon.
0: Signori, grazie Mattia Veniletto anche per lo sforzo che hai dovuto fare per leggere tutti questi nomi.
2: Grazie
0: del Tour
2: a voi.
0: De France.
1: No, perché sembra scontato, ma la mattina alle 6:54 non è poi così facile.
0: Non lo è. Ritorniamo al 1985, Kate Bush, Running Up That Hill.

0: come ci ha detto e ci ha informato il giovane Mattia Venini Letto, questa canzone sta avendo più riscontro adesso di quanto ne ebbe all'epoca quando fu pubblicata, vero?
1: Sì, esatto, perché è tornata in auge grazie a Stranger Things.
0: Ah, ecco, pensavo grazie ai social e basta, va bene, grazie.
2: Vedi
0: anche
2: che però a qualcosa servono.
0: Avere i giovani in casa?
2: No, ad insegnare anche la buona musica alle nuove generazioni.
0: Bravi social, trasmettete qualcosa. Grazie Mattia Venini Letto,
1: a
0: tutta
1: voi.
0: La redazione
1: grazie.
0: TGCOM 24, grazie Laura Ghislandi.
2: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena per quanto riguarda la parte tecnica, tutti i nostri ascoltatori, Ale che insomma quando ci scrive ci fa sempre morire da ridere fuori onda,
0: una
2: quindi un bacio
0: via
2: anche a voi.
0: Cioè, vi siete mangiati gli autori proprio in completo. Va bene, noi ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 5.
2: Certo, sempre in diretta su Radio Monte Carlo, adesso arrivano gli amici invece di Bonjour Bonjour, buona giornata.
3: Bonjour. Caffè latte, caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
10: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Esther Oletto. Nuova notte di fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato i centri di comando iraniani, colpita anche una petroliera che forzava il blocco. Teheran risponde con raid contro basi di Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha liberato un'americana arrestata per spionaggio nel 2024. Il premier israeliano Netanyahu lunedì sarà alla Casa Bianca. Missili balistici russi su Kiev e Kharkiv, ci sono vittime. Droni ucraini contro la base aerea russa nell'oblast di Saratov. Siglato un patto tra Bruxelles e Zelensky per la produzione di velivoli senza pilota, ma l'Unione Europea non vara le nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Legge elettorale dalla Camera, via libera l'articolo 1, cuore della riforma, il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok unanime al voto per i fuorisede nei comuni di domicilio. I lavori riprendono in mattinata, il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Femminicidio nel Riminese, a Mulazzano, nel comune di Coriano. Un 71enne ha ucciso la moglie di 63 anni, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della donna colpita alla testa. L'arma non è stata ancora trovata. Confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, 72 anni, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona giornata da Martina Andi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione in transito sul nord si allontana rapidamente verso est, favorendo già da giovedì un deciso miglioramento del tempo. Al mattino qualche nube sul nord-est, senza più piogge, prevalenza di sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità sui rilievi, con isolati rovesci o temporali sulle Alpi. Altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Caldo intenso al centro-sud, con punte vicine ai 40 gradi e fino a 44-45 gradi in Sardegna. Nel Principato giornata soleggiata, molto calda e afosa. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
10: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese viene segnalato un incidente tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato a causa dei lavori di manutenzione tra Terminal 2 e Casello Busto Arsizio a 8 Milano-Varese. Rallentamenti dovuti al traffico invece sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Veicoli lenti sulla 16 Napoli-Canosa tra Barriera di Napoli Est e allaccio con la 30 Caserta-Salerno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: anche oggi piatto ricco, amici ficco. Buongiorno amici, abbiamo un sacco di cose di cui raccontare.
1: Tante, tantissime cose stamattina,
0: sì,
1: da raccontare.
0: Monica Sala non è che ha questa voce sexy perché vuole chissà fare che, semplicemente senza voce perché ieri ha fatto la ragazzina, ha fatto la giovincella, è stata fuori fino a tardi, non ha più il fisico.
1: Ho urlato troppo ieri sera, vedrete che poco per volta riuscirò a recuperare un po' di voce.
0: È riuscita ad andare al concerto di Bruno Mars, come sono andato io il giorno prima, ma com'è che tu sei senza voce?
1: Ma perché io sono rimasta coinvolta,
0: io no.
1: Mi lascio coinvolgere dall'entusiasmo, quindi ho urlato troppo.
0: Per una volta non sei stata al cellulare, l'unica volta che abbiamo visto un concerto assieme tutto il tempo sul cellulare è stata.
1: Ma non è
0: ieri
1: vero.
0: No.
1: No, ieri per niente ho
2: c'ero anch'io, urlato. C'ero anch'io, posso confermare.
0: E infatti, invece stamattina è senza voce. Amici, buongiorno, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Dentini.
0: Stefano Andreoli e Andro Mercur.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Mattia Brena in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini a centralino e dai che si va. Long Train Running, la prima di oggi a Bonjour Bonjour, Doobie Brothers.

0: Che ritmo, Long Train Running, Doobie Brothers, Radio Monte Carlo. Perderemo Monica Sala, la quale 10 oppure ti ripiglierai?
1: Beh, capiremo strada facendo. Ne ho già un po' di più, senti, bisogna allenare la voce e poi ritorna.
2: Ma non l'alleni, lasci così, guardi. Secondo me era la misura giusta poco fa, già adesso è un po' troppo.
1: Ma scusa, ma non vuoi sentire la mia voce, Andrea?
2: No, mai avrei pensato questa.
0: Ah, ecco. È così, voce così sexy, è un attimo che ti spostano alle 2 di notte, Monica, però io ti lo do come consiglio. Se non vuoi finire alle 2 di notte, meglio che ripigli.
1: Scusa, e poi che consiglio mi dai? Che trasmissione potrei fare alle 2 di notte?
0: Sai benissimo come, cosa poter fare alle 2 di notte.
1: Potrei darti qualche consiglio, forse.
0: Starei sveglio per ascoltare i consigli di nonna Monica, dopo nonna Papera. Amici, buongiorno, si ride e si scherza, eppure oggi sui giornali, ma immagino anche nei bar, negli uffici, c'è un tema che sta facendo discutere molti, proprio perché riguarda un po' tutti noi e quella presunta legittima difesa. È stato condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero, che uccise 2 rapinatori a Grinzane Cavour nel Cuneese nell'aprile del 2021. Sentenza della Cassazione, stessa condanna in primo, in secondo grado, poi si è arrivati alla Cassazione che ha confermato. La politica divisa, perché cosa è successo quella volta? 3 rapinatori entrano nella sua gioielleria, rubano tutto, scappano, sono quasi in macchina, questo gioielliere armato esce e mentre loro stavano già andando via, li spara. Non è più legittima difesa, dicono i giudici, c'è una legge che dice che in quel momento lui non era più un pericolo perché questi erano già andati via, praticamente.
1: Le telecamere l'hanno incastrato, almeno questo dice il PM, e quindi la Cassazione ha confermato questa pena che mi sembra abbastanza pesante, 14 anni e 9 mesi di reclusione. Era esasperato questo Ruggero perché era già la 3ª volta che veniva rapinato.
0: C'è da dire però che in Italia c'è una legge che parla di legittima difesa: nel momento in cui tu sei davvero in pericolo, allora puoi difenderti; nel momento in cui invece già la situazione è finita, così come hanno rilevato i giudici, quell'azione del gioielliere è stata non giusta e di conseguenza da qui la condanna.
2: Diciamo che ha varcato il confine tra legittima difesa e azione di vendetta, possiamo dire,
0: certo.
2: Perché il furto si era concluso, questi rapinatori, tra l'altro armati di coltello e una pistola giocattolo, ma chiaramente il gioielliere non poteva saperlo, stavano già andando via, sono stati colpiti praticamente alle spalle, poi, che è sempre un argomento anche politico.
0: E la politica infatti si divide, chissà, anche i nostri ascoltatori, tutti potremmo trovarci in quella situazione, è vero, uno dovrebbe

0: amore, quanto amore sei, Eros Ramazzotti, e l'abbiamo detto anche qui a Radio Monte Carlo, abbiamo tutti bisogno di tanto tanto amore, tanta pace, tanta giustizia.
1: Con quello che succede in giro per il mondo, anche vicino a noi, il tema che sta facendo discutere mezza Italia, la condanna in via definitiva per questo gioielliere piemontese nel cuneese Mario Roggero, che appunto uccise due rapinatori mentre stavano scappando dopo che avevano rapinato la sua gioielleria. Era l'ennesima rapina che subiva. Ascoltatori che sono tutti a favore di questo gioielliere, contro la condanna in Cassazione che ha ricevuto, ma scrive oggi ad esempio Massimo Gramellini sul Corriere della Sera: la pancia del paese simpatizza per lui istintivamente, ma la testa è obbligata a ricordarsi che sparare a chi sta scappando non è come sparare a chi sta per spararti. Ed è lì che si gioca tutto.
0: I nostri ascoltatori sottolineano il fatto che il gioielliere fosse in stato di shock, perché era molto spaventato anche per il pericolo che aveva corso la figlia, no? Gli avevano puntato addosso un'arma. E in effetti anche

0: Che i giornali oggi parlano di questo e sottolineano il fatto che possa meritare la grazia?
1: Giusto, e qualcuno lo ha chiesto. Il problema è la politica, secondo me, che oggi divide anche l'Italia da questo punto di vista. Ci sono delle leggi in Italia, giuste o sbagliate che siano, qualcuno ricorda, nello Stato di diritto c'è la legittima difesa. Qui non si parla di legittima difesa perché questi rapinatori erano già fuori e erano già scappati, non stavano più con la pistola in mano puntata contro il gioielliere. Questione di lana caprina, probabilmente, però la legge dice così e quindi questi politici o cambiano la legge o ci teniamo questa legge.
2: Sappiamo quanto sia difficile cambiare una legge di questo genere, però. Sulla giustizia si lavora da anni senza cavare un ragno dal buco. Il problema, il discorso è anche quando si esaurisce la legittima difesa, se questi si fanno 3 anni di carcere, poi esco e li trovo davanti, posso sparargli ancora? Perché magari mi voglio vendicare, sono stato di shock. Rivederli mi ha risvegliato il trauma, capito? Potremmo usare mille attenuanti da questo punto di vista.
1: Come hai detto tu, un conto è la legittima difesa, un altro conto è la vendetta, perché se uno poi si fa giustizia solo il giorno dopo o anche veramente mezz'ora dopo, un quarto d'ora dopo, è una cosa diversa.
0: Sai, comunque è anche difficile prendere posizione perché bisogna trovarsi in quella situazione,
1: senza
0: in quel
1: dubbio.
0: Momento.
1: Ci vuole anche del fegato, dico io, per sparare una persona. Io non so se riuscirei a farlo, a meno che non fossi realmente io in pericolo o qualcuno dei miei cari. Tenere in mano una pistola e sparare sapendo che poi uccido una persona, sinceramente io farei molta fatica a farlo, non so voi.
0: Bisogna trovarsi in quella situazione.
2: Però insomma, ammazzare qualcuno.

0: Da Bonjour Bonjour con Barry White e la grande musica di Radio Monte Carlo, You Are the First, the Last, My Everything.
1: Per fortuna c'è la musica che mette d'accordo tutti.
0: Meno male. No, anche perché adesso iniziano ad arrivare messaggi anche di chi giustamente dice c'è una legge. Parliamo del caso del gioielliere che ha ammazzato quei rapinatori in fuga dopo che aveva subito la quinta rapina. Capiamo tutto, ci mancherebbe, la quinta rapina, uno è stato di shock. Però qualcuno dei nostri ascoltatori giustamente dice, secondo me giustamente, ma altrimenti se legittimiamo che uno possa sparare anche a chi sta scappando diventa il Far West, giustizia da soli, chissà cosa può succedere. Però alzo le mani.
2: Beh, però il film West era un appassionante, io li guardavo sempre volentieri. C'era uno che stava sulle scatole, sbanghete,
1: lo eliminavi e certo. A posto.
0: Per fortuna non siamo in quelle situazioni, credo, non lo so, qualcuno vorrebbe arrivarci. State con noi fino alle 10.
3: Plenitude è la tua passione per lo sport, a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi. Sun in the
13: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
9: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura.
9: Scopri di più su adminager.mediaset.it.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
20: Gli altri? Vadano a farsi

0: Basta, basta, non vogliamo di più. More than this, Roxy Music, per una volta diciamo che non vogliamo di più.
1: No, no, perché vogliamo sempre di più.
0: Ancora più caldo vuoi?
1: No!
0: È quello intendevo.
1: Ci sono anche altre cose, non soltanto il problema del caldo.
0: Ma tu c'hai una fissa però.
1: Ma no, ma io stavo parlando di cornetti e brioche, stavo parlando di biscotti, di colazione, di caffè.
0: Hai una fissa, vedi, mangiare, mangiare, mangiare, sempre solo mangiare. Io anche mi riferivo a quello. No, il caldo, amici di Radio Monte Carlo, anche oggi dei picchi, sebbene ieri in alcune zone del nord Italia, Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, siano arrivate delle allerte con il rischio di forti grandinate. Poi non so se si siano verificate
1: in Emilia Romagna, ci sono state,
0: sì, ci sono
1: come
0: state,
1: no, certo,
0: anche prima. Facciamo molta attenzione perché spesso si dice che dopo queste grandi ondate di caldo possano esserci di riflesso anche dei momenti invece di forti temporali e appunto di grandinate.
1: Infatti ieri sera quando sono uscita appunto per andare al concerto ho detto: oddio, vuoi vedere che adesso grandina, piove, viene giù il diluvio universale. Invece fortunatamente non è successo niente,
0: meno
1: neanche
0: male,
1: una goccia.
0: È andata bene. Però c'è sempre quel vecchio detto, anche un po' popolare: quando vediamo una persona nervosa in questo periodo si pensa che dipenda dal caldo e si dice vabbè, siamo più nervosi perché fa caldo. In realtà ha un fondamento scientifico, venne fatto un po' di anni fa ed è ancora molto attuale uno studio che ha preso in esame persone nel traffico, in auto, senza aria condizionata, e appena la temperatura saliva un po' più in alto, pensate, all'epoca si era misurato come limite i 27 gradi.
2: Oh, oh, che ridere, 27 gradi, il solleone proprio.
0: Si è scoperto che quelle persone usavano di più il clacson e quindi erano più nervose nel traffico. Figurati oggi che siamo a 40 gradi.
1: Guarda che i detti popolari hanno un fondamento di verità.
0: Qua c'è anche lo studio, certo, che l'ha confermato, e poi basta vedere quello che succede in giro, miei cari.
2: Mamma mia, sappiamo che già il traffico ci dà la testa in qualsiasi circostanza e stagione. Poi mettici pure il caldo.
0: Appunto.
2: Tortura anche la gente perché non metti l'aria condizionata in macchina. A quel punto cosa gli vogliamo fare? Conficcargli anche degli spilloni nel sedere.
0: E comunque non riguarda soltanto l'ambito del traffico, anche sul lavoro, in famiglia, in tutti gli ambiti sono tutti più nervosi.
1: Anche il nostro cervello si surriscalda.
0: Sì, si surriscalda anche quello. Ne sa qualcosa Andreoli, che sono giuri, che dice che c'ha la testa che sta per esplodere.
2: Il mio è perennemente surriscaldato perché devo usarlo tanto qua.
0: È come il computer,
1: come no?
2: che quando parte la vento,
0: esatto.
1: Allora sta per esplodere anche lui.
0: Figurati.
1: Stiamo attenti.
0: Figurati. Potential su Radio Monte Carlo, Sombra.

0: Lui è Sombra con Potential Radio Monte Carlo. Anche uno studio ha confermato che il troppo caldo dà la testa, si diventa più irascibili,
1: nervosi.
0: Più rissosi, nervosi. Questo sta succedendo anche per quanto riguarda la nostra politica, no?
1: Già. C'è Maretta, lo sappiamo, nel governo si stanno cercando questi franchi tiratori che hanno fatto crollare e cadere la riforma della legge elettorale, che potrebbe a questo punto saltare, vedremo. Addirittura Meloni arrabbiata, giustamente, le indiscrezioni dicono che potrebbe salire al Quirinale per rimettere il suo mandato. Vedremo quello che succederà. C'è nervosismo in Parlamento, nel governo. Chiamiamo, dai, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: È tanto che non lo sentiamo.
0: È tanto che non lo sentiamo, certo,
1: sentiamolo. Lo chiamiamo, sì. E vogliamo sapere da lui che cosa ne pensa. Sì, sì. Se si sta magari organizzando per ricevere eventualmente la Meloni.
3: Vediamo. Cosa fa? Ponte levatoio, ecco. Consegna in 24 ore, perfetto.
0: Ponte levatoio, cosa dici?
3: Trappola per orsi.
1: In che senso?
3: E anche l'offerta speciale, acquista.
0: Presidente, ci sente?
3: Eccomi, che succede?
1: Ecco.
0: Buongiorno Presidente, siamo noi di Radio Monte Carlo.
3: Mannaggia la cornacchia, ma proprio oggi dovevate chiamare.
1: Sì, proprio oggi, perché scusi?
3: Sono impegnatissimo, sto preparando tutte le contromisure necessarie e ho pochissimo tempo.
0: Ma scusi, contromisure per cosa?
3: Bisogna impedire con ogni mezzo che la Meloni salga al Quirinale. Ho predisposto cecchini, trappole, barriere difensive.
1: Pure lei.
3: E Fido Giovanni proprio in questo momento sta scavando un fossato intorno all'edificio.
1: Ma come un fossato, scusi?
3: Giovanni, sono arrivati i coccodrilli?
1: I coccodrilli.
3: Ancora no. Che facciano presto, qua non c'è tempo da perdere.
0: Ma Presidente, ma perché non vuole che la Meloni venga da lei?
3: Ma che domanda mi fa? Se partono le consultazioni, sono rovinato. Mi saltano le vacanze a Gardaland. Ho già prenotato tutto.
1: Ma come va a Gardaland?
3: Ma con questo caldo, ma vi sembra possibile che un povero ottuagenario come il sottoscritto possa sostenere una crisi di governo?
1: E c'ha pure ragione.
3: Stamattina ho convocato d'urgenza i corazzieri. Quanti uomini abbiamo? 300. Sono troppo pochi, voglio anche gli arcieri. E mettete dei pentoloni di olio bollente sui torrioni del Quirinale. A mani estremi rimedi.
1: Sta delirando pure lei, Presidente.
3: Mi devo difendere, Lentini, mi devo difendere. Mors tua, vita mea.
1: In effetti.
3: Giovanni, mi raccomando, appendi alla porta i cartelli con la faccia di Meloni, La Russa e Vannacci. E la scritta "Io non posso entrare". E se poi vedo Bonelli e tutti quelli del campo largo al gran completo, Fratoianni, Schlein, Conte con Bonelli, io ordino di aprire il fuoco a vista con le catapulte.
1: Presidente.
3: E se tutto ciò non dovesse bastare, infine indosserò l'armatura e affronterò l'invasore di petto.
1: Giusto.
3: Immolandomi come il prode e sia quel che sia, viva l'Italia!
1: Ma sì, ma c'ha ragione.
0: Dopo tutto quello che ha fatto, ha diritto. Facciamo fare le vacanze al Presidente della Repubblica.
1: 40 anni che è lì, povero uomo.
2: Però è anche vero che finiti i mondiali tra poco serve qualcosa per tenerci vivi e belli friccicarelli.
1: Le vacanze, Andreoli.
0: Ecco cosa ci serve, proprio quello.
1: Anche il povero Mattarella, 2 giorni a Gardaland, facciamogli di fare.
2: In effetti è vero.
1: Chissà se c'è mai stato a Gardaland il Presidente.

0: Five, anche loro in concerto in Italia, sono già arrivati quest'estate. She Will Be Loved su Radio Monte Carlo, e noi siamo, tra le tante cose, la radio anche ufficiale della 62esima edizione del Macerata Opera Festival.
1: E abbiamo due biglietti per sabato 8 agosto per il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.
0: Proprio lì, a
1: subito,
0: Macerata.
1: Subito, allora, un WhatsApp vocale con il proprio nome, la città, io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762.
2: E se vi va, intonate anche Figaro!
0: Sei capace, Andrea?
1: Figaro, Figaro, Figaro!
2: Certo. Guardi, non bene come Monica Sala, ma quasi, ce la posso fare.
0: Due biglietti per il Barbiere di Siviglia di Rossini allo Sferisterio di Macerata, sabato 8 agosto, 342-4141-762.
3: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. Sei giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a due passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
9: GNV, il tuo traghetto.
10: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
14: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: attenti al lupo, Lucio Dalla. In effetti bisogna sempre stare attenti al lupo.
1: Ma non solo al lupo, tra poco capirete perché bisogna stare attenti anche a qualcos'altro. Ma subito, Radio Monte Carlo 7.53, dobbiamo scoprire chi è stato o stata il più veloce, la più veloce, e andrà l'8 di agosto allo Sferisterio di Macerata per vedere Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini nell'allestimento firmato da Daniele Menghini per la 62esima edizione del Macerata Opera Festival, di cui noi Radio Monte Carlo siamo radio ufficiale.
2: Maria Antonietta di Macerata, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Complimenti a Maria Antonietta, la più veloce. Figaro qua, Figaro là. Andreoli, tu che sei capace, canta.
0: Dai, canta, su.
1: Niente.
3: Fora il factotum della città.
1: Uguale.
4: Bravissimo. Sono un po', io sono più Conte d'Almaviva, se posso dire.
0: Sì. Il Barbiere di Siviglia, anche quelli che non sono grandi appassionati di opera lirica, possono andare a vederlo, perché è bello, gradevole fino alla fine.
1: Piccolo aiuto: se non avete mai visto l'opera, studiate, leggete anche soltanto qualcosa 5 minuti prima di entrare, poca roba, almeno capite, perché sennò si capisce niente.
0: E certo, e comunque partite da qualcosa di più facile, ecco. A vedere subito il Macbeth, ecco.
4: Il Barbiere di Siviglia è ottimo perché è un triangolo amoroso, è di fatto quasi un'opera buffa, quindi secondo me vi divertirete.
1: Si diceva attenti al lupo con la canzone di Lucio Dalla stamattina qui su Radio Monte Carlo, ma bisogna stare attenti anche al coccodrillo.
5: Il coccodrillo come fa?
4: Quant'è che non la sentivo questa?
1: Non hai figli, Andreoli,
4: in effetti è vero.
0: Sai quante piccoli volte l'ho cantata?
1: Il coccodrillo che sembra essere arrivato a sud di Pistoia, nella frazione di Masiano. Lì c'è un laghetto artificiale ed è ormai molta gente che da maggio dice di aver avvistato in questo laghetto un coccodrillo, tanto che la questione è diventata nazionale e internazionale, perché lo stanno cercando, sono arrivati i giornalisti del Times, è arrivato pure un esploratore francese esperto
0: di coccodrilli, è vero, di solito però li va a cercare in Madagascar, questa volta è arrivato a Masiano, vicino a Pistoia. Ma tu hai detto è arrivato un coccodrillo, come ha fatto arrivare un coccodrillo?
1: Non lo chiedere a me.
0: L'avranno buttato dentro.
1: Lì sono sicuri che ci sia, sono più che certi, e questo Ace Ventura, come è stato soprannominato Olivier Berard, 63 anni, francese esploratore, ha il compito di trovarlo.
4: Si ricorda quel film Mr. Crocodile Dundee anni 80, certo, quella cosa. Tra l'altro la Toscana è famosa per la pelletteria, quindi io fossi il coccodrillo non sarei proprio sereno
0: Scapperei
4: a stare lì.
0: Infatti, comunque il primo avvistamento sembra che sia stato fatto a maggio, e da allora appunto si sono scatenati tutti, ma ancora non l'hanno trovato.
1: Però, adesso pure chiamare questo tizio francese esperto proprio nei coccodrilli, sperando che lui lo possa trovare, era sventura soprattutto nominato così perché era nel film
4: La chiappa animale.
1: E infatti vedremo se ce la faranno. Amici di Masiano lì a Pistoia, state attenti, ci può essere un coccodrillo che spunta.
0: Ma nel frattempo abbiamo saputo che esiste questa città, questo paesino che si chiama Masiano, vicino a Pistoia.
1: Facci un giro, Monica, se vuoi.
0: E magari, perché no, fare un bagno nel laghetto.
1: Masiano, l'Australia d'Italia. Visto che
4: adesso ha un motivo per essere famoso.
1: Gli animali strani. C'è Billy Joel su Radio Monte Carlo,

0: Time Girl con Billy Joel. Chiudiamo così la prima ora di Bonjour Bonjour di questo 16 luglio.
1: Perché è il momento dell'informazione dall'Italia, dal mondo, ma anche del meteo e di autotraffic.
0: E poi altre due ore con noi fino alle 10.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Oletto. Si è conclusa la nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump valuta bersagli strategici dai ponti alle centrali elettriche, non escluso un intervento di terra sull'isola di Karg. Teheran risponde con raid contro basi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. Pioggia di missili balistici di Mosca su Kiev e Kharkiv, almeno 2 morti e 8 feriti. L'Ucraina colpisce la base aerea di bombardieri russa nei pressi della città di Saratov. Via libera della Camera, l'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Si tratta del cuore della modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Prevista anche l'indicazione del premier. Oggi in aula il voto finale. Uccide l'ex moglie e chiama i carabinieri confessando l'omicidio commesso in un appartamento a Mulazzano nel comune di Coriano in provincia di Rimini. Lui 71 anni, lei 63, l'ha colpita alla testa con un oggetto che non è stato ancora ritrovato, così come non è ancora chiara la dinamica. All'alba è crollata parte del tribunale di Bolzano, il cedimento coinvolge almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non sono segnalati feriti, in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Festa grande in Argentina dopo che la nazionale di calcio ha conquistato la finale dei mondiali a scapito dell'Inghilterra. L'Albi Celeste ha battuto in rimonta la formazione allenata da Thomas Tuchel per 2-1 e domenica a New York potrà difendere il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione transitata sul nord d'Italia si è ormai allontanata verso est, favorendo un generale miglioramento del tempo. Giornata in prevalenza soleggiata, ma ancora molto calda al centro-sud. Al nord sole su coste e pianure, mentre sulle Alpi nel pomeriggio si svilupperanno alcuni rovesci o temporali, in locale estensione in serata tra Alto Piemonte e Lombardia. Temperature ancora elevate al centro-sud, picchi vicini ai 40 gradi nelle aree interne, mentre in Sardegna e Sicilia si supereranno i 40 gradi con punte fino a 45 gradi. Nel Principato giornata abbastanza soleggiata con qualche nube passeggera e clima molto caldo e afoso. Per maggiori dettagli, meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda a causa di un incidente in uscita a Firenze-Scandicci in entrambe le direzioni. Incolonnamenti per incidente anche sulla A8 per 4 km tra Legnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano viaggiando verso il capoluogo lombardo. Sulla A24 invece 4 km di coda per traffico intenso tra la fine Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Missanello. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Buongiorno, buon 16 di luglio dalla squadra di Bonjour Bonjour. Bello sapere che ci siete e ci siamo anche oggi tutti quanti, spero.
1: Sveglia, sveglia, su, dovete muovervi perché la giornata è già iniziata da un po'.
0: Io immagino quello che ha appena acceso la radio, ancora un po' accartocciato lì nel letto. E poi ci sono tutti quelli invece che sono svegli da mo' e che sono già in giro a fare chissà quante cose.
1: Eh sì, perché c'è chi appena si sveglia scende subito dal letto, no? Ed è pronto. E invece quelli che rimangono ancora lì si girano da una parte, dall'altra come una bistecca.
0: Secondo te io a quale delle due appartengo di queste classi?
1: Quello che si ferma nel letto, ovviamente.
2: Esatto, e io sono curioso.
1: E tu, anche pure. Tu, certo. Tu non ti alteresti proprio.
2: Io ho un mio stile, io faccio per i primi 15 minuti, faccio...
0: Ti lamenti?
2: No, pure oggi, mamma mia. Dopodiché, dopo un quarto d'ora mi sono ricaricato e posso alzare. Infatti metto la sveglia molto prima.
0: Ti ricarichi così tu, lamentandoti.
2: Sì, esatto, mugugnando.
1: Con dei versi.
0: Dai che stiamo insieme fino alle 10, soprattutto con la nostra grande musica. Sentite qua che canzone. E se avete visto ieri sera i mondiali di calcio, capite che cade a fagiolo. Gli Oasis e Wonderwall.

0: avrebbero preferito, ovvio, ascoltarla, suonarla alla finale dei mondiali, ma l'Inghilterra non ci arriverà. Questa la canzone un po' l'inno diventato per la nazionale inglese dei mondiali di calcio, gli Oasis e Wonderwall.
1: Beh, a questo punto è la canzone dei delusi questa, scusami.
0: Purtroppo sì, anche se ha accompagnato tutte le partite alla fine dell'Inghilterra. Ieri, amici di Radio Monte Carlo, Inghilterra cacciata fuori in semifinale dall'Argentina, che ha vinto 2-1 dopo una bella partita, molto sofferta, si direbbe forse, ditemi, molto maschia.
1: Cioè, ha vinto in rimonta l'Argentina. E neanche nel primo tempo, ma verso la fine.
0: Comunque ha vinto con due gol bellissimi.
2: All'85esimo minuto l'Inghilterra già pregustava la sua finale mondiale dopo 60 anni dalla vittoria. Invece l'Argentina, e non è la prima volta, ha ribaltato il risultato proprio all'ultimo con la forza della disperazione, meritando, perché hanno preso pali, parate,
0: sì, insomma.
2: È stata una bella prestazione. Mentre l'Inghilterra, dopo aver segnato, purtroppo si è difesa, ha fatto il catenaccio all'italiana e non ha pagato.
1: Guarda che è pericolosissimo difendere l'1-0, mai farlo, e quindi ha pagato questa tattica.
0: L'alternativa è andare in svantaggio, sempre meglio credo andare in vantaggio,
1: segnare il secondo gol.
0: Non è così semplice, comunque sia. Di fatto l'Argentina ha vinto 2-1 grazie anche a un po' di Inter lì dentro. Lautaro ha segnato il secondo gol, l'interista il Toro, e invece il primo gol
2: Messi a suo modo è un interista e quindi
1: sono perseguitata sempre anche nei mondiali,
2: insomma, mondiali nel segno dell'Inter, possiamo dire.
0: Quindi la

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si

0: Giovane Giovanotti, baciami ancora, non bisogna mai stancarsi di baciare, baciamo sempre, è una delle cose più belle della vita.
1: Anche con sto caldo, Monica.
0: Vabbè, perché scusami, hai caldo? Puoi anche baciarti stando un po'...
1: Sì, bacio senza abbraccio, a distanza.
0: Esatto, a distanza.
1: Vabbè, in un freezer magari, dentro una camera, una cella, vabbè. No, ma sono d'accordo, ci mancherebbe, bacio tutta la vita. Giovanotti alle 8:16 su Radio Monte Carlo, finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina.
0: Ah, questi biglietti, ultimamente tra concerti, partite di calcio, guarda, sono sempre più cercati, sempre più difficili da avere e bisogna pagarli sempre di più.
1: Un biglietto per la finale dei mondiali di calcio, se volete una delle posizioni migliori, allo stadio MetLife di New York, New Jersey, 66.000 euro costa, 66.000
2: euro. Però col cambio in dollari adesso ci conviene, certo, perché è un po' più favorevole.
0: Che siete più di un box.
1: Ma stai scherzando, c'è gente che non li guadagna.

0: In un anno 66.000 euro, ma siamo pazzi.
1: Beh, puoi andare in piccionaia però, ah, 7.340 certo. Euro un biglietto.
2: Comunque nulla che una telefonata di Monica Sala non possa risolvere alle persone giuste, lei si sa, all'ultimo momento riesce sempre a imbucarsi nei luoghi esclusivi.
0: Ieri sei riuscita a avere i biglietti, non si sa come, per il concerto di Bruno Mars, adesso...
2: L'ho vista abbracciata Bruno nel backstage, certo. Peraltro, l'ho vista proprio.
1: No, guarda, no. Lo adoro, sarei andata volentieri ad abbracciarlo.
0: In realtà è arrabbiata perché è finita in piccionaia. Trova un biglietto anche per la finale.
2: 7.000 euro che ma ci sono su, un terzo no. Anello via.
0: A questo punto 66.000 cioè, proprio in posizione quella giusta.
1: A questo punto vicino a Trump allora beh proprio. Certo.
0: Chiama l'amico Donald.
1: Sì, gli dico scusa voglio venire, voglio assistere alla finale dei mondiali.
0: Tanto non vi vedete dal parrucchiere, più o meno lui ha il tuo stesso colore.
1: Stesso colore di
0: appunto,
1: capelli.
0: Appunto, per cui figurati. Quando
1: siete guarda, lì. Oggi di telefono glielo chiedo, dai.
2: Ma il suo è naturale o no? Il
1: quello
2: suo
1: di Trump,
2: suo di Trump dico.
1: Ma secondo me fa qualcosa, altrimenti sarebbe completamente bianco quest'età.
0: Ma è ovvio che fa qualcosa, è un colore del tutto innaturale.
2: Era una domanda retorica.
0: Infatti Monica l'ha presa sul serio, però mi sembra.
2: No, non c'è nulla di naturale in Trump, proprio nella sua figura intera.
0: Comunque,
2: figurarsi i capelli.
0: Sta finale dei mondiali, ci si lamentava che in Qatar gli ultimi mondiali il biglietto costasse 1.400 euro e già sembrava chissà che cosa, adesso siamo arrivati a 66.000.
1: Sì, ma attenzione, ci sono questi picchi speculativi e addirittura vendono un biglietto a 2 milioni di euro.
0: Eh sì, se non lo trovi per vie legali e vai nei siti cosiddetti di secondary ticketing trovi a 2 milioni.
2: Peraltro si sa solo da ieri chi giocherà quella finale, quindi magari uno l'ha comprato prima senza sapere, magari ti fa la Germania o Francia ed è rimasto, vabbè. Capito? È pure fregato.
0: Una finale dei mondiali di calcio è pur sempre una gran bella partita, si spera, per cui. Vabbè, tanto il problema non si pone, sti soldi credo che nessuno di noi voglia spendere.
1: No, non li abbiamo neanche.
0: Ce la guardiamo sul divano di casa.

0: I Marillion con K-Lig, questa ragazza che il cantante prega di tornare insieme, una canzone che parla di un amore finito, ma lui non si rassegna, dice K-Lig, ripensa, ci sono ancora tuo.
1: È bella canzone che ritroviamo ancora adesso.
0: Tra l'altro un video girato a Berlino Ovest, quando ancora c'era in piedi il muro nell'85, proprio a testimoniare appunto questa rottura, questa divisione che va ricomposta.
2: Sono ancora tuo, ma scusami, se non ti voglio più...
1: È giusto,
0: però,
1: giusto.
0: Se vuoi, sono ancora tuo.
1: Uno ci prova nella legalità, tranquillamente, magari con una dedica d'amore come questa canzone, ma se una ti chiude la porta in faccia è finita. E invece, amici miei, qua non finisce mai il nostro quiz. In questo mese dedicato e legato al disco estate, un tuffo nel passato, nelle estati scorse, voi dovete indovinare proprio la canzone disco estate di oggi.
2: Oh, sentiamo la nota.
1: Vi dico già che oggi è molto facile.
2: Sì.
1: Ieri era la canzone di Kelly Joyce e Francese.
0: Ieri ho indovinato e non mi avete creduto, avete dubitato che io avessi sbirciato il titolo.
2: Beh, per forza era la tua vicina di casa, ci credo.
1: Non è vero. Viva Riccione. E invece oggi, secondo me, indovineranno tutti.
0: Beh, dai, insomma, sì, questo giro qua, sì, questo basso qua,
2: sì, sì,
1: ce
2: sì
1: l'avete? Siete sicuri?
0: Penso di sì.
2: Ho già
0: penso
2: fame.
0: Di sì.
2: Penso di
1: sì. Dai che la facciamo risentire al volo.
2: Cioè, ho ragione?
1: Hai straragione, anche a me è già venuta fame. 342-4141-762, diteci il nome di chi canta questa canzone e fa venire fame, il titolo della canzone che tra poco sarà il disco estate di oggi su Radio Monte Carlo.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
18: Ci sono cose che vorresti tornassero,
19: come le vacanze
18: o un bel vantaggio.
19: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
20: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sitting Down Here con Lenny Marlin su Radio Monte Carlo. Spero che siate tutti comodi, perché tra poco c'è il disco Estate, una canzone delle estati passate alla quale siamo particolarmente legati. L'avete dovuta indovinare voi. Per i ritardatari facciamo risentire la nota, dai. Come inizia il disco Estate? Aspetta che la facciamo risentire bene, perché non si è, secondo me, capito molto.
1: Eccola, io ho dato lì anche un indizio, e tu mi hai detto sì, anch'io, perché ho detto ho fame, mi fa venire fame.
0: Il nome di chi canta?
2: E che canzone è? Spaghetti a Detroit? Che canzone è, scusi?
0: Bellissima, anche quella. Chi canta questa canzone fa venire fame.
1: Ma
0: basta,
1: non dovevi dire altro.
0: L'ho già detto. 342-414-1762, provateci voi. Attenzione amici, quando vi arrivano degli sms, qualcuno li guarda ancora gli sms?
1: Eh beh, certo, se ti arrivano ci dai un occhio.
2: Tocca guardarli, perché molti siti per la sicurezza ti mandano un sms come conferma se hai messo la password, sì, perché la password da sola non basta, potrebbe essere trafugata.
0: Magari ti arriva un codice che devi poi mettere su un form, su un modulo, e ti serve guardare gli sms.
1: Per forza guardi gli sms.
0: Ma via sms arrivano anche delle comunicazioni che possono essere delle truffe. Se per caso vi dovesse arrivare una comunicazione da Trenitalia che vi dice che vi rimborsano il ritardo del treno, non credeteci.
1: Non dovete crederci.
0: È abbastanza facile non crederci.
1: Sì, ma questa è una truffa che secondo me fa cadere tante
0: già,
1: persone.
0: Anche perché i treni quasi sempre sono in ritardo, quindi ci azzeccano quando ti arriva quel messaggio. Tu dici, ah sì, è vero, l'ho preso l'altra settimana, sto treno era in ritardo. Guarda che gentili quelli di Trenitalia.
2: Le truffe in auge in questo periodo sono due. Il tuo pacco è stato trattenuto, clicca qui, inserisci la carta di credito per sbloccare la consegna, e chi non ha ordinato un pacco che magari sta aspettando, oppure il treno in ritardo e chi non ha preso un treno in ritardo negli ultimi tempi.
0: Funziona così: vi arriva questo sms, vi dicono di cliccare per poter inserire i vostri dati per avere rimborso, vi si apre un modulo che è identico a quelli di fatto di Trenitalia, come se fosse il sito di Trenitalia, sono bravissimi a riprodurre tutto in maniera precisa. Mettete i vostri dati, vi chiedono anche di aggiungere la carta di credito per poter avere rimborso, di fare una transazione tipo di 1,50 euro per poter avere i soldi di rimborso. Mettendo i numeri della carta di credito
1: siete
0: vi frega.
1: Rovinati.
0: Allora non fatelo, mi raccomando, non credeteci.
1: Ennesima truffa, anche questa è arrivata.
0: Ci sono le modalità corrette per avere rimborsi dei treni in ritardo, in base ai minuti di ritardo. Andate sul sito ufficiale di Trenitalia o di Italo o delle altre compagnie italiane per poter avere i rimborsi.
2: E controllate sempre gli indirizzi dei siti, perché se invece di Trenitalia c'è scritto qualcos'altro tipo treniinritardo.com, è un sito truffaldino.
0: O magari è frenitalia.com.
2: Esatto, a volte cambiano anche solo una lettera.
0: Non credeteci. È il momento del disco Estate, avete indovinato? Lo scoprite subito, ma secondo me quasi tutti l'hanno azzeccata.
3: Radio Monte Carlo, disco Estate.

0: Ti fa venire fame?
1: È come se mi fa venire fame questo
0: perché,
1: pezzo.
0: Perché? Perché?
1: Ma tu non mangeresti un pezzo di focaccia a questo punto?
0: A me che so genovese lo chiedi, scusa.
2: Contesto il nome Piero Focaccia, è romagnolo, è nato a Cervia, quindi dovrebbe chiamarsi Piero Piadina. Quindi c'è un errore di fondo in questa nomenclatura.
0: Io immagino chi, ascoltando questa canzone di Piero Focaccia in Liguria, sta pucciando la focaccia nel cappuccino o nel caffè.
1: Sento già il profumo.
0: Scusa, stessa spiaggia, stesso mare, l'avete riconosciuta in tanti, non in tantissimi, perché molti hanno sbagliato pensando che potesse essere Pregherò
1: sì,
0: di Adriano Celentano. L'inizio è abbastanza simile, così come appunto Bene King, Stand By Me, che poi venne rifatta appunto da Adriano Celentano.
2: Però un disco più estivo di questo non c'è,
1: non c'è.
2: Stessa spiaggia, stesso mare, che è entrato tra l'altro nel frasario quotidiano, per dire anche quest'anno stessa spiaggia, stesso mare,
0: stesse vacanze,
2: come a dire la musica è la solita.
1: Cioè anche qui c'è lo zampino di Mogol, cioè praticamente qualsiasi successo che tu vada a vedere c'è dentro
2: pure
1: Mogol,
2: pure da questa piglia dei soldi. Mamma mia, ma cosa se ne fa Mogol, Giulio?
0: Però, scusa. Tornando alla focaccia, cara Monica,
1: sì?
0: Quando frequenti un po' più la Liguria, da quando la frequenti un po' di più, scusa, tu hai imparato a pucciare la focaccia nel cappuccino?
1: Ho provato.
0: No? Ti piace o no?
1: Allora sì, mi piace molto, ma la preferisco
0: niente,
1: senza cappuccino.
2: Sta essendo diplomatica, Monica. Sì,
0: allora, il test per poter essere riconosciuti, avere la cittadinanza onoraria in Liguria, è quello: pucciare la focaccia nel cappuccino e dire buona, mi piace, non ne posso più
1: ma
0: fare.
1: Ma con
0: a
1: lo
0: meno.
1: Zucchero o senza
0: zucchero? Ma
1: no, dico, nel cappuccino non ce lo metti lo zucchero?
0: Ma no, io sai che non bevo manco il cappuccino, però puccio la focaccia nel caffè amaro senza zucchero.
1: Ah, nel caffè amaro addirittura?
0: Sì, assolutamente.
2: Io l'ho fatto a Genova. Bravo. Tra l'altro ho dormito in un centro sociale, me la portarono al mattino presto,
0: vedi,
2: all'alba, era calda di forno, io proprio in questo cappuccino l'ho pucciata con grande gusto, ho la cittadinanza onoraria. Quindi.
0: Tu sì, caro Andreoli, però se proprio vuoi avere il riconoscimento
1: sì,
0: ufficiale,
1: cosa deve fare?
0: Focaccia con le cipolle pucciata nel cappuccino.
2: Posso dire che ho fatto anche quello.
0: Bravo Andreoli, vieni qua.
2: Me lo hanno anche sconsigliato, ma l'ho fatto lo stesso.
1: Comunque,
2: è per stomaci forti ed eccomi qua, scusate, se non lo sono io.
1: Non l'ho pucciata, ma la focaccia con le cipolle alla fine del mondo.
0: Siamo dei porcellini però.
2: Perché sempre di cibo parliamo, anche quando basta che uno si chiami focaccia e subito tracchete, scatta la gastronomia.
1: Io ho pensato subito a quello.
0: Giustamente. Era il disco estate di oggi su Radio Monte Carlo. Ora Teddy Swims.

0: Questa è Know It All con Teddy Swims su Radio Monte Carlo. Molti nostri ascoltatori stanno pucciando la focaccia genovese nel cappuccino. Anche chi è stato in vacanza in Liguria da tutta Italia lo ha fatto.
1: Anche la focaccia dolce, ci dicono, sì, no, l'hanno pucciata nel cappuccino. Ma nel cappuccino si puccia un po'
0: tutto.
1: Di tutto.
0: Esiste la variante, soprattutto in Basso Piemonte, di focaccia con lo zucchero sopra. Ma Andreoli, visto che tu frequenti spesso la Sardegna, senti qua, dopo la focaccia genovese nel cappuccino devi fare un'altra cosa.
2: Ma avete mai provato a pucciare una coscia di porcetto arrosto sardo nel cappuccino?
1: Vabbè.
3: Io chiederei a questo amico sardo se mi sta prendendo in giro o se lo ha fatto, perché onestamente non l'ho mai visto fare.
0: Nel dubbio io proverei.
1: Ma no,
0: devi,
1: dai.
0: Devi.
1: Cioè, va bene.
3: Ci proverò.
1: Va bene provare tutto, ma senza esagerare.
0: Vabbè, ragazzi, il porcetto dentro il cappuccino.
3: Tra l'altro sono già prenotato per una mangiata di porcetto a inizio agosto, quindi vabbè, lo farò in quel momento, ma non so se mi fanno il cappuccino.
0: Ora intanto preparati che tra poco c'è il Geografico.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Valerie con Steve Winwood su Radio Monte Carlo.
1: Bel nome Valeria, mi piace
0: molto.
1: Da dare a una bambina. Magari oggi è nata, nasce una bambina e la potrebbero chiamare, perché no, Valeria.
0: Se siete indecisi sul nome di una figlia potrebbe essere una buona idea.
1: Dai che c'è il Geographic anche per questa mattina.
2: Lo sapete, l'ho già detto tante volte, a noi maschietti piacciono le espressioni calcistiche. Abbiamo quel frasario lì proprio nel DNA genetico, soprattutto sul lavoro, quando diciamo bisogna fare squadra, hai sbagliato un gol, dobbiamo puntare al risultato. Per noi il calcio non è una metafora della vita, è il contrario, è la vita che è una metafora del calcio. Vorremmo che la vita fosse semplice come il calcio. Alla fine il risultato è sempre chiaro, inequivocabile, qualcuno vince, qualcuno perde, a volte può andare bene pure pareggiare. Oggi però c'è un ottimo pretesto per paragonare la vita e il calcio. Abbiamo una finale mondiale inedita, Spagna contro Argentina, e questa partita, ancora prima di essere giocata, può dare a tutti un bel messaggio, a patto di saperlo ascoltare, perché il calcio alla fine, alla vita, ci somiglia davvero, è per quello che ci piace tanto. E se tralasciamo alcuni aspetti che ultimamente ce lo rendono un po' indigesto, che so, per esempio i prezzi dei biglietti insostenibili, i calciatori tamari e strapagati, pubblicità dappertutto, scommesse, le partite che oramai sono diventate baracconate senza senso, le telecamere che oramai sono dappertutto, ci manca solo quella che inquadra le tonsille dell'arbitro, i cronisti sguaiati che urlano come se avessero un serpente a sonagli nelle mutande, ecco, se tralasciamo queste cose il calcio può insegnare tanto, perché domenica si scontreranno nel New Jersey due squadre che sono due filosofie di gioco ma anche di vita. Da una parte la Spagna, organizzatissima, non concede nulla agli avversari, non ha campioni di grandezza planetaria ma un sacco di onesti giocatori pronti al sacrificio, tutti sanno quello che devono fare e quando fanno gol mettono il risultato in cassaforte. Dall'altra c'è l'Argentina, non mollano mai, ci mettono il cuore, sono un po' pazzi, se prendono gol si buttano all'attacco con fantasia, senza paura, e alla fine in una maniera o nell'altra la raddrizzano. E invece chi ha perso le semifinali? La Francia, troppo narcisa, che si specchiava nei suoi campioni, e l'Inghilterra, che ha commesso un errore grandissimo, ha pensato che un gol le potesse bastare e si è chiusa in difesa. Tutte e due queste squadre hanno sprecato i loro talenti. Ma avete sentito? Questo non è calcio, è la Bibbia, il Vangelo, è una parabola. Questa è veramente la vita. E allora non ci resta altro che dire: domenica vinca il migliore, anche se, come sappiamo bene, sia nel calcio che nella vita non sempre succede.
0: Infatti, ai noi. Però è vero anche che sarà una bella partita tra gli organizzati spagnoli e i fantasiosi argentini.
1: Sarà senz'altro una bella partita, due grandi squadre.
2: Vediamo se si piglieranno a calci.
0: No.
2: E giocheranno a calci invece.
0: Speriamo bene, davvero, che sia un bello spettacolo. Grazie Stefano per il Geographic, questa è Radio Monte Carlo, lui David Bowie. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was

0: Che capolavoro di David Bowie su Radio Monte Carlo, Changes! Il personaggio misterioso anche oggi da scoprire con tre indizi.
1: Subito i tre indizi. Befana, Elvis, orologi.
0: Befana, Elvis, orologi. Cioè, che dette così, queste tre parole che ci azzeccano l'una con l'altra.
1: Eppure c'entrano molto. Sono collegate l'una all'altra.
2: Mamma mia, chi sarà il personaggio tenuto insieme oggi? È veramente difficile. Monica Sala mi sta diventando sempre più subdola, sempre più crudele.
1: Avete capito? Befana, Elvis, orologi. Uomo, donna, personaggio di fantasia.
0: 342-4141-762. Vogliamo un nome, vedete voi, e magari anche la spiegazione di questi tre indizi. Ora news, meteo, auto, traffic e poi ancora bonjour bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buongiorno da Esther Roletto. Nuova notte di fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato i centri di comando iraniani. Colpita una petroliera che tentava di forzare il blocco nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con raid contro basi di Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. Amman sostiene di aver abbattuto tre missili lanciati dalla Repubblica Islamica. Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato questa mattina verso le 6 quando il palazzo era vuoto, non si segnalano feriti. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Femminicidio nel Riminese, a Mulazzano, nel comune di Coriano. Un 71enne ha ucciso la moglie di 63 anni, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto e ha aspettato i militari accanto al corpo della donna. L'ha colpita alla testa con un martello. La coppia ha due figli. Confermata la condanna, 14 anni e 9 mesi al gioielliere Mario Roggero di 72 anni, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Legge elettorale, dalla Camera via libera l'articolo 1, cuore della riforma. Il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna per l'ultimo atto del torneo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione transitata sul nord d'Italia si è ormai allontanata verso est, favorendo un generale miglioramento del tempo. Giornata in prevalenza soleggiata, ma ancora molto calda al centro-sud. Al nord sole su coste e pianure, mentre sulle Alpi nel pomeriggio si svilupperanno alcuni rovesci o temporali, in locale estensione in serata tra Alto Piemonte e Lombardia. Temperature ancora elevate al centro-sud, picchi vicini ai 40 gradi nelle aree interne, mentre in Sardegna e Sicilia si supereranno i 40 gradi con punte fino a 45 gradi. Nel Principato giornata abbastanza soleggiata con qualche nube passeggera e clima molto caldo e afoso. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. 3 km di incolonnamenti per incidente invece tra il bivio per la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano, mentre viaggiando verso Napoli un altro incidente crea 5 km di coda tra Modena Sud e il bivio per la A14. Sulla A24 2 km di incolonnamenti per traffico intenso tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 291 della Nurra si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio San Marco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Personaggio misterioso.
1: Non ridere, ne devo trovare un altro anche oggi.
0: Buongiorno amici da Monica, Davide, Stefano, Andro, Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour. I tre indizi del personaggio quali erano?
1: Befana, Elvis e orologi.
0: Tutti indizi che se uniti portano a un nome.
1: Adriano Celentano.
0: Befana è facile.
1: Befana perché è nato il 6 di gennaio, il giorno della Befana, no?
0: Elvis.
1: Elvis perché lui all'inizio della sua carriera si è ispirato proprio a Elvis Presley, come tanti in quel l'epoca, tanti italiani si ispiravano a Elvis.
0: E infine gli orologi che c'entrano?
1: E lui è un grande appassionato di orologi, li colleziona, li aggiusta, li restaura, aveva addirittura iniziato come orologiaio.
0: Faceva l'orologiaio e gli è rimasta questa passione.
2: Eh sì, tuttora il suo passatempo preferito, lo ha anche omaggiato nel personaggio della sua serie Adrian, che si ispira a lui, l'orologiaio, insomma, lui passa il tempo riparando orologi anche agli amici.
0: E i nostri ascoltatori sanno tutto e hanno indovinato. Cioè,
1: incredibile.
0: Bravo.
1: Le stanno davvero tutto.
0: Quando ti si rompe l'orologio chiama Adriano, chiedigli se te lo mette a posto. Monica, scusa.
1: Sì, tanto abita fuori Milano, lo possiamo
0: attimo,
1: raggiungere
0: infatti.
1: Facilmente.
2: Che ci vuole, vai lì nella sua villa.
0: Sicuro, te lo fa anche gratis, quindi scrocchi pure la sistemazione dell'orologio da Adriano Celentano. Vabbè. Bravi amici che anche oggi avete indovinato, qua su Radio Monte Carlo con noi fino alle 10, Robbie Williams, quello di Millennium.

0: Millennium con Robbie Williams a Radio Monte Carlo. Quanti di voi sono in spiaggia? Ci state mandando foto? Siamo in piena estate, 16 di luglio appunto, con le vacanze che sono iniziate. Le nostre spiagge italiane, oltre a essere meta di turisti anche dall'estero, sono sempre più scelte dalle tartarughe caretta caretta per andare a deporre le uova. Un fenomeno bellissimo.
1: Ma che carino! Non so se avete visto quei documentari, no? Quando di notte si schiudono queste uova e loro
0: vanno verso il mare.
1: Vanno verso il mare. Così hanno l'istinto appena nate.
0: Ce l'hanno nel DNA.
2: Certuni riescono addirittura a vederli dal vivo, perché magari c'è una piccola riserva, sapete, i nidi con le uova vengono protetti, recintati, ma insomma si possono visitare a patto di non disturbare le tartarughe e qualcuno di molto fortunato assiste alla schiusa, una meraviglia.
0: Anni fa sono stato all'isola dei Conigli, la spiaggia di Lampedusa, e c'era proprio uno spazio abbastanza grande recintato da volontari, in quel caso di Lega Ambiente, che preservavano questo nido proprio di uova di caretta caretta. Non le ho viste quando si sono schiuse, perché comunque devi stare lì tutta la notte ad aspettare e a sperare che sia quello il momento giusto. Ma adesso attenzione, perché proprio per preservare questi nidi, anche perché non sempre si capisce dove vengono deposte queste uova, è vero che le caretta caretta sono abitudinarie e quindi una volta che hanno scelto un posto
1: vanno sempre lì,
0: l'anno successivo ci tornano e vanno di nuovo lì. Però ci sono anche magari delle tartarughe che scelgono dei posti nuovi la prima volta. Ci sono dei cani in Italia, si chiamano Tartadog, addestrati per scoprire questi nidi ancora non conosciuti di uova di caretta caretta e da lì poi tenerli al riparo.
1: Per scoprirli e quindi di conseguenza per proteggerli. Fantastici anche questi cagnolini, Tartadog.
0: Ce n'è uno in particolare che si chiama, l'hanno chiamato Brum Brum, perché perlustra tutta la spiaggia, va velocissimo, è operativo sulla spiaggia di Ascea nel Cilento, ha scoperto che lì è una tartaruga caretta caretta deposta le sue uova e quindi grazie a lui si è potuto recintare quel tratto di spiaggia.
2: Posso dire, tutto molto bello, ma mi sembra una cosa un po' inutile, perché comunque tu alla fine, quando il cane trova l'uovo di tartaruga, non è che lo puoi mangiare e farti la frittata.
0: Andreoli!
2: Meglio un cane da tartufo che lo trova e te lo mangi. Scusi,
1: vuoi subito monetizzare.
2: Vuole mettere il cane da trifola e quello della tartaruga.
0: Sei pazzo, anche perché è bellissimo questo fenomeno, abbiamo detto, e quando sei in quella spiaggia e hai la fortuna di vederlo, è ancora di più così un evento che migliora la tua vacanza.
1: Purtroppo io l'ho visto solo in TV, ma mi piacerebbe tanto poterlo vedere dal vivo.
0: Devi star sveglia tutta la notte, Monica, e sperare che quella sia la notte giusta. Anche se dai calcoli fatti, dopo 50-60 giorni dalla deposizione delle uova, forse
1: si può prevedere.
0: Esatto. Sia la notte giusta. Anche se dai calcoli fatti, dopo 50-60 giorni dalla deposizione delle uova, forse
1: si può prevedere.

0: Siena Spyro con Material Lover alle 9:15 minuti su Radio Monte Carlo. Si parlava di tartarughe caretta caretta, della schiusa delle uova e del fatto che abbiano addestrato alcuni cani, sì, Tartadog, a scovare i nidi di tartaruga proprio per proteggere le uova ed evitare che appunto ci siano problemi
1: malintenzionati.
2: E Monica che vuole vedere, stare lì, spera di vedere ste tartarughine che
1: sì,
2: escono.
1: È uno spettacolo incredibile, emoziona.
0: Immaginatevi questa creaturina che sbuca dal guscio, la prima cosa che vede è Monica Sala proprio china lì davanti
1: e direbbe: guarda, un angelo.
0: È un imprinting terrificante, io onestamente non so.
1: E che cosa? Un angelo con l'aureola.
0: Corre a buttarsi in acqua per forza. Dico, mamma mia.
2: E invece guarda quanti ci sono questi nidi in Italia. Li hanno censiti l'anno scorso sulle spiagge italiane, 700 nidi di caretta a caretta. Ogni tartaruga quante uova depone? Un centinaio,
1: allora,
2: no?
1: Può deporre un centinaio di uova per nido, certo.
2: Pensa te, 700 nidi, 100 uova a nido, fate un po' il calcolo, dovremmo essere pieni di tartarughe.
1: Lo so, ma non tutte arrivano al mare.
2: Vabbè, però comunque anche se fossero la metà saremmo comunque pieni di tartarughe, è una cosa bellissima nei nostri mari. Ci sono situazioni simili in tutta Italia, ce le segnalano. A Pietraligure un paio di anni fa hanno visto i nidi delle tartarughe caretta caretta, in Abruzzo hanno scelto la riserva del Borsacchio, anche in Toscana.
3: A Marina di Grosseto c'è Tartamare, un centro specializzato che si occupa per l'appunto delle tartarughe caretta caretta.
1: Che
3: un
1: meraviglia!
3: Pronto soccorso dove vengono organizzati anche degli eventi con i bambini per portarli alla conoscenza di questi meravigliosi animali, e l'associazione organizza naturalmente anche quello che è il controllo, la verifica dei nidi e delle schiuse delle uova.
2: Puoi andare lì, Monica, vedi, ti organizzano il momento della schiusa.
1: Bello, ma tu pensa che io credevo che fossero soltanto al sud nelle isole, e invece no, ci sono anche tanti nidi e vanno a nidificare anche al nord.
2: Sulle spiagge del nord Italia.
0: È persino inutile specificarlo, se vedete delle uova, anche se non sono protette, se non c'è il recintino intorno, non toccatele, non spostatele, non fate niente perché compromettete per sempre la schiusa.
2: Mi raccomando, e grazie invece a tutti i volontari che passano veramente le giornate a controllare, dopo aver recintato questi angoli di spiaggia con i nidi, che tutto funzioni per il meglio.
0: Io potrei fare il tarta sitter, è molto più comodo il dog sitter, non è che ti scappano.
2: Scusa,
0: lontano.
2: Chi non ha mai avuto da piccolino le tartarughine a casa? Io le ho avute, tarta e ruga, classico.
0: Come Rocky, si ricorda.
1: Non ti chiedo la fine che hanno fatto, però.
2: Puoi immaginare. Carmen Consoli su Radio Monte Carlo.

0: consuli in bianco e nero, Radio Monte Carlo.
1: Cosa, fa? Cosa sta facendo?
0: Cosa stai facendo?
2: Sono andata a prendere, è arrivato un pacco, ragazzi.
1: Un pacco che ha un ottimo profumo.
0: Sì, esatto.
2: Pieno di paste.
0: Posso intuire.
2: Ringraziamo Filippo Firli, grazie, auguri.
0: Grazie Filippo, auguri, tanti auguri di buon compleanno.
2: Da Roma ci ha fatto avere le paste per il suo compleanno. Salutiamo e facciamo gli auguri anche a Eleonora Bettucchi, la social media manager di Radio Monte Carlo. Fanno gli anni tutti e due oggi e noi mangiamo.
0: Cioè, altri che voglio vedere cosa c'è dentro.
2: Guardalo lì, dorme tutta la mattina e poi si avventa sulle palle.
1: E lei ci mette una vita, se aspettiamo lei mangiamo alle 11.
2: C'è anche il tuo amato bombolone, Andrea.
0: Oh, guarda, che meraviglia, adesso si mangia. Grazie Filippo.
2: E auguri a tutti quelli che fanno gli anni oggi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online.
20: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
22: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Adesso si direbbe ti ho mandato un sms per dirti che ti amo, un whatsapp.
1: Ma ti rendi conto come tutto freddo?
0: Già. E invece questa canzone parla ancora delle care vecchie telefonate. I just call to say I love you. Stevie Wonder su Radio Monte Carlo alle 9.31. Un paradosso tutto italiano. Tanta gente in ferie, ma non quanto potrebbe fare di ferie. Perché, secondo una ricerca, soltanto un lavoratore italiano su due riesce a smaltire tutte le ferie che ha a disposizione.
1: Ma possibile? Aspettiamo le ferie con ansia, le bramiamo e però non riusciamo neanche a sfruttarle fino in fondo?
0: A quanto pare così. Questa ricerca dice che solo il 45% dei lavoratori italiani riesce a utilizzare tutti i giorni che ha. La media europea è più alta, il 66%. Siamo in fondo alla classifica. Forse abbiamo troppi giorni di ferie, non lo so.
2: O forse c'è tanto, così tanto da lavorare che magari qualcuno si sente in colpa e dire non vado in ferie, lascio i miei colleghi così nei guai.
0: I dati dicono anche questo: il 44% teme di mettere sotto pressione i colleghi andando in vacanza.
1: Non ci credo.
0: Si preoccupano,
1: ma non è attendibile questo dato.
0: C'è preoccupazione rispetto ai colleghi.
2: Ma è gente altruista.
0: Ragazzi, cosa vuole Crepè?
3: Giusto, giustissimo. Ampiamente condivisibile,
0: ancora.
3: Perfetto.
1: Vogliamo sapere cosa, Crepè, però,
3: Ma è ovvio! I lavoratori che non vanno in ferie, che restano in ufficio tutta l'estate, sono i più sani.
0: Ma no.
3: Hanno capito tutto.
0: Ma scusi, cosa hanno capito?
3: Hanno capito che le vacanze generano solo stress, disagio, ansia, panico. Andrebbero abolite se tutta
0: Crepè, lei è pazzo, cosa dice?
3: Quella della villeggiatura è un'esperienza miserabile, degradante. Già prima della partenza.
1: Ma cosa dice?
3: Ti svegli alle 4 per partire prima dell'alba, pensando di fregare tutti. E invece già sulla rampa del casello trovi una coda di 17 chilometri.
0: Succede.
3: E ti tocca restare fermo 6 ore dietro a uno che ha sul tetto un materassino a forma di fenicottero rosa.
0: Si vedono.
3: È un'esperienza mistica.
0: In effetti.
3: Ma l'apoteosi è in spiaggia, con 4 metri quadrati di sabbia condivisi da 18 famiglie. È l'unico posto dove uno sconosciuto può stenderti l'asciugamano sulla milza.
0: Vabbè, ora non esageri, su.
3: Ma in spiaggia si consuma soprattutto il dramma del bambino.
1: E quale sarebbe?
3: Sì, perché in ogni spiaggia c'è sempre un bambino che ha una missione precisa.
0: E qual è?
3: Rovinarti la giornata.
0: Dai!
3: Appena ti rilassi e pensi, ah, che pace, arriva lui, la creatura del demonio, con la sua pistola d'acqua calibro 44 Magnum.
0: Vabbè.
3: Se poi i bambini sono più di uno, siamo alla tragedia. Perché si metteranno sicuramente a giocare a pallone.
1: Beh, lo fanno sulla spiaggia.
3: E quando si gioca a pallone in spiaggia, c'è una legge fisica ineluttabile. Il pallone che riceve un calcio dal basso verso l'alto andrà sempre a finire sul tuo naso. Ha il navigatore satellitare incorporato, preciso, implacabile.
0: È successo anche questo.
3: Finita la giornata ti rilassi, ma che... sabbia nella macchina, sabbia nelle scarpe, nelle montagne. E alla fine, quando finalmente torni in ufficio, succede il miracolo. La luce al neon sembra un tramonto alle Maldive.
0: Ma dove l'ha vista?
3: Il distributore del caffè diventa una spa.
0: Quando mai?
3: E se un paziente viene in studio e mi dice «Dottore, dottore, sono stressato!» Io gli dico «Vada a lavorare, vedrà che le passerà subito».
0: Ma come no?
3: Fantastico, meraviglioso, certo, bellissimo, stupendamente eccezionale.
0: Che nessuno senta la proposta di abolire le vacanze. Adesso ce la rappresentate come se fossero veramente un pandemonio.
1: Uno stress, un inferno.
2: No, tutti i torti però non ce li aveva, secondo me.
1: Ma dai.
0: Comunque.
1: Cioè, aboliamo solo i fenicotteri rosa e basta.
0: In macchina. Lavorare è bello, ci mancherebbe altro, però un po' di sana vacanza.
2: Ogni
0: aiuta.
2: Tanto.
0: Buone vacanze a tutti.

0: Safe and Sound con Capital Cities su Radio Monte Carlo. Safe, mi raccomando, oggi soprattutto in quelle zone d'Italia dove la temperatura si dice arriverà a dei livelli oltre i 40 gradi, mettetevi al sicuro, bevete tanto, non uscite nelle ore calde, state all'ombra, arieggiate casa, gli uffici, tutto.
1: Raccomandazioni che fino a qualche anno fa si faceva soltanto e si facevano soltanto per le persone di una certa età, adesso
0: no, infatti, oggi vale per tutti. Scherzi.
2: Anche perché oramai la stiamo raggiungendo comunque la certa età.
0: Anche noi, è vero, però è pur sempre utile ricordare. Io dico sempre a tutti, bevete, anche a te Monica dico sempre,
1: io bevo pochissimo, sai che faccio una fatica incredibile.
0: Ti vedo, ti ho davanti, non bevi mai niente, adesso ti metto due bollicine lì, vedi come bevo, vedo sì, ma non è il
1: comunque
0: caso.
1: L'acqua è gasata, quella che bevo.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snack.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
16: GNV, il tuo traghetto.
17: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
18: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
22: Nel. La senti?
23: Nel.
22: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
23: Nel.
22: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
24: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: da Mediano, Ligabue, Radio Monte Carlo, ma perché avete fatto disannunciare proprio a me questo pezzo?
1: Non... Ti fa bene.
0: Cioè, sì.
1: È una canzone dedicata a un interista, e perché non dovresti disannunciarla tu, no?
0: Come io gli interisti siamo così proprio,
1: Vabbè, Monica, a parte i mondiali, tutto il resto è in pausa, state buoni, avremo modo a settembre di riparlare del campionato di calcio di Serie A e tutto il resto. Ligabue, grandissimo, nel 9.52 c'è un interista, ora Stefano Andreoli, e le ricerche del campo.
2: Siamo un popolo, si dice, di 60 milioni di meteorologi, perché quando si parla di clima tutti dicono la propria, ma su Focus c'è un articolo che fa un po' di chiarezza su delle terminologie specifiche della meteorologia che noi spesso usiamo a sproposito, a partire da meteorologia, che noi diciamo sempre meteorologia, non si dice così. Per esempio, caldo torrido, noi siamo abituati a dire un caldo torrido quando troviamo un clima afoso, cioè molto caldo, temperature alte, ma torrere, il verbo latino da cui viene l'aggettivo torrido, vuol dire inaridito, secco, quindi il caldo torrido è un caldo con l'umidità bassissima, mentre se l'umidità è molto alta, come spesso capita in estate, si parla di afa. Sono due cose completamente differenti, e soprattutto anche certe terminologie, nubifragio, è un nubifragio per appena piove un pochino, diciamo nubifragio, ma il nubifragio ha una quantità di acqua ben precisa che deve cadere, oltre 50 millimetri di pioggia in due ore.
1: Quello è il nubifragio. Tanto adesso se la cavano con bomba d'acqua è finita lì.
2: Anche quello, per carità, se lo dice un meteorologo gli si accappona la pelle, non esiste la bomba d'acqua. E soprattutto tornado e tromba d'aria. Tutti dicono, no, ma quello è un tornado, è una tromba d'aria. Bah. Signore e signori, sono esattamente la stessa cosa.
1: Davvero?
2: Vengono da paesi diversi, tornado viene dai paesi spagnoli, ma è il modo per definire lo stesso identico fenomeno, quindi non si dice, no, sembrava più potente un tornado, una tromba d'aria.
1: Non lo sapevo, anche perché da noi ogni tanto si vedono delle trombe d'aria, non pensavo che potessimo chiamarle dei tornadi.
2: E gli americani dicono tornado.
1: Fa più paura, però.
0: E in questo periodo dobbiamo dire allora che afa.
1: Che afa, vabbè. Tanto quella è.
0: Quella è. Caldo, c'è tanta umidità.
2: Torrido, non torrido, sempre caldo fa.
1: Sempre caldo. Grazie, Stefano.

0: James Brown e la sua carica con I Got You, I Feel Good. Abbiamo
1: che
0: finito.
1: Che finale abbiamo fatto oggi, incredibile.
0: Il botto.
1: Il botto.
0: In tutti i sensi. Grazie Monica Sala.
1: Grazie Davide Lentini.
0: Alessandro Mercù.
2: A domani, ciao.
0: Grazie a Mattia Brena in regia, a Federica Pogliani in redazione, a Monica Torini a Centralino e a Stefano Andreoli.
3: L'abbiamo sentito anche dalle news, è crollata una parte del tribunale di Bolzano. È chiaramente un monito del governo, non avete fatto riforme della giustizia con le buone. Adesso no. Procediamo così.
0: Partono da Bolzano e poi piano piano.
3: Secondo me si vanno da nord a sud.
0: Abbiamo finito, ancora auguri a Filippo Firli, vi lasciamo con lui e con Rosaria Renna.
1: E noi vi aspettiamo domani a partire dalle 7. Buona giornata. Ciao.
0: Baci. Ciao.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa in cui viveva l'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni, che nel 2021 uccise 2 ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Continuano gli attacchi statunitensi sull'Iran al 5° giorno consecutivo. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Kharg. Oggi il voto finale della Camera sulla legge elettorale a scrutinio segreto. Ieri è stato approvato il cuore della riforma, che introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier. Forze di governo ancora divise sull'emendamento sulle preferenze dei vannacciani. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi, che ha trascinato la squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Perché cari incognito, cara Jocelyn Brown, cari ascoltatori di Radio Monte Carlo, è festa, è il compleanno della metà di Due Come Noi di Filippo Firli. Auguri!
1: Grazie, Roro! Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Monte Carlo, sì? Ma voi ce l'avete un'amica che così dal nulla vi improvvisa una festa di compleanno?
0: A distanza, per procura. Noi
1: dove
0: mangiamo le brioche,
1: nostro...
0: tu sei a Roma, noi le mangiamo a Milano.
1: Nel nostro building, appunto a Largo Donegani, la sede di Radio Monte Carlo in quel di Milano. Grazie Rosaria, ma tu sei un'amica, una sorella.
0: Dove è bellissimo che facciamo la festa qui, mangiamo, ma beviamo,
1: sì,
0: e tu sei a Roma.
1: Grazie a te e a tutti quelli che ci hanno ringraziato, a partire da Bonjour Bonjour e a tutti gli altri che appunto arriveranno lì nel desk. Ma compleanno che voglio, adesso poi la chiudiamo, vi giuro, vi prometto che la chiudiamo.
0: Estendere
1: a tutti quelli che ci hanno fatto, ma mi hanno fatto gli auguri sui social, insomma, dalla radio, dalla
0: nostro canale. È vero, sai che
1: rosso.
0: Lo condividi da con Eleonora. Com'è che è ricicciato il canale rosso? Mi fa sempre un po' paura.
1: No, è bello,
0: Eleonora
1: bello.
0: Bettucchi.
1: Eleonora Bettucchi. L'abbiamo festeggiata negli ultimi 3 anni insieme.
0: Insieme a Perugia.
1: Sì, e a proposito di Perugia, io voglio dire soltanto una cosa. Voglio mandare un bacio ad Albi. Dove sta? Perché comunque l'ultimo anno l'ho festeggiato con lei, con lui, e
0: sì,
1: quindi è stato molto bello.
0: È stata
1: bello
0: una festa bellissima.
1: E niente, ciao Alberto.
0: Abbiamo celebrato
1: sì,
0: te ed Eleonora, una serata speciale,
1: sì.
0: Davvero. Quindi auguri a voi e auguri anche agli ascoltatori che in questa giornata hanno qualcosa
1: sì,
0: da festeggiare.
1: Fabiana da Spilimbergo, buon compleanno a noi. Filippo, anche lei evidentemente il 16 luglio festeggia gli anni.
0: Auguri, abbiamo finito il tempo. Questo
1: yes.
0: È Luca Onere che ci fa capire che non abbiamo detto che giocheremo con l'opera a Macerata, che avremo ospite qualcuno che ci parlerà di Focus, di due nuovi programmi, insomma, non abbiamo detto niente, ma la cosa più importante è che ci sei tu da festeggiare.
1: Grazie.

0: Ella Langley di Choosing Texas nel mattino di Radio Monte Carlo 2 come noi, sono le 10 e 11 minuti, ringrazio tutti quelli che si fanno sentire al 342-41-41-762 come fanno ogni mattina, oggi in special modo, poi vi giuro che la chiudiamo qui, vero
1: Rosario?
0: Ma perché
1: dobbiamo chiuderla? È bello festeggiare tutto il giorno, fino a stasera qui su Radio Monte Carlo, sentirete
0: che...
1: solo parlare del compleanno
0: di Filippo. Dicevo anche a Chico Allotta che saluto e sta qui, no? Noi che facciamo la radio, insomma tante altre cose, il palco ce lo possiamo prendere, poi quando si parla di situazioni personali io divento veramente un Goonies, divento
1: diventato rosso?
0: Sono diventato rosso.
1: E beh, sarai rosso tutto il giorno perché al 342-41-41-762 continuano ad arrivare gli auguri. Sei celebrato anche su tutti i social della radio e le varie pagine che vuoi elencare gentilmente al gentile pubblico?
0: Facebook, Instagram, X, LinkedIn.
1: Bravo.
0: E anche su radiomontecarlo.net
1: dove oltre al tuo compleanno si festeggia anche la presenza di un'italiana durante la finale dei mondiali di calcio, ebbene sì, almeno una ce l'ha fatta, Laura Pausini sul palco della cerimonia di chiusura con tantissime stelle, da Robbie Williams a Shakira a Tom Cruise, organizzata dai Coldplay che festeggeremo tra poco, ma con tantissime stelle, da Robbie Williams a Shakira a Tom Cruise, organizzata dai Coldplay che festeggeremo tra poco.

0: Sottolineare che c'è anche questa bellissima notizia che riguarda la Svizzera, dove nascerà un parco interamente dedicato al cioccolato. Quindi sono tutte cose che trovate all'interno di radiomontecarlo.net, oltre alla diretta e tutte le info sulla vostra radio preferita.
1: Messaggio speciale per Enino Martelli: sai già quello che devi fare, ok? Sei in chat e non puoi scapparci, devi spedire cioccolato a tutti.
0: Perché sta in Svizzera.
2: Lei sì, sa, più o meno sta lì vicino.
0: Devolverà tutti i suoi stipendi allora per soddisfarci. Dicevamo di Coldplay perché nel 2001 usciva ed erano al primo posto della classifica il loro album bellissimo di debutto Parachutes.
2: E questa è la spettacolare Trouble.
3: Oh!

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Mango di Lei Verrà su Radio Monte Carlo. Mango di Lei Verrà su Radio Monte Carlo, giovedì 16 di luglio.
1: Oggi che regalo che ti hanno fatto,
0: sì, sì, sì, spettacolo davvero. Anche ad Eleonora Bettucchi, che è la responsabile dei nostri social media manager, che scatta foto ed ha quegli occhi meravigliosi.
1: Ma
0: lei non si ripiglia mai.
1: È vero, non fare il vago. Oggi condividi il compleanno con un altro mito della radio che abbiamo avuto come collega e siamo veramente felicissimi di questo, che è il gentile, bravissimo Wanagana.
0: Grande Awa, tanti auguri, buon compleanno. Ma volete sapere la curiosità curiosa? È che Rosaria divide il compleanno con
1: la Luisella mitica Berrino. Luisella Berrino.
0: Io
1: è
0: con Awa.
1: È fantastico.
0: Cioè,
1: è
0: un veramente... destino scritto.
1: Grazie, auguri anche a lui.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
9: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Oh!
13: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì. Come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
22: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Independent Love Song per Scarlett alle 10.30 su Radio Monte Carlo. Altro che l'abbiamo finita qui, sei stato sommerso di affetto, amore e tanti messaggi. Altri
1: mi vergogno
0: 41 41 762. Allora dai, mettiti dai. Di solito uno si vergogna di meno se si mette, che ne so, un cappuccio, il cappuccio della felpa. Dai, nasconditi un po', chiali da sole.
1: Me lo tiro su, dai.
0: Ok, vai, allora ci sono Cesare Franci dalla provincia di Pavia.
1: Ciao,
0: che ti fanno gli auguri a una grande voce di Radio Monte Carlo e ti vogliono bene, proprio scrivono ti vogliamo bene come scrivono in tanti. Agostino da Monza.
1: Ciao,
0: e
1: Ago.
0: Simonetta che dice si festeggia tutto il giorno, un'anima meravigliosa come sei tu, e veramente qualcuno scrive sei la voce che accompagna la mia vita da tanto tempo, seguendo il tuo percorso radiofonico con affetto e stima.
1: So vecchietto, no? Grazie.
0: E diciamo che siamo in giro da un po', abbiamo fatto cose. Nick che ti festeggia e dice,
1: ciao,
0: che
1: Nick,
0: tutti gli artisti sono generosi, quelli del cancro, i cancerini hanno un cuore grande, ti manda un grande abbraccio. Sappi che festeggi insieme ad Antonella e Vittorio, che oggi festeggiano 38 anni di matrimonio, non sanno bene come hanno fatto, però visto che sono qui li celebriamo insieme. E poi vediamo un po', evviva Radio Monte Carlo che ha i conduttori da 10 e lode.
1: Grazie,
0: e sì, poi vabbè che cambia discorso, hai ragione, siamo d'accordo, però non facciamo critiche su aziende che non sono la nostra, neanche sulla nostra, però soprattutto sulle altre. E viaggiare in treno e per andare non c'è paragone, per tutto il resto, ah, che carina, viaggiare in treno per andare da una cara amica a San Marino per poi andare in vacanza insieme sul Conero, non c'è paragone, puntini puntini, per tutto il resto c'è Ross e Phil.
1: Grande, grazie.
0: Che carina questa, che mi accompagnano meravigliosamente durante il viaggio mentre ammiro il mare dal finestrino. Saluti e baci profumati di mare, soprattutto a Phil, auguri di buon compleanno Maria da Trani, Anna e Fabrizio da Crema, Paolo da Treviso, Elisa, mitico Filippo, ti augura sempre solo il meglio. E ok, va
1: grazie,
0: bene,
1: grazie,
0: finito
1: grazie,
0: il tempo
1: grazie.
0: Solo perché Luca Onere mi ha detto basta, tocca la canzone.
1: Mi fai la promessa che è finita qui alle 10.32, do mezz'ora già anche basta.
0: Sì,
1: grazie,
0: certo,
1: davvero,
0: te la faccio
1: grazie,
0: con le dita
1: grazie,
0: incrociate, che significa che non vale. Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Davvero impossibile stare fermi e non così giocare con il piedino. Message di Nate James su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Una partita di pallone in un circolo sportivo di una città in Cile è diventata una straordinaria lezione di ecologia applicata. Alcuni bambini che giocavano a calcio hanno notato qualcosa di insolito sospeso su una delle strutture da gioco. Era una femmina di colibrì che aveva scelto la rete di un canestro da basket come dimora per intrecciare il proprio nido e deporre le uova. Invece di ignorarla e continuare a giocare, hanno immediatamente lanciato una segnalazione alle autorità comunali.
0: Un'equipe composta da funzionari della Direzione per l'Ambiente ha decretato il blocco preventivo di tutto l'impianto per 2 mesi per proteggere il periodo di cova, che è molto delicato. Dalla loro parte, l'ordinanza legale che vieta tassativamente qualsiasi spostamento di uova o di nidi naturali. Questa breve interruzione farà in modo di garantire ai residenti attività sportive e spazi ricreativi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Mi manchi ma domani torno.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Bellezza, la bellezza della musica di Radio Monte Carlo. Questa è Highway, Ventura Highway degli America. È quasi come se avessimo acceso un climatizzatore, no? E scatta immediatamente il vento della California. Sì.
1: No, per una persona speciale, no. Una giornata speciale. Cioè, illumina con il suo compleanno, Filippo!
0: Io lo conosco benissimo.
2: Sergio Lanzoni, il milanese imbruttito che ho visto in radio, direttore, mi perdoni, però è per il compleanno di Filippo.
1: Ciao Gezio. Filippo, che bello.
0: Ciao
1: vedervi,
0: amico, che bello vederti. Quanto cambi di turno ci siamo fatti nel pomeriggio tanti anni fa e ritrovarti così sul tetto del mondo, al cinema, insomma, seguitissimo.
2: Libri che escono. Sei diventato una celebrità.
0: Grazie,
1: è
0: davvero.
1: È la dimostrazione che tutti ce la possono fare.
2: Non è vero, perché io ricordo la tua grande professionalità anche quando si trattava di andare, diciamo, a fare un po' di lavoro sulle piazze, quindi animazione,
0: sì.
2: Chi vuole
0: uno.
2: La maglietta, tu partivi da Dante, dall'Odissea, cioè tu, c'era un lavoro di grande preparazione perché sei sempre stato un grande professionista, attore,
0: un grande pirata.
2: Poi viene fuori la parte più divertente.
1: C'è il mio ego che sta ballando il tip tap in Piazza del Duomo e vi ringrazio tantissimo.
2: No, siamo molto felici, ti abbiamo seguito, vero Filippo, a distanza,
0: sì,
2: con la
0: certo
2: tua carriera bellissima,
0: certo,
2: abbiamo fatto
1: bene.
2: Il tifo per te.
0: Poi grazie. Tra le tante cose belle che hai fatto è stato quella di buttare un faro sul grande talento di Brenda Lodigiani, che sei stato uno dei primi, no, ad intercettare, a capire la sua potenza.
1: Ho avuto solo la fortuna di incrociarla prima, perché l'ho visto al primo film col Terzo Segreto di Satira, che era Si muore tutti i democristiani. Ero rimasto folgorato dalla sua bravura e poi insomma
2: anche
1: se ne
2: talent
1: sono tutti...
2: scout
1: anche no talent no scout. No, in realtà io poi non conto nulla, sono i ragazzi che stanno nel DNA back che mi
2: senti
1: aiutano.
2: Questa è Radio Monte Carlo, una radio di gran classe, quindi tenendo presente questo, il milanese imbruttito come farebbe gli auguri, mi raccomando, a Filippo Firri, già stiamo rischiando il
1: lavoro. Filippo, ricordati le due F, uno ce l'hai già tu e l'altro è
2: no fa niente.
0: Grande Gegio Lanzoni.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Questa è la nostra canzone dell'estate, Brisa Morena, Bungaro.

0: Dreams Can Come True, Dreams di Gabriele. Vi auguriamo che tutti i sogni si realizzino da quest'oggi per tutta l'estate, per tutta la vita, su Radio Monte Carlo.
1: Style Council, questa è Shout to the Top.

0: Shout to the top su Radio Monte Carlo Style Council. Adesso prima le notizie sul cinema e poi gli avvenimenti in primo piano con TGCon 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Quinto giorno consecutivo di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Karg. Lunedì la visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che nel 2021 uccise due ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi, pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa dell'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Scatta l'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici, coinvolti circa 1 milione di proprietari privati e le società di sharing. I trasgressori rischiano multe fino a 400 euro. Ma resta il nodo dei controlli, timori anche per i rincari sulle polizze. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi, trascinatore della squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: 16:06 minuti su Radio Monte Carlo, Christopher Cross, Arthur's Team con Filippo Firli e Rosaria Renna in questa giornata di festa un po' speciale. Festa in Argentina e invece depressione in Inghilterra. Hai visto la partita ieri sera, la semifinale vinta in rimonta dall'Argentina contro l'Inghilterra, che l'ha un po' buttata via chiudendosi a catenaccio come l'Italia dei tempi d'oro, vorrei dire.
1: Ho capito, ma più o meno ci siamo resi conto che era l'unica situazione che loro potevano mettere in campo letteralmente, cioè era quella la situazione che poteva cercare di arginare la supremazia degli albiceleste, perché comunque non ce n'è stato, no?
0: Una pazzesca rimonta, scrive la Gazza oggi, anche contro l'Inghilterra, due assist di Messi, che davvero a 39 anni è in uno stato di grazia, continua a essere, scrivono, inarrestabile e immarcabile. Due assist per l'appunto di Leo Messi e gol decisivo di Lautaro, definito Lautaro de Dios, l'interista che scoppia in lacrime, perché poi abbiamo letto questa cosa bellissima che dice: era il sogno da quando, da bambino,
1: sì,
0: mio papà mi ha messo per la prima volta gli scarpini. Tutti i bambini che giocano a calcio sognano di diventare campioni del mondo, di segnare durante la Coppa del Mondo. Grande capitano, mi suggerisce Luca Onere. Che
1: di
0: capite?
1: Che squadra è Luca Onere?
0: Guarda,
1: perché non si è capito.
0: Non si capisce proprio.
1: No, non si capisce.
0: No. Sarà
1: Inter?
0: Milanista?
1: No, neanche Inter, chissà di quale squadra.
0: Sì, figurati. E quindi in molti sono felici per la vittoria dell'Argentina.
1: Sì, anche perché insomma tutto sommato si sapeva, cioè era già quasi scritto, almeno così hanno detto, ma in Inghilterra invece pensavano che il miracolo dopo il 1966, dopo così tanti anni, 60 anni, potesse riproporsi, invece.
0: Scusa.
1: Anche quest'anno, no grazie, ridammi la gioia.
0: Non avevo letto il rompipallone di Gene Gnocchi, che a proposito
1: dice?
0: Invece dell'altra semifinale che ha visto vincente la Spagna, quindi domenica l'Argentina se la vedrà proprio con le Furie Rosse, dice: Spagna-Francia, grandi festeggiamenti degli spagnoli per aver battuto Deschamps, quasi quanto quelli di Zidane. Va bene, abbiamo parlato già ieri, perché il nuovo CT stava aspettando questo momento da 5 anni, voleva guidare la squadra della sua nazione.
1: Grande Gene. E adesso su Radio Monte Carlo, fantastica Bossa Nostra di Gaia.

0: I Blu di One Love su Radio Monte Carlo. Buon giovedì mattina, sono le 11:15 minuti su Radio Monte Carlo. Rosaria Arena, Filippo Firli, Luca Onere in regia Milano, Chicco Lotta qui a Roma. Ma avete visto, ti è capitato Rosaria di vedere, amici, il nuovo spot per il lancio di Spider-Man Brand New Day?
1: Ah, sai che no, non l'ho visto, ma sono molto curiosa, perché partendo dal fatto che nel precedente capitolo della saga Peter Parker è stato privato della sua identità, nessuno lo riconosce, nessuno sa chi si cela dietro questa maschera, lo spot immagina che questa sorte, cioè di muoversi in giro e nessuno lo riconosce, nessuno lo ferma per fare un selfie, il
0: barista, è una tragedia di questi tempi, cioè nessuno che ti chiede un selfie,
1: no,
0: e
1: ma
0: sei finito.
1: Per Francesco Totti a Roma immagino sia una cosa mai successa, forse quando era ragazzino, però dopodiché lui è l'imperatore a Roma,
0: l'ottavo re di Roma,
1: e quindi gli hanno chiesto di fare proprio l'eroe che non viene più riconosciuto nella sua città. Lui dice che ha riso subito, pensare di girare per Roma e che nessuno lo riconosce è stato divertente per una volta passare inosservato. E
0: lo spot gioca tutto sulla malinconia, no? Del supereroe un pochino così dimenticato, e a fare da voce nello spot, quella narrante, c'è proprio il doppiatore italiano di Peter Parker.
1: Davvero.
0: Che è Spider-Man.
1: Quindi deve essere stato curioso, un'esperienza curiosa.
0: Cioè, a Roma è scientificamente più probabile che un ragazzino salti da un palazzo all'altro sparando ragnatele che qualcuno veda Totti e gli dica: mi scusi,
1: lei chi è?
0: Si può togliere da...
1: Rispetti la fila, guardi, l'ho visto che voleva passare, ma lei si mette in fila.
0: Esatto.
1: Il nuovo Spider-Man Brand New Day uscirà ufficialmente il 29 luglio, però nel frattempo è stato per l'appunto arruolato l'ex capitano della Roma, idolo,
0: certo,
1: delle folle, Francesco
0: il
1: Totti.
0: Capitano, il numero 10, è veramente un grandissimo colpo di marketing, non c'è che dire. E adesso la grande musica di Radio Monte Carlo con i Morcheeba, quelli di Blindfold.

0: Continuate a mandare i vostri auguri per il nostro Filippo Firli al 342-4141-762 come Michela che dice auguri dolci come il miele, oppure Sonia da Anacapri. Grazie. Due come noi, due come
1: noi. Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
3: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a €1,99 e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Nen. La senti?
13: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a €2,19.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli €5 al mese. Vai su corriere.it/estate.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro, fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Già me la vedo, Rosaria piccolina con le scarpe, praticamente quelle con la zeppa, praticamente sì, espadrillas, no? La versione
1: che
0: versione...
1: uso ancora anche nel 2026.
0: Esatto. Nel 1985 c'erano queste, poi c'era la versione maschile che erano le saxi e le scarpe da barca. Questi erano più o meno i due fenomeni inquadrabili di quest'anno meraviglioso che fu appunto l'anno di I Will I Know di Whitney Houston su Radio Monte Carlo.
1: Sono le 11:32, probabilmente anche a voi come a noi il cellulare si surriscalda e avete paura e non sapete cosa fare.
0: E ci metti una piadina sopra e te la riscaldi.
1: E cuoce, quindi sei unisci l'utile al dilettevole.
0: Sì.
1: Ci dicono gli esperti di allontanarlo subito dal sole diretto, dalle fonti di calore, di interrompere la ricarica, rimuovere la cover, attivare modalità aereo almeno il risparmio energetico,
0: una
1: se
0: fatica,
1: si può,
0: cioè,
1: spegnerlo veramente per qualche minuto, poggiarlo su una superficie solida e fresca in un ambiente ventilato, un ventilatore va benissimo ma l'aria non deve essere gelida, tutto tranne cosa, Filippo, l'errore da evitare.
0: L'errore da evitare adesso mi sfugge, però chi collotta qui a Roma.
1: Ma come hai detto che l'hai fatto tu al tuo cellulare, l'hai messo in frigo che non
0: Ah sì, certo, no mi vergognavo di dirlo. L'ho messo in frigorifero con la paura, dico ecco adesso lo perdo per sempre, ma è uno di quegli ultimi modelli e siccome scaldava veramente tanto, l'unica possibilità per cercare di fargli avere una temperatura accettabile era quella appunto di poggiarlo qualche secondo in frigo, poi che pensi subito? Questo viene distrutto anche dall'umidità che si crea per
1: infatti,
0: contrasto.
1: Infatti gli esperti ci dicono di non metterlo mai in frigo, nel freezer, di non mettergli il ghiaccio sopra perché gli fa male lo sbalzo termico violento e poi si può formare la condensa
0: che fa molto peggio.
1: Ai dispositivi. Il tuo Chico, è sopravvissuto?
0: Il mio è sopravvissuto. Chico mi ha detto di togliere tutte quante, metterlo magari su un bocchettone di un'aria condizionata e di togliere tutte le applicazioni perché già quelle succhiano tantissimo.
1: Ma come tutte le applicazioni?
0: Tutte vanno. No, adesso ti spiego.
1: Ah.

0: Keys, Nelly and Jahim su Radio Monte Carlo, amici all'ascolto, che è anche la radio ufficiale della 62esima edizione del Macerata Opera Festival.
1: E quindi adesso al primo che invia un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il Nabucco di Giuseppe Verdi in programma il 9 di agosto allo Sferisterio di Macerata.
0: Dai, che pure domenica, quindi siete liberi, lo so. Mandateci i vostri vocali al 342-4141-762. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato, 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
13: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare!
10: Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Grandissimo la musica che gira intorno, la grande arte di Ivano Fossati, del nostro maestro, qui su Radio Monte Carlo con Rosaria Irene e con Filippo Firli. Erano gli anni degli anni di piombo, di tante cose che in Italia non andavano, e quindi il riflesso nella musica era anche la grande scrittura del maestro Ivano Fossati.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della 62esima edizione del Macerata Opera Festival, che domenica 9 agosto vedrà in scena allo Sferisterio di Macerata un'opera simbolo del repertorio verdiano, che torna dopo oltre 10 anni di assenza e riporta sul palcoscenico una delle pagine più potenti, corali, della storia dell'opera lirica, la vicenda del popolo oppresso che trova poi una voce nel canto collettivo, il coro, chi non ha nel cuore il Nabucco di Giuseppe Verdi.
0: Vogliamo sentire il vincitore o la vincitrice di questo grande appuntamento. A chi vanno stamattina gli Special Pass?
2: Sono Adolfo da Pescara e io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
1: Siamo felici per te, grazie, certo, per il tuo affetto e quindi per la tua lealtà. Ti regaliamo questi pass per il Nabucco di Giuseppe Verdi e poi saprai dirci. Al 342-4141-762 continuano gli auguri per te da Santa Susanna, provincia di Brindisi.
0: Grazie.
1: E poi da Mary, da Bellagio, ma è la nostra Mary, un abbraccio. Da Marica, da Barbie, Claudio da Londra, grazie.
0: Michela, leggo Michela.
1: Sì, tanti, davvero. Maria Rosaria, che ha mandato anche una foto a Perugia.
0: E poi ci sono anche gli amici che stamattina ti chiamano subito, tipo Marco Fullone, il nostro music designer.
1: Ma anche la Valeria ti ha chiamato subito.
0: Sì, la Val, la grandissima Valeria D'Onofrio, una mia amica fantastica, che stamattina si aggira negli studi di Milano, mi hanno detto.
1: È vero, c'è anche Francesco. Un bacio a tutti loro tre. Harry Styles.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Giovanissima conquistò le classifiche mondiali con Complicated su Radio Monte Carlo Avril Lavigne.
1: Adesso l'appuntamento con le ultime notizie, a tra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Prevede il premio di maggioranza, liste bloccate e l'indicazione del candidato premier. Lo scrutinio era segreto, il provvedimento passa al Senato. A Genova è il giorno della sentenza di primo grado del processo sul crollo del Ponte Morandi. A quasi 8 anni dal disastro. Terminata l'ultima delle 284 udienze, i giudici si sono riuniti in camera di consiglio. Il verdetto è atteso per le 14. 57 gli imputati, chiesti quasi 400 anni di carcere. Un boato ha scosso stamattina all'alba il comune di Bolzano, dove è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento, nell'edificio c'erano solo gli addetti alle pulizie. Uno è rimasto lievemente ferito. Nell'area interessata dal crollo erano in corso lavori di ristrutturazione. Almeno 11 morti e 19 feriti è il bilancio di un devastante incendio divampato in un orfanotrofio in Algeria, alla periferia della capitale. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, non ancora accertate le cause del rogo. Tragedia sul lavoro stamattina in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano. Un operaio di 39 anni è morto schiacciato da un rullo. Un suo collega è rimasto ferito in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti 118 carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal per la prevenzione degli ambienti di lavoro. Si indaga sulle cause. Mondiali di calcio, il trionfo argentino sull'Inghilterra, altra vittoria in rimonta per l'Albiceleste, 2-1 nel recupero che porta la squadra di Messi in finale contro la Spagna. Il paese sogna il secondo trionfo consecutivo dopo quello nel 2022 in Qatar. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Paradise, Another Day in Paradise. Sono le 12:06 minuti. Benvenuti ancora su Radio Monte Carlo da parte di Rosaria Renna e di Filippo Firli. Con Phil Collins siamo tornati dopo le ultime notizie ed è veramente un piacere salutare il grande Luigi Bignami, che è una delle firme dei volti più autorevoli di Focus, canale 35. Ci passiamo molto spesso, è con noi stamattina. Ciao Luigi.
1: Buongiorno Luigi.
2: Grazie, buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti.
0: Buongiorno,
1: benvenuto.
0: Luigi.
1: Il primo regalo di compleanno che ti ha fatto ha detto diamoci del tuo, anche esatto. Perché stiamo parlando di un giornalista scientifico, di un divulgatore che è specializzato in alcune delle cose che ci appassionano molto, come l'astronomia, l'astronautica, le scienze ambientali e geologiche, e è venuto a parlarci di due appuntamenti imperdibili su Focus TV.
2: Sì, certo, sicuramente il primo appuntamento è quello che vorrei che tutti potessero vedere, e che è l'eclissi del 12 agosto del 2026. Non tanto per quanto riguarda il documentario che abbiamo realizzato per permettere a tutti quanti di avvicinarsi a questo avvenimento così importante, ma il mio invito è di poter andarlo a vedere in prima persona, perché questo eclissi lo si potrà vedere in Spagna, lo si potrà vedere in Islanda, lo si potrà vedere su alcune aree del Mediterraneo. Quindi è un appuntamento assolutamente da non perdere, e Focus TV ha voluto appunto far sì che ci si potesse avvicinare preparati a questo momento, perché magari sappiamo che l'eclissi è il momento in cui il sole scompare, ma ci sarebbero tante domande: perché non scompare tutti i mesi? E allora lo spieghiamo. Perché ogni tanto il sole scompare ma non tutto? Perché a Milano, a Roma, a Catania il sole scompare fino al 95% e quasi non ci si accorge nemmeno che il sole scompare, perché anche il 5% di luce del sole è davvero illumina tutta la Terra. Allora lì abbiamo cercato di spiegare un po' tutto questo.
1: E l'appuntamento sarà l'11 agosto, quindi la notte prima, la sera prima, alle 21:20, su Focus, che proporrà eclissi il giorno in cui il sole sparisce. Filippo, io gli volevo chiedere, quindi in Italia non lo vedremo,
0: certo.
1: Dobbiamo andare forse un po' nel nord Italia?
2: Allora, lo vedremo in Italia, un po' su tutta la penisola, però al massimo lo si vedrà scomparire per il 96%. Uno dice, ma allora quasi tutto, allora diventerà buio. No, perché come dicevo prima, basta una fessura di luce del sole per illuminare tutta la Terra. Quindi dobbiamo veramente alzare gli occhi al cielo quella sera. Ma sarà molto bello, perché il sole sarà quasi al tramonto, qui da noi saranno circa le 20:30, quindi ci sarà, se la giornata è bella, questo sole rossastro che diventa quasi completamente oscurato dalla luna. La cosa importantissima è, non perché siamo al tramonto allora lo posso vedere a occhi così, a occhi nudi, bisogna sempre avere qualcosa di corretto davanti agli occhi,
0: protezione,
2: quindi
0: certo.
2: Protezione assolutamente, ma tutti quanti devono uscire per vedere questo momento così appassionante. Tenete poi conto che dopo l'appuntamento con il sole, noi cosa dobbiamo fare? Andare in casa a mangiarci una pizza e subito tornare fuori. Perché? Perché è la notte delle stelle cadenti, non è più il 10 agosto adesso.
1: Ma si sono spostati.
2: Si è spostato, e quindi ecco che il 12 agosto è una notte, quindi prendetevi un posto meraviglioso in montagna, al fresco, e state lì a guardare il cielo, perché che vi offrirà una serata unica.
0: Grande della presentazione, insomma, che ci hai fatto di questo appuntamento. Luigi Bignami ha una capacità di affascinazione totale, anche solo e soltanto con la sua voce. Torna con noi tra pochi istanti qui su Radio Monte Carlo.

0: Ma poi c'è anche tutta la Spagna, cioè quindi si può andare direttamente in Spagna e eventualmente se c'è un luogo dove delle previsioni dicono che c'è nuvolo in quel momento ci si può spostare velocemente. Quindi tutta la fascia centrale della Spagna è ideale per poter vedere questa eclissi, che durerà circa 2 minuti e 18 secondi. Non è tantissimo, quella dell'anno prossimo, 2027, non bisogna perderla, 2 agosto, durerà 6 minuti, per cui sei minuti.
1: Mamma mia! Pazzesco.
0: Esatto, il cielo diventa buio, si vedono le stelle, si vedono i pianeti, si vede la corona, se si osserva bene si vedono anche i brillamenti, cioè le esplosioni proprio attorno alla superficie del sole, quindi è qualcosa di davvero unico. Gli animali che si fermano, diventa freddo, è un mondo davvero diverso rispetto a quello che siamo abituati. Dice, beh, ma la notte è uguale, sì, ma la notte arriva col tramonto, qui invece in pochi secondi si arriva nel momento in cui, pensate, una magia, perché la luna è grande come il sole, ma la luna è 400 volte più piccola del sole e il sole è 400 volte più distante della luna. Sembra che qualcuno le abbia disegnati in questo momento, perché fra 600 milioni di anni non sarà più possibile vedere un'eclissi del genere. Quindi, insomma, non dobbiamo perdere questi appuntamenti, perché ci aiutano ad alzare gli occhi al cielo.
2: Ah, che meraviglia!
1: Sì,
2: è vero
1: che meraviglia, perché c'è veramente tantissima attrattività da parte di noi che alziamo gli occhi verso appunto quello strano fenomeno che sono le eclissi. E quindi tu, con tutto il tuo team su Focus TV, ci racconterai in modo molto comprensibile come avvengono le eclissi, no? E tutti i misteri che ci sono anche dietro.
0: Esattamente, soprattutto cosa servono gli eclissi per la scienza, perché è uno spettacolo umano davvero unico, ma serve anche per la scienza, perché diciamo, vi dico solo un particolare, il fatto di poter vedere la corona, che è la parte più esterna del sole, quella che non è la superficie, ecco, quella la si può vedere solo quando c'è un'eclissi. Quindi gli scienziati sono tutti lì pronti per poter prendere tutte le informazioni possibili.
2: E noi di Radio Monte Carlo sappiamo che cosa sono le corone, ne abbiamo una per quanto riguarda la musica. Allora, l'appuntamento con Luigi Bignami, che resta con noi perché c'è anche un'altra serie interessante. L'11 agosto, eclissi, il giorno in cui il sole sparisce, alle 21:20 su Focus TV, che ci spiegherà che cosa

0: Samuele Bersani, Che vita nel mattino di Radio Monte Carlo, due come noi con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Stamattina è un piacere, lo abbiamo messo in un angolo, stiamo cercando di carpire da lui tutti i segreti che ci racconta su Focus, su Canale 35. Luigi Bignami è qui con noi, è in assoluto uno dei più importanti divulgatori scientifici e astronomici in Italia.
1: Oltre allo speciale sull'eclisse, tra poco ci parla anche della quinta stagione inedita di Universo a raggi X. Ma se dovessimo chiederti come nasce la tua passione per l'astronomia e la divulgazione, c'è una storia dietro, Luigi?
2: Sì, c'è un momento particolare. Avevo 14 anni quando il primo uomo scese sulla Luna e io dissi, io vorrei essere un astronauta. Chi a 14 anni, almeno tra i maschietti, non ha sognato? E allora ecco che per me, poi capì che non era così semplice, così facile. Allora dissi, ma qual è il modo migliore per potermi avvicinare a questo argomento? E io ero affascinato da Tito Stagno, quest'uomo che aveva raccontato.
1: Ha toccato.
0: Bellissimo.
2: E allora dissi, qui dicono che andremo su Marte nel 2000 e attorno al 2000. Io quanti anni avrò? Avrò circa 40-45 anni. Allora ecco, voglio fare il divulgatore. Il mio amore per l'astronomia, per la geologia, per i pianeti, nacque in quel momento. Poi vidi anche quegli astronauti attorno alla Luna durante l'Apollo 8, quando pregarono proprio nel giorno di Natale leggendo la Bibbia. Allora fu un qualcosa di mistico che mi colpì tantissimo, perché lì ci fu non solo l'esplorazione, ma anche tutto l'uomo che vedeva la Terra da così lontano per la prima volta, perché era la prima volta che si andava dietro alla Luna e si vedeva appunto la Terra da così lontano. E allora lì il fascino per me fu enorme, fu grandissimo, e intrapresi appunto la strada dello studio dei pianeti. Divenni un geologo, perché insomma era il modo più semplice per avvicinarsi allo studio dei pianeti, e da lì è iniziata la strada.
1: Era il piano B dell'essere astronauta per Luigi Bignami e che tra poco torna a raccontarci l'universo intorno a noi su Radio Monte Carlo.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7.99, TAEG 9.58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
13: GNV, il tuo traghetto.
14: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
15: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.

0: Ordinary Love, la nostra Regina Sade su Radio Monte Carlo in questa mattinata con Filippo Firli e Rosaria Renna e il giornalista, divulgatore scientifico, grande appassionato, passione che i nostri ascoltatori stanno riconoscendo. Tantissimi complimenti per Luigi Bignami che è venuto a presentarci due appuntamenti differenti su Focus TV, canale 35, quello dell'11 agosto alle 21:20 che parlerà di eclissi, il giorno in cui il sole sparisce, che però ci sarà il giorno dopo il 12, a che ora chiedono?
1: L'orario dell'eclissi qui da noi in Italia è attorno alle 20, tra le 20, alle 20 e le 20:30, 20:35. Cambia un po', diciamo, dalle zone, dal nord-ovest, nord-est dell'Italia fino al sud, però è quell'ora, al tramonto. Bisogna cercare un'area dove appunto verso ovest si possa vedere, perché il sole tramonterà e quindi bisogna avere visibilità in quella zona e, mi raccomando, con degli occhiali appositi, non gli occhiali da sole, ma gli occhiali, per esempio quelli da saldatore oppure quelli che veramente sono costruiti per questo tipo di osservazioni. Quindi dall'Italia si potrà vedere attorno a quell'ora. Inizierà l'Agenzia Spaziale Europea, per esempio, farà delle trasmissioni su YouTube, inizierà attorno alle 18, quindi lo si potrà seguire, perché l'Agenzia Spaziale Europea avrà un aereo che seguirà proprio l'eclissi lungo tutto il tragitto, e quindi chi vuole seguirlo lo può seguire in questo modo.
2: Luigi, non possiamo far altro che girarti immediatamente tutti i tanti messaggi che sono arrivati al 342-41-41-762. Narratore fantastico, ci scrive qualcuno. Un altro, Luigi Bignami è l'esempio pratico di come una persona sia nata per fare una certa cosa. Non solo la sua passione, ed è preciso, ma anche la sua voce, la sua capacità comunicativa lo fanno essere quello che è. E quindi tanti complimenti a te. Posso farti una domanda molto diretta, quasi confina con lo spoiler, di tutto quello che hai realizzato e che andrà in onda su Focus TV, qual è una delle ultime cose che ha sorpreso anche te?
1: Beh, è stato quando Focus ha voluto che potessi andare in Perù per seguire una spedizione che andava a cercare dei fossili di balena di decine di milioni di anni fa. Lì ho seguito proprio degli scienziati dormendo nel deserto di Ica e inseguendo, diciamo così, questi ricercatori che andavano a vedere se c'era, e poi hanno trovato la balena più pesante che sia mai esistita, proprio perché aveva delle costole pesantissime rispetto a quella dei nostri giorni. E posso dire che dormire in tenda, io ho lavorato per tanto tempo in Africa nel passato quando ero giovanello, ma diciamo adesso dormire in tenda nel deserto con questo fascino della ricerca è stata una cosa meravigliosa grazie a Focus.
0: Allora, avremmo voluto dare molto più spazio alla quinta stagione inedita di Universo Raggi X, che da domenica 26 luglio fa tornare l'astronomia in prima serata su Focus, canale 35. In breve, 6 appuntamenti, Luigi, proprio a zonzo nello spazio.
1: Sì, è proprio così. Ci saranno questi bellissimi documentari che ovviamente sono stati comperati, ma in fondo Focus ha deciso: perché non raccontiamo le ultime novità dall'universo? Perché ogni giorno si scoprono cose nuove, magari nei radio, nelle televisioni, nei giornali li raccontano, ma per esempio si sono scoperti dei buchi neri giganteschi all'inizio dell'universo. Come sono nati? Ci sono delle ipotesi. Oppure chissà che esistono dei pianeti che non hanno una stella madre, che vagano nello spazio, espulsi quando sono nati agli inizi del loro sistema solare, e magari chissà anche qualcuno dei nostri pianeti stanno viaggiando nel vuoto dello spazio. Ci può essere vita lì? Non ve lo racconto, perché lo racconto lì.
0: Giustamente, appuntamento sul canale 35 con la quinta stagione da domenica 26 luglio, con l'astronomia in prima serata in 6 approfondimenti curati proprio da Luigi Bignami su Focus al canale 35. Luigi, che è stato apprezzatissimo ospite questa mattina su Radio Monte Carlo.
2: Grazie Luigi.
1: Grazie a voi per questa opportunità.
0: Grazie a Luigi Bignami. Miley Cyrus.

0: Confina quasi con il twist, è bellissima. Feel It Still di Portugal The Man, qui nel mattino di Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi,
1: due come noi. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì. Come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33,900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arrivando!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
12: €13,750?
13: Sì, e in pronta consegna! Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale €9,705, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
22: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, Amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello

0: Sister Sledge di We Are Family. Siamo talmente una famiglia che non possiamo non recuperare tutti i messaggi che hanno fatto i complimenti a Luigi Bignami, che insomma seguo da moltissimo tempo, Roberta da Genova. In tanti volevano sapere il canale specifico di Focus TV, che è il canale 35 del digitale terrestre. In tanti hanno trovato molto interessante quello che proprio Luigi ci ha raccontato qualche minuto fa qui in onda su Radio Monte Carlo.
1: Quindi ripetiamo che l'11 agosto alle 21:20 c'è questo speciale dedicato all'eclissi, per prepararci anche per l'eclissi vera e propria che sarà il 12 agosto sera. E poi invece dal 26 di luglio comincia questa quinta stagione con l'astronomia in prima serata. Avete sentito lui chi è, insomma gli approfondimenti saranno bellissimi. Anna ha sempre avuto un debole per Filippo Firli, già ai tempi
0: grazie,
1: di un'altra Anna. Radio, non capisco
0: grazie.
1: Di cosa parli.
0: Tu no, eh?
1: Adoro il suo
0: tu
1: timbro.
0: Tu non ne sei niente, no, soltanto 25 anni insieme.
1: Sì, è vero, adoro il suo timbro di voce,
0: grazie,
1: la sua sottile
0: grazie.
1: Ironia, la sua professionalità, il suo fascino, buon compleanno. E dice l'unica nota triste, non avrò mai il piacere di conoscerti di persona, non mettiamo limiti alla provvidenza, siamo spesso in giro, vedi Umbria Jazz, ma anche altre situazioni, quindi perché no?
0: Esatto, Anna, basta che improvvisi un festival jazz dalle tue parti e io, Rosaria e tutti gli altri arriviamo in un attimo.
1: C'è anche Simona dalla Valle d'Aosta, ma tantissime
0: grazie.
1: Per tutta la mattinata hanno continuato a scriverti, a celebrarti, a festeggiare il da Rutigliano, Bari, Betta e poi ancora Anna Maria da Rimini.
0: Basta, amica mia, basta, mi fai sentire in imbarazzo.
1: Vabbè, basta, allora facciamo cantare Giorgia, un'altra che diciamo è cresciuta con noi.
0: Che è un'amica pure
1: noi.
0: Lei. Esatto. Eccola qui su Radio Monte Carlo, l'ascoltiamo con Corpi Celesti.

0: Laia Laia, Sergio Mendes con Will I Am di Funky Bahia qui su Radio Monte Carlo. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto e mi hanno augurato buon comple oggi al 342-414-1762, ma soprattutto fatemi ringraziare la mia grandissima amica del cuore, Rosaria Elena, che mi ha allestito una festa
1: tesoro
0: a Milano. E io sono a Roma.
1: Okay.
0: Grazie,
1: sì,
0: Rosaria.
1: Un fuso diverso. Sei un po' funky gallo, come sono bello questa sera. Un abbraccio a tutti, ci si vede domani. Vi lasciamo con Andrea Munari, prima TG Com 24. Ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento al giorno della sentenza nel processo sul crollo del Ponte Morandi a Genova, furono 43 le vittime, giudici in camera di consiglio. Il verdetto di primo grado per i 57 imputati atteso nel primo pomeriggio. La procura ha chiesto un totale di 400 anni di reclusione. Il crollo a Bolzano di una parte del Palazzo del Tribunale. L'Associazione Nazionale dei Magistrati denuncia. Ci sono sedi con gravi criticità, ma il governo non risponde. Al momento dell'accedimento alle 6 del mattino erano presenti 3 persone, lievemente graffiata una. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. I deputati delle opposizioni hanno esposto cartelli di protesta. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Per il 5º giorno consecutivo forze americane hanno colpito obiettivi iraniani, esplosioni anche a Teheran, e il presidente Trump starebbe valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Non è escluso neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Karg. Il rapporto Invalsi 2026 conferma che quasi il 40% dei bambini nella scuola primaria non possiede le competenze di base in matematica. Ancora lontani i livelli pre-Covid, migliorano invece le capacità in inglese e nel digitale, prosegue il calo della dispersione scolastica. L'Argentina si è qualificata per la finale dei mondiali e a Buenos Aires è esploso un vero e proprio delirio collettivo. Tifosi in strada per ore. L'Albi Celeste ha battuto l'Inghilterra per 2-1 in una semifinale ad altissima tensione e domenica sfiderà la Spagna. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
7: Siamo puntualissimi. Ciao a tutti da Andrea Munari, dal Principato di Monaco, da tutta la Costa Azzurra, ad ognuno di voi che dall'Italia e dal mondo decidete di raggiungerci a quest'ora e siamo contenti di restare insieme. La boutique della musica e di qualche emozione è questa. L'originale è l'unica che apre per 60 minuti al giorno, non esistono altre in tutto il mondo e lo facciamo anche oggi. Grazie a Rosario Arena e a Filippo Firri per avervi accompagnato sin qui, lui poi fedele alle sue iniziali FF. Tanti auguri, faccio festa sempre. Grande Filippo. E da questo momento lasciamo che siano le canzoni a restarci accanto. Le ha selezionate per noi oggi Paolo Ravasi. Claudia De Rio con me vi racconta storie e curiosità di musica. E poi c'è Paolo Rossato che ha il compito di guidarci in regia. Lui uomo di lunga esperienza, da sempre radioattivo, giusto? Anche tu? Eh beh, per forza. Allora buon lavoro, benvenuto in boutique per la prima volta. Qui parliamo l'essenziale, lasciamo fare tutto alla grande musica di Radio Monte Carlo. Una notte a Monaco di Baviera Sting è avvolto in una colossale sbornia e scrive una canzone che gli ricorda come ci si sente quando si è innamorati. Quello stato di euforia, di totale assenza di gravità, come quando si cammina sulla luna. Avete capito? Quella canzone è Walking on the Moon.

The Police con Walking on the Moon, e per vedere e ascoltare Sting dal vivo con Dominic Miller e Chris Mas, Radio Monte Carlo vi aspetta venerdì 31 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa. Siamo radio ufficiale e a quest'ora, da lunedì a venerdì, siamo la boutique della musica. E oggi, qui nel Principato di Monaco, da dove trasmettiamo, ci sono anche afa, sole, nuvole, tutte che si godono proprio le canzoni che abbiamo selezionato, ispirata dal libro Ali Spezzate di Khalil Gibran. Broken Wings è il grande successo di Mr. Mister.

Che meraviglia, piegati, tristi, feriti dentro, ma abbattuti mai. Broken Wings sono le ali che si spezzano ma che possono guarire per imparare di nuovo a volare e continuare a vivere. Oltre la difficoltà il nostro cammino prosegue e prosegue libero. Così Mr. Mister nella boutique della musique, qui si ascolta la musica più bella di Radio Monte Carlo e arriva da ogni luogo del mondo. Una band che ha origini australiane e anche neozelandesi, si chiama Crowded House, che sono soprattutto i fratelli Neil e Tim Finn. Weather With You li fa conoscere ovunque.

0: La boutique de la musique. Il meglio della musica di Radio Monte Carlo.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

solido come una roccia, questo è il nostro amore, inattaccabile, indistruttibile e inseparabile. Nicholas Ashford, Valerie Simpson, ed è ancora più semplice scrivere e cantare queste parole quando si è innamorati l'uno dell'altra. Loro sono stati per tutta la vita insieme, quindi è una storia bellissima e anche di una bella famiglia. Grandi artisti, grandi canzoni con Radio Monte Carlo per la boutique della musica. Sono le 13:21 minuti. Hal David, parole e poesia. Burt Bacharach, musica. Insieme scrivono canzoni che diventano successi veramente planetari. Uno di questi è Walk On By e oggi ha la voce di Dionne Warwick.

0: voce stupenda Diane Warwick in Walk On By, questo è l'originale. Poi ci sono state anche le versioni di Aretha Franklin, di Seal, di Cyndi Lauper, di Gabrielle e anche di Mina. Canzoni bellissime qui in boutique, state con noi perché tra poco ne arrivano altre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io!
18: Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

First love è l'amore veloce che si cerca per compensare quando ci si sente soli, quando si soffre, quando quella cosa così importante, insomma, ci manca. Grande sempre George Michael, alle 13:34 minuti, vi sto parlando in diretta dal Principato di Monaco, siamo molto contenti di avervi con noi, questa è la boutique della musica con la musica più bella di Radio Monte Carlo e la canzone che arriva è stata scritta da un grandissimo Smokey Robinson con Ronald White, due grandi e parte fondamentale di un gruppo leggendario, The Temptations. Questa è My Girl.

E se ci vogliamo mettere un bel finale va benissimo, e vissero felici per sempre, perché questa canzone è veramente una dichiarazione d'amore. My Girl, Temptations, nella Boutique della Musique. Buon ascolto, buona estate da Radio Monte Carlo. E arriva anche Simon Le Bon oggi con il resto della band, una canzone alla quale sono molto legati loro, è Ordinary World, e lo siamo anche noi, perché ci sono anche i ricordi di un momento, di un evento, di un'interpretazione che non si dimentica. Forse ve la ricordate anche voi, Simon Le Bon e il grande Luciano Pavarotti in quell'occasione di Pavarotti and Friends, era il 95. Questa è l'originale dei Duran Duran.

to do with it porta Tina Turner al primo posto in classifica ed è la sua prima volta sul gradino più alto del podio da solista e dai tempi in cui stava con Ike Turner. Questa è Radio Monte Carlo, ci avete raggiunto anche oggi nella boutique della musique e il nostro pensiero adesso va ad un artista che si chiama Lola Falana, donna di spettacolo straordinaria, cantante, ballerina, anche attrice. È lei ad ispirare Barry Manilow a realizzare uno dei più grandi successi di sempre. Qui c'è tutta l'atmosfera di un locale molto alla moda che si chiama Copacabana.

così bella, così coinvolgente da diventare non solo un successo ovunque, ma anche un film musicale prima e poi anche un musical teatrale, proprio da tutto esaurito a ripetizione, un successone. E ci sono canzoni con un destino sorprendente, Copacabana di Barry Manilow è proprio una di queste. E ci piace raccontarlo nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Ci siete? Quante cose riusciamo a dire con uno sguardo. E quando qualcuno ci fissa, magari per comprendere cosa abbiamo dentro, siamo fra coloro che sanno nascondere oppure restiamo fregati perché siamo un libro aperto? Interessante. Solo per i tuoi occhi, tutto questo e ancora di più. Grande, Loredana Bertè.

0: E così vedi un paio di occhi mai visti prima, uno sguardo che ti mescola dentro e si resta imbambolati, come canta Loredana Bertè. Uno scrigno di sorprese la boutique, spero che anche oggi sia stata capace di portare qualche emozione, oltre a farci stare bene. E domani ancora.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Nel. La senti?
9: Nel.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nel.
8: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a €2,89 e salsa barbecue da 300 ml a €1,19, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Siamo voi e noi quelli della boutique. Resta un privilegio per me accompagnarvi ogni giorno. Grazie per esserci, grazie a chi ci invia un pensiero e un commento. Hanno collaborato anche oggi Marco Follone, Claudia De Rio e in regia per la prima volta. Sono contentissimo, Paolo Rossato, che saluto e ringrazio. Torniamo domani alle 13, tra poco Claudio Di Leo con Happy Together, edizione speciale in diretta dal nostro studio di Jazz Open Modena. Prima l'attualità con le breaking news di TGcom 24. È tutto dal Principato di Monaco ed Andrea Munari. Ciao!
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
20: Ascolta le repliche di La Boutique de la Musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
21: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
22: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
21: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
23: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
24: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dalla Camera al via libera alla riforma della nuova legge elettorale con 217 sì, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Nel testo, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi. Caos in aula prima del voto. Strage sfiorata a Bolzano, dove è crollata una parte del palazzo del tribunale. Aperta un'inchiesta per crollo colposo. Il cedimento questa mattina alle 6. Nello stabile, ora inagibile, erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta lievemente ferita. Proteste scoppiate in diverse città ucraine contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Il Parlamento, dietro proposta di Zelensky, ha confermato Koretesky come nuovo premier. Il portavoce del Cremlino Peskov commenta: rimpasto a Kiev, basta che sappiano qual è la soluzione per la pace. Oggi visita a sorpresa nella capitale ucraina della primo ministro inglese Starmer, a pochi giorni dalla fine del suo incarico. Non si ferma la nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Esplosioni a Teheran, dove è stato attivato il sistema di difesa aerea. L'esercito statunitense: abbiamo colpito centri di comando. Il ministero degli esteri iraniano replica: nella notte abbiamo evacuato un ospedale con 211 bambini oncologici. È un crimine di guerra. 4 minori su 10 hanno difficoltà in matematica alle scuole elementari, lo rivelano i test Invalsi. Rispetto a prima del Covid c'è un calo nei risultati medi dell'8-10%. Recuperano poi alle superiori. A trainare i miglioramenti non è più il Nord ma il Mezzogiorno. Bene le competenze in inglese e nel digitale. Diminuisce la dispersione scolastica. Calcio: Argentina in festa per la vittoria 2-1 contro l'Inghilterra, che vale la finale dei mondiali contro la Spagna in programma domenica. I campioni in carica hanno blindato il successo nel recupero grazie ad una rete di Lautaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

16:06 minuti, grazie ad Andrea Munari dal Principato di Monaco. Torna domani con la boutique della musica. Adesso la linea me la prendo io qui a Modena per questa versione solitaria di Happy Together.

Non è che l'ora di ricreazione che entriamo qui nello studio e parliamo, eh? Vabbè, capisco che siamo qui fuori in esterna. Vabbè, grazie Sara e Eleonora, grazie mille. E un saluto anche al buon Parma 2, che è il nostro grande ascoltatore che ci è venuto a trovare qui del Radio Taxi di Modena. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo in diretta da Piazza Roma, in realtà da Largo San Giorgio, qui a Modena per la seconda metà. Si apre oggi la seconda metà di questo festival che ci vede insieme fino a sabato, Jazz Open Modena. Vedo Paolo Rossato in regia a Milano, bella Paolo, tanto che non ci vedevamo. C'è Claudia De Rio in redazione e Teresa Fogli al centralino. Eleonora e Sara stanno qua invece, parlano, entrano loro e parlano. È che siamo dal parrucchiere, non si fa mica così. E poi, visto che il nostro è Happy Together, stare insieme felicemente, salutiamo prima Isabella Leodori, che torna lunedì sicuramente, si riposa, che ne ha tanto bisogno, e le mandiamo un grande abbraccio. E poi ci siete voi al 342-414-1762. Mi sono allungato un po' troppo, ma fa niente, c'è aria di ricreazione qui a Modena. Somber Potential, il prossimo in arrivo.

E alle 22.15 invece sarà il turno di Jamie Cullum. Quindi una gran bella giornata, anzi serata di musica dopo l'interruzione dovuta al temporale di ieri qui a Modena per Jazz Open Modena su Radio Monte Carlo. Adesso Nick Heyman, Loving You is Sweeter Than Ever.

0: Nick Heyman, Loving You is Sweeter Than Ever su Radio Monte Carlo. Jazz Open Modena non è solamente musica, ma anche mostre, arte, sempre legate chiaramente alla musica, ma non direttamente ai concerti. E magari ne parliamo tra poco con uno dei protagonisti. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: E quest'anno che isola scegli?

0: Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi, da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo, più prendi meno spendi, negli iper e market aderenti e online!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Benvenuti e Carmen Consoli, mai come ieri. Jazz Open Modena è sicuramente musica, ma anche cultura e tutto ciò che è legato anche alla musica a doppio filo, come ad esempio la fotografia. La mostra che c'è qui alla Cetaia in Piazza Roma e si chiama Musica in Foto, e abbiamo l'ideatore, l'espositore, come vuoi definirti, Gabriele Fiolo, benvenuto.
1: Ciao, sono Gabriele Fiolo, faccio parte dell'Associazione Fotografica Tempo e Diaframma, e grazie a quest'idea qui siamo riusciti a creare un contest a livello nazionale che ha coinvolto 207 autori. Uh-huh. E che hanno trasformato il suono in immagine, quindi hanno dato la possibilità alla musica che parla di emozioni, quindi arriva al cuore e all'anima, di lasciare questa sua parte fluttuante, che poi prende di passaggio una transizione, e renderla eterna in un'immagine. Quindi 207 autori che hanno interpretato a 360 gradi proprio la musica.
0: Tu mi hai parlato di un contest, giusto?
1: Sì, un contest, è stata una call che abbiamo fatto grazie mm-hmm. all'associazione e a tutti i nostri contatti, per chiedere agli autori la loro visione della musica. 207 autori hanno mandato più di 1000 foto, c'è una piccola selezione di 40 immagini di 40 autori, il resto, per dare una restituzione a mm-hmm. tutti quelli che hanno partecipato, sono in un video.
0: Perfetto.
1: Che gira in loop.
0: Questo si lega anche a doppio filo con il territorio, perché non a caso siete in una cetaia.
1: Siamo nella cetaia che ci ospita proprio a fianco al palco.
0: Sì, sotto al palco praticamente.
1: Sotto al palco. Abbiamo avuto tantissimi visitatori ieri sera, molti entusiasti, alcuni arrivavano da Perugia, altri da vari concerti, mm-hmm. e hanno riconosciuto anche dei loro idoli nelle foto. E siamo nel territorio che ci ospita, e poi l'Emilia Romagna, cioè, si può dire, no? È patria della musica a tutto tondo.
0: La mostra è per l'intera durata del festival, giusto?
1: La mostra dura l'intera durata del festival, il 18, con qualche spin-off la settimana dopo.
0: Perfetto, allora io vi ricordo che se passate per Modena, per Jazz Open Modena, basta andare, diciamo, guardando la platea, la tribuna sulla destra, c'è la cetaia, mi ricordi il nome della
1: cetaia? La cetaia Malpighi, in piazza okay. Roma 38.
0: Sei stato molto più preciso di me, e trovate la mostra Musica in Foto. Io, Gabriele, ti ringrazio.
1: Grazie a voi.

Brett Dan and Femi Cuti Make You Crazy su Radio Monte Carlo. Vi dicevo ieri il downburst che c'è stato su Modena, queste nuove terminologie che abbiamo un po' imparato, ahi noi, a usare con il cambiamento climatico. Però quando parliamo di tempo spesso usiamo termini meteorologici in modo improprio. Ad esempio, torrido e afoso non sono la stessa cosa. Il caldo torrido è secco, quello afoso invece è quello che viviamo praticamente in Italia tutti i giorni. Oppure tromba d'aria e tornado, beh, sono due fenomeni completamente diversi. Quando piove tanto diciamo c'è stato il nubifragio. In realtà non è così, perché il nubifragio prevede che debbano cadere più di 50 mm di acqua in due ore. Insomma, visto che non c'era nazionale ai mondiali, abbiamo smesso di essere 60 milioni di allenatori, adesso col cambiamento climatico siamo diventati 60 milioni di meteorologi, quelli là insomma del meteo. Però almeno usiamo le terminologie giuste.

0: Grande musica di Radio Monte Carlo, anche con James Ingram, Michael McDonald e questa Yamo Be There.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35. Mi manchi, ma
11: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

Con Never Ever, le 14.50, questa Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo, in diretta da Piazza Roma, Jazz Open Modena, e così sarà fino a sabato. Ascoltavo Rosaria e Filippo prima a parlare di questo nuovo spot di Spider-Man che vede protagonista Francesco Totti, che passeggia per le strade di Roma e nessuno che lo riconosca. Cosa piuttosto improbabile per il capitano, girare nella capitale e non essere riconosciuto. Pensate che a cavallo degli anni 2000 c'erano tanti Francesco, nuovi nati chiamati Francesco a Roma, proprio in onore del capitano Francesco Totti. Ma chiamare i propri bambini neonati con nomi dei calciatori è un'usanza piuttosto comune nel tempo. In Perù fanno le cose in grande. Immaginate che almeno 559 neonati sono stati registrati con un nome ispirato al calciatore norvegese Erling Haaland. Beh, pensate che 468 bambini sono stati chiamati semplicemente Haaland, e già lì, insomma, è una cosa che potrebbe, da grande, potrebbe per i genitori essere un po' ritorcersi contro. Altri invece, ben 91, hanno ricevuto il nome completo Erling Haaland, dato ancora provvisorio, perché magari ci saranno nuovi nati che prenderanno il nome del campione norvegese. Non sono nuovi in Perù a fare questa cosa, perché pensate che in Perù vivono già 3.402 persone chiamate Messi, 1.185 Cristiano Ronaldo, e ci sono anche 1.241 Yamal. Il record però in Perù appartiene a Neymar, il cui nome è stato scelto per quasi 34.000 cittadini peruviani. Ma perché non ispirarsi a un giocatore peruviano famoso? Non ce ne sono di giocatori peruviani famosi? Io negli anni 80 mi ricordo il Perù ai mondiali, nei mondiali 82, che tra l'altro sconfiggemmo 1-0 con gol di Bruno Conti. Me la ricordo anche per questo. È una maglia bellissima quella del Perù, ma non mi ricordo calciatori così famosi tanto da chiamare i propri figli col loro nome. C'è Fulminacci adesso, Stupida sfortuna. Ti troverò.

0: Stevie Wonder con Part Time Lover a chiudere la prima ora di Happy Together. Adesso un salto al cinema e poi le breaking news del TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Federica De Boni a Genova. Dopo 8 anni dal crollo del ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone è arrivata la sentenza nel processo di primo grado. L'ex AD di Aspi, Castellucci, condannato a 12 anni, per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2, altri 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise 2 rapinatori, si è consegnato nel carcere di Fossano. Ieri la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia. Si unisce a questa richiesta anche il sindacato autonomo della Polizia di Stato di Torino. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Una parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita. Il crollo è avvenuto alle 6 del mattino, poteva essere una tragedia, aperta una inchiesta. Con i 217 sì della Camera, la riforma della nuova legge elettorale passa all'esame del Senato. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento. In aula la protesta delle opposizioni. Meloni ha fallito, andate a casa. Gli esiti delle prove Invalsi della scuola, dispersione scolastica mai così bassa. Allarme alle elementari, un bambino su 4 non ha le basi di matematica. Calano le competenze in italiano, mentre sono ottime quelle nel digitale. Calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026 dopo una rimonta incredibile contro l'Inghilterra. Per l'Albi Celeste è la seconda di fila dopo il trionfo nel 2022 e in tutto il paese è scattata una festa infinita con milioni di persone che hanno invaso le strade fino a notte fonda. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Michael Bublé con Everything, le 15:05, buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo. Happy Together in versione solitaria oggi. Isa, dopo le fatiche di Perugia, è stata colpita anche da un raffreddore, il mal di gola, il caldo che poi vai nell'aria condizionata e poi ritorni nel caldo. Insomma, siamo tutti più o meno messi in questa maniera in questo periodo, quindi saremo insieme oggi e domani fino alle 16, tra le 14 e le 16, io in diretta da Modena, da Largo San Giorgio, che è proprio a ridosso di Piazza Roma, dove c'è il gran palco di Jazz Open Modena. Errata corrige, perché giustamente al 342 4141 762 mi fate notare che Italia-Perù finì 1-1 e non 1-0 come ho detto io, però il gol di Bruno Conti era giusto, colpo di tacco e botta di destro sotto la traversa, me lo ricordo perché un gol di destro di Bruno Conti era una cosa da segnarsi sul calendario, perché il campionissimo di Nettuno era, chi se lo ricorda, tutto mancino. Quindi ok, errata corrige è fatta. Jazz Open Modena che riprende dopo la pausa di ieri con i concerti, pausa dovuta al maltempo. Oggi vi ricordo 18:30 si apriranno i cancelli qua, proprio da Largo San Giorgio dove siamo noi. Passate davanti a noi e venite a salutarci, perché la strada è obbligatoria per andare poi nella piazza, a Piazza Roma, dove c'è il palco. Poi alle 20 ci sarà Joe Stone e alle 22:15 Jamie Cullum. Quindi una serata veramente di grandissima musica e di questa settimana comunque di grandissima musica che stiamo vivendo qui a Modena con Jazz Open. Ma voi che ascoltate Radio Monte Carlo, alla grandissima musica siete ben abituati, come adesso in

Biagio Antonacci con Pazzo di Lei su Radio Monte Carlo. Biagio Antonacci che è stato coinvolto in un'idea secondo me meravigliosa. Parliamo spesso di concerti e gli orari sono sempre gli stessi: le 20, le 20 e 30, le 21, faccio cadere di tutto io intanto qua sopra, le 22. Beh, l'idea di Biagio Antonacci e degli organizzatori di questo suo concerto è di far vivere all'alba il suo concerto, che sarà il 18 luglio alle 5 e un quarto di mattina nell'incantevole Teatro Antico di Tindari a Patti, in provincia di Messina. Lui è già impegnato in una tournée che si conclude proprio sabato con un tutto esaurito, con l'ennesimo tutto esaurito, e ha avuto anche l'idea di anticipare l'ultima data con un meraviglioso e romanticissimo concerto all'alba, alle 5 e un quarto. Quindi se volete stare sotto palco vi dovete svegliare quantomeno alle 3. C'è Michael Bolton adesso, When a Man Loves a Woman.

0: Michael Bolton nella sua versione di When a Man Loves a Woman. Tra poco ci diamo tutti quanti una spruzzatina di deodorante, anzi un paio di spruzzatine, perché una sembra non bastare più e tra poco vi spiego anche il perché. Happy together.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi.

0: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
1: Deghi scegliere, cliccare
2: e Deghi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare,
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

It's too late, alle 15.27 su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo, in diretta da Piazza Roma per Jazz Open Modena, e così sarà fino a sabato. Tanta musica, tante interviste e insomma tante cose che stiamo raccogliendo in questi giorni modenesi, nei quali fa molto caldo, e implica che dobbiamo spruzzarci ben bene del deodorante. Ma attenzione, perché stavo leggendo una notizia che il deodorante con il troppo caldo sembra essere inefficace. Meglio, mi spiego meglio: con il caldo il corpo produce più sudore per abbassare la temperatura, poi il sudore è quasi inodore, ma i batteri della pelle lo trasformano in sostanze responsabili del cattivo odore. Per questo in estate i deodoranti possono sembrare meno efficaci. C'è uno studio del 2018 che suggerisce che l'umidità e temperatura della pelle possono ostacolare la formazione di quei gel che sono creati dai sali d'alluminio di cui sono fatti i deodoranti, che appunto fanno sì che non traspiri il sudore. Quindi bisogna dare una spruzzatina di più? No, perché lo stesso studio ci consiglia di usare dei deodoranti antitraspiranti, che sembrano essere un po' più efficaci, limitano temporaneamente la sudorazione grazie a questi sali d'alluminio. Quindi bisogna scegliere un deodorante che sia antitraspirante e 48-72 ore, che non significa che dobbiamo metterci il deodorante ogni 3 giorni, non è quello. Meglio le formule roll-on o in crema. Io questo vi devo dire, questo era l'avvertimento che volevo darvi per insomma avere un buon odore anche con questo caldo. C'era anche un mito, Michael Jordan ieri a San Siro ad ascoltare Bruno Mars live. Noi lo ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo, questo On My Soul.

La nostra vita su Radio Monte Carlo, facciamolo in bocca al lupo, Eros Ramazzotti, perché dopo aver ringraziato i fan sui suoi social per il sostegno ricevuto in quest'ultimo mese, ha annunciato una pausa temporanea per dedicarsi alla salute. Non si tratta della prima volta che ha un problema alle corde vocali, già nel 2019 è stato operato per un ispessimento delle corde vocali, il disturbo si è ripresentato e i medici hanno così deciso di intervenire nuovamente per preservare la sua voce, ed è stato lo stesso Eros a ringraziare prima cosa i suoi fans per il supporto nei concerti degli ultimi mesi e soprattutto per stargli vicino, e sicuramente così sarà in queste settimane un po' più complicate del solito. Faith No More, e questa è Easy.

0: Si parla di una reunion dei Faith No More per il 2027. Noi lo speriamo perché aspettiamo comunque sempre musica nuova da loro. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con questa loro versione di Easy.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il granchio di fiume torna a popolare il lago di Garda. Il WWF evidenzia che il granchio di fiume è un ottimo indicatore della salute degli ecosistemi d'acqua dolce. La sua presenza testimonia acque pulite, ossigenate e con una buona complessità ambientale. I ricercatori hanno approfondito anche il rapporto tra il granchio di fiume e la cozza zebrata, che è una specie invasiva. Il crostaceo sembra cibarsi anche di questi molluschi e contribuisce potenzialmente a limitarne la diffusione, favorendo l'equilibrio dell'ecosistema. Sistema.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more. Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a €2,19.
15: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

UB40 e Chrissy Hynde, I Got You Baby, le 15.49, Radio Monte Carlo, Happy Together in versione solitaria perché Isabelle Leodori sta riposando in questo periodo dopo le fatiche di Perugia, di Umbria Jazz, il caldo e l'aria condizionata, il raffreddore, il mal di gola. È meglio che se ne stia riguardata in questo periodo e soprattutto le mandiamo un grandissimo abbraccio. Io, Claudio Di Leo, da solo, nemmeno sono nello studio normale, no, perché sono in mezzo alla strada. Detto così sembra che sto buttato in mezzo alla strada. No, sono a Modena, in Piazza Roma, per Jazz Open Modena, che durerà fino a sabato. Ci sono ancora 3 giorni di concerti meravigliosi qui a Modena. Siete in partenza per le vacanze? Dove andate? Siete di quelli che programmano giorno per giorno quello che devono fare quando vai in una città che non conosci, tipo come faccio io? Beh, facciamo male, perché la vera essenza della vacanza, secondo questi esperti che studiano queste cose, non dipende dalla meta, ma dalla capacità di rallentare e concedersi il piacere dell'ozio, quindi liberarsi dai programmi frenetici, vivere il tempo con maggiore leggerezza e poi naturalmente digital detox, mettere da parte il telefonino, il computer, la televisione, limitando le distrazioni e dedicarsi a una cosa alla volta, piano piano, non essere multitasking come facciamo solitamente durante il giorno. L'importanza poi dell'ozio in realtà è riconosciuta da secoli, ne parlava Aristotele, che distingueva il tempo dal tempo dedicato alla contemplazione a quello del lavoro, quindi da una parte lavori e un po' del tempo devi anche rimanere lì a contemplare. Loro non oziavano, però vedi, antichi greci, loro contemplavano. Seneca nel De Ozio sosteneva che il riposo rafforza mente e corpo, e anche Confucio e la tradizione cristiana esaltano comunque il valore delle pause come occasione di serenità e riflessione. Voi di che vacanza siete? Siete da vacanza? Allora che facciamo oggi? Visitiamo quello, poi andiamo a vedere quell'altro, poi abbiamo il pranzo di là, la cena di qua. Ecco, io sono fatto più o meno così. Oppure siete di quelli che amano oziare, non fare... Forse perché io faccio poco nella mia vita normale, facendo il lavoro che amo, non si mi sembra di lavorare. E quindi quando vado in vacanza vado tutto iperattivo. Voi come siete messi invece?

0: Away a chiudere l'appuntamento di questo giovedì 16 luglio di Happy Together in versione solitaria, senza Isabella Eleodori e solamente io, Claudio Di Leo, in diretta da Piazza Roma a Modena. Grazie a Paolino Rossato in regia, grazie a Claudia De Rio in redazione, grazie a Teresa Foglia al centralino. Tra poco Se la vi con Chiara Lorenzuti, con cui mi collegherò intorno alle 17:30, però prima le breaking news del TG Com 24. Buon proseguimento di giornata, ciao! Happy Together.
1: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Per il crollo di Ponte Morandi di Genova in totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni. La pena più alta di 12 anni è stata comminata a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, e 11 anni a Michele Donferri, allora numero 3. 5 anni all'ex direttore della vigilanza del MIT, Mauro Coletta. Le pene più basse, 1 anno e 11 mesi, 25 tra assolti e prescritti. Disco verde della Camera, la riforma della legge elettorale approvata con 217 sì. I voti contro sono stati 152, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula con le proteste delle opposizioni. Aperta una inchiesta dopo il cedimento di una parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio. È successo alle 6 del mattino e ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita, poteva essere una tragedia. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane Cavour, condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione dell'indulgenza. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Per il quinto giorno consecutivo forze americane hanno colpito obiettivi iraniani, esplosioni anche Teheran, e il presidente Trump starebbe valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Gli iraniani rispondono con droni su Kuwait e Giordania. Calcio, festa in tutta l'Argentina per la vittoria in rimonta della squadra di Messi e Scaloni nella semifinale con l'Inghilterra. Domenica la sfida contro la Spagna per il titolo mondiale dopo il trionfo nel 2022. Buenos Aires invasa da migliaia di tifosi tra cori, fumogeni e bandiere. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Silvi, puntata di questo giovedì 16 luglio. Buon pomeriggio, ben trovati cari amici. Questa è Radio Monte Carlo, un abbraccio al solitario, al lonely Claudio Di Leo quest'oggi. E un abbraccio a Isabella Leodori, che poi deve tornare presto, un po' di malanni. Secondo me un po' di stanchezza, post Perugia, post Umbria Jazz. Tutta questa musica è un po' stancante, quindi un po' messa alla prova. Un abbraccio a Isa. Io sono Chiara Lorenzutti, staremo insieme nelle prossime due ore. Devo fare subito due auguri di compleanno al nostro Filippo Firli. Quindi auguri, tanti cari abbracci, che sia una buona giornata per te, e anche alla nostra Eleonora Vettucchi. Che bello, che grande festa oggi qui a Radio Monte Carlo, quindi siamo contenti di condividere questi momenti di grande affetto e di grande gioia. Buon pomeriggio a Riccardo Brambilla in regia, Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Subito la canzone di Aaron, questa è Wonderful Thing.

Madonna con la sua American Pie, questa è Radio Monte Carlo, 16:13, pomeriggio del giovedì, quanta voglia di partire c'è nell'aria, quanti stanno facendo un po' il conto alla rovescia, quanto manca le ferie e le vacanze, già si comincia a organizzare magari il bagaglio, immaginare che cosa portare e soprattutto cosa non portare, perché credo che l'essenzialità sia diventata un po', complice anche insomma la tarifazione spesso dell'aereo, il bagaglio eccetera, un requisito fondamentale per quanto riguarda il bagaglio, tant'è che stanno crescendo le ricerche di zaini ovviamente compatibili con quelle che sono le misure imposte dalle compagnie aeree, ma c'è anche un po' di incertezza generale poi su queste regole future europee destinate a uniformare poi il bagaglio a mano. Ma quella dell'estate del 2026 è l'estate del bagaglio intelligente, che è esattamente l'opposto di quanto io faccio solitamente, cioè non c'è nulla di intelligente nel mio bagaglio macroscopico. Quindi fino a qualche anno fa si sceglieva insomma trolley, valigia, adesso vanno moltissimo gli zaini con l'effetto sottovuoto, quindi insomma si cerca proprio di risparmiare spazio, di comprimere quanto più possibile, soprattutto di appunto rientrare riempiendolo il più possibile ovviamente nelle misure imposte, quindi insomma grandissimo successo per questa tipologia di zaino, che immagino insomma ce l'abbia assolutamente incorporato. Può essere un'idea alternativa a quella di indossare tutto contemporaneamente, che forse magari ad agosto non è esattamente praticabile, però ognuno ha le sue tecniche. Subito i Boyz II Men, I Make Love to You, nel pomeriggio con C'est La Vie su Radio Monte Carlo.

0: Canzoni che mettono voglia di stare vicini, vicini, vicinissimi con questo caldo, non è il massimo della vita, però I'll make love to you, l'intensità dei Voice to Men qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
13: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.

0: Niente, ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare
5: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare,
5: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

Sharkey con A Good Heart, questa è Radio Monte Carlo, 16:29, si la via, abbiamo parlato di vacanze, di bagagli, di viaggi e soprattutto di zaini sottovuoto, quindi la vera svolta per quanto riguarda il bagaglio intelligente, perché insomma comprimi di tutto e di più. Io ero arrivata al sottovuoto per quanto riguarda la conservazione dei cibi, che trovo assolutamente eccellente, perché eviti di buttare via un sacco di cose che poi possono avere una vita un po' più lunga se custodite con il sottovuoto. Devo ancora provare, qualcuno me lo consiglia pure, la cottura sottovuoto con il cosiddetto runner, che io ho ancora da Natale mai utilizzato, quindi così diciamo. A proposito di elettrodomestici che vorresti avere tantissimo poi rimangono lì inutilizzati, devo salutare un amico, Giuseppe da Mendrisio, che scrive al 342 41 41 762 dicendo: a proposito di bagaglio intelligente, lo sapete che esiste un'app che ti consiglia esattamente come comporre, come disporre le cose in valigia? Quindi tu devi inserire la tua destinazione, i giorni che poi insomma si rimarrà fuori casa, e lui ti programma esattamente la valigia. Quindi ma ci credo sempre un po' poco, perché è vero che poi ognuno ha le proprie abitudini, si veste in maniera differente, quindi tutto quello che un po' ti viene raccontato secondo me va sempre un po' mediato e calato poi nel caos che ad esempio nelle mie valigie regna perennemente sovrano. Quindi a proposito di valigie, insomma, si ride sempre quando si parte per Perugia, per Umbria Jazz, perché noi conosciamo tutto ma non l'essenzialità, soprattutto Giulio Bartolomei, che è il mio compagno di viaggio, quindi solitamente noi arriviamo, ci guardiamo e già sorridiamo guardando le nostre valigie, che poi è quasi impossibile scaricare. No? Meno male che si va in macchina, ecco, perché i mezzi pubblici potrebbero essere abbastanza problematici, quindi strategie ce ne sono, ma chi lo sa, lo zaino in effetti non è una cattiva scelta, soprattutto per quanto riguarda il sottovuoto. Questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie. Più tardi, tra un'oretta circa, torneremo nuovamente a Modena per Jazz Open Modena insieme al nostro Claudio Di Leo, per ascoltare che aria tira da quelle parti, ma subito

Phonic con Anger Never Dies qui su Radio Monte Carlo, parlando di viaggi, delle letture simpatiche, carine, che possano accompagnare le nostre esperienze di viaggio. Sono anche quelle che ci fanno un po' tornare bambini, anche perché leggere i fumetti sì, ci riporta indietro nel tempo, ma ci sono anche dei fumetti che insomma sono cresciuti un po' insieme a noi. C'è un numero molto carino dei Viaggi di Topolino, in edicola disponibile da ieri, che accompagna noi lettori in un itinerario che poi attraversa l'Italia, i paesi scandinavi, la foresta amazzonica, ed è un viaggio molto bello con Paperino Marchese d'Italia e Paperino che compiono questa impresa nordica. Mi piace molto constatare quanto poi ci sia voglia di viaggiare anche con delle buone letture, quindi magari con qualche libro. Si sa sempre insomma che si riesce a leggere un po' meno durante l'anno, il viaggio magari è anche l'occasione giusta, perché no? Subito Katie Lang con la sua Constant Craving.

0: Il sapore dei primi anni 90, 1992, per Katie Lang, con la sua Constant Craving nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie.
1: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
8: GNV, il tuo traghetto.
9: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
22: Via, via.
21: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
23: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
24: Ho comprato una perla nera.
25: E perché?
0: perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Per la Nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
22: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
24: Cosa?
22: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
24: Ma arriva per le vacanze?
22: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
25: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Sempre un'emozione riascoltare questa canzone di John Lennon, primi anni 70 con la sua Mind Games, qui su Radio Monte Carlo, questo grande messaggio di pace, una vera e propria utopia pacifista in cui noi tramite i giochi mentali, questi Mind Games positivi, possiamo cambiare il mondo. Quindi insomma davvero questo messaggio così profondo, così radicato poi nella sua musica e soprattutto nelle sue canzoni. Parliamo d'amore, parliamo di amore che si può anche incontrare, se vogliamo, nei luoghi più insoliti. Allora, una volta si diceva, soprattutto c'è un noto supermercato in via Papiniano qui a Milano, dove i single potevano uscire magari avendo trovato l'anima gemella o semplicemente un flirt. Bastava inserire nel proprio carrello un ananas, che era proprio un messaggio molto chiaro e indicava poi la disponibilità all'incontro. In Finlandia i single stanno ripiegando sugli incontri dal vivo. Questo accade un po' in tutto il mondo, secondo me, a discapito degli incontri virtuali, ed è certamente una buona notizia, quindi io tifo questa modalità più concreta. Ma si incontrano nel corridoio di un supermercato perché scelgono un cestino rosa per poter fare la spesa. Quindi è tutto molto chiaro ed è un messaggio, un segnale inequivocabile che chi sceglie di poter essere contattato da qualcun altro che con un altro carrellino rosa arriverà da lui vuole lanciare. E quindi mi sembra una cosa molto bella, molto, molto carina, molto graziosa, se vogliamo. Io avrei sempre il terrore di essere l'unica in tutto il supermercato con il cestino rosa, che non ci sia nessun altro, quindi di aggirarmi sconsolata facendo la spesa e uscendone poi con così una magra soddisfazione. Però insomma dipende, mi sembra tutto molto bello perché poi l'incontro è immediato, è visivo, ci si può piacere oppure no, chi lo sa, ma almeno si prova.

0: Una delle boy band che insomma aveva stregato i cuori di mezzo mondo erano proprio loro, erano i Backstreet Boys con All I Have To Give. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie, tra poco Breaking News, TG Com 24 e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese, condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme nel centrodestra. Rapina nel centro commerciale milanese Merlata Bloom. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia parla di maggiore stabilità, le opposizioni di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso, lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta ai nuovi attacchi americani. I test Invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il rapporto annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico, attestatosi all'8,2%. Potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic?
6: La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per materiali dispersi tra Attigliano e Orte. Sulla A13 verso Padova un chilometro di coda per incidente tra Boara e Monselice. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Pescate, statale 583 Lariana, verso l'incrocio Monza, statale 526 Bustese. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, tratto chiuso per incendio tra l'incrocio Gizzeria Lido e l'incrocio Sant'Eufemia Lamezia. Prudenza e buon viaggio.

Amy Winehouse con la sua Love is a Losing Game. Questa è Radio Monte Carlo, 17:05 minuti, pomeriggio del 16 luglio, con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie. Insomma, si parla di calcio, se ne parla molto, insomma, di calcio per noi non giocato, ma calcio guardato, che è sempre un bel vedere, soprattutto con partite emozionanti come quella di ieri sera, questa semifinale appunto Argentina-Inghilterra, questi ultimi 20 minuti che poi hanno ribaltato le sorti dell'incontro. E si parla ovviamente del grandissimo, dell'immenso Messi, che nonostante un inizio di rapporto piuttosto conflittuale, nonostante la grandezza poi e la storicità del giocatore con l'Argentina, ai mondiali prima del 2022 non aveva avuto una grandissima fortuna, tant'è che lui stesso immaginava di poter lasciare la nazionale, non c'erano stati risultati soddisfacenti, aveva attraversato anche un momento un po' delicato di crisi personali in relazione a questa squadra. Per fortuna in realtà non se n'è mai andato dalla nazionale, perché contro l'Inghilterra a 39 anni è stato il più anziano calciatore non portiere a giocare in una semifinale dei mondiali. Quindi nelle ultime due edizioni del torneo Messi ha fatto in tutto 15 gol e 7 assist, è stato il calciatore più importante e decisivo per l'Argentina e spesso poi il migliore in generale, quindi soprattutto mi permetto di dire un grandissimo trascinatore, nel senso che proprio non c'è stata storia nell'ultima parte della partita, lo dice una che poi di calcio non è che ne capisca moltissimo, però era piuttosto evidente, quindi insomma devo dire che l'atmosfera in campo si percepiva anche da tifosi ben lontani da quanto stava accadendo in quello stadio, quindi chapeau davvero a un grande nome del calcio internazionale ancora giocato. Subito Noemi con la sua Bianca.

Si intitola One Call Away, la canzone di Charlie Puth. Questa è Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale per quanto riguarda le date italiane di Charlie Puth. Manca veramente poco, si esibirà qui da noi venerdì 24 luglio, siamo all'anfiteatro di Pompei, sabato 25 luglio a Villa Erba, poi ad aprire i concerti ci sarà Bradley Simpson, quindi davvero sarà una bellissima serata. È stato definito un po' il tour più ambizioso di sempre per quanto riguarda Charlie Puth, quindi grande band composta con musicisti davvero di rilievo mondiale, i più grandi successi della sua storia e molto altro, quindi un'esperienza live che si preannuncia veramente molto molto interessante e indimenticabile. Quindi lui dice: mi sembra di aver lavorato e atteso tutta la mia carriera per poter regalare a tutti voi questo tipo di spettacolo dal vivo, quindi un livello molto alto, arrangiamenti di rilievo, un bellissimo live. Poi quando i live arrivano diritti al cuore, quando c'è quella magia sul palco, devo dire sono esperienze uniche anche per chi sta dall'altra parte, no? Per chi li vive da spettatore un po' come noi. Subito Eurythmics.

0: Chi se non lei? Annie Lennox, Eurythmics, You've Placed a Chill in My Heart, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, e tra poco andiamo subito a Modena dal nostro Claudio Di Leo. A tra poco.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport.
2: Hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Non riesco a rinunciare all'ascolto poi delle ultime parole di Prince su questa Batch by Golly Wow qui su Radio Monte Carlo 17:26. Che dici Claudio, ce lo siamo goduto fino alla fine?
1: Sì, fino all'ultima nota come sempre. Ciao, buon pomeriggio. Bellissimo. Chiaretta, e buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
0: Buon pomeriggio Claudio Di Leo, che riascoltiamo con piacere in diretta da Modena. No, ma altro che no. È un grande piacere, perché ci racconti un po' tutte le emozioni e la bellezza di questo Jazz Open Modena, insomma un festival davvero con un cartellone strepitoso che stiamo raccontando in questi giorni grazie a te, alla tua presenza, direi anche alla tua poliedricità. Ecco,
1: cioè,
0: in questi giorni
1: faccio un po' troppe cose.
0: Ne fai tante, sei bravissimo.
1: Grazie Chiara. Allora, tra l'altro i miei colleghi sono stati i miei primi tifosi quando sono partito per Modena, posso dirla sta cosa? Apro e chiudo. E, allora, oggi 18:30 apriranno i cancelli, intanto stanno facendo il soundcheck.
0: Chi sta provando lì vicino?
1: So, non ne ho la più pallida idea, perché sono chiuso nello studio e
0: nella postazione di Radio Monte Carlo, che è molto vicina al palco, corretto?
1: Sì, però da qui non riesco a vedere bene chi stia provando in questo momento. Quindi 18:30 aprono i cancelli, passano tutti qua davanti, perché per andare nella piazza devono passare davanti allo studio, quindi mi raccomando venite qui a salutarci, avremo i gadget di Radio Monte Carlo e un abbraccio da parte mia.
0: Che non è da poco.
1: Lì.
0: Una birretta?
1: Poi, no, quello no. Stasera si beve tardi, Chiara, te lo dico. Perché alle 20...
0: che succede stasera? Seratona pazzesca, vero?
1: Allora, devo presentare sul palco alle 20 Joe Stone.
0: Wow.
1: Che tra l'altro già ho incontrato nel backstage.
0: Dimmi quello che mi hai detto poco fa fuori onda, perché è una visione bellissima quella che ci hai regalato.
1: È di una bellezza, mamma mia. Poi è luminoso, questo riso luminoso.
0: Luce.
1: Emana luce, esatto. E poi risalirò sul palco a salutare Joe Stone e presentare poi in seguito Jamie Cullum alle 22:15.
0: Ma giusto una line-up così lieve, no? Questa sera per non... Mamma mia, che nomi! E saranno presentati entrambi da te sul palco di Jazz Open Modena, giusto?
1: Sì, come in tutte queste serate. Diciamo che alcuni artisti preferiscono non avere nessuno sul palco, quindi la presentazione arriva molti minuti prima. Nel loro caso hanno detto: chi c'è? Claudio Di Leo. Ah sì, allora fatelo.
0: Claudio Di Leo.
1: Non c'è problema.
0: Claudio Di Leo.
1: Loro sono molto vicini, diciamo,
0: al mood
1: del festival, del divertimento, quindi li introdurrò io tutti e due sul palco questa sera.
0: Bravissimo. Poi birretta meritata fine serata, quindi ci sta. Senti, tu rimani con noi ancora un po', perché c'è un'intervista molto bella che ascolteremo poi tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Di un'artista che si è esibita sul palco degli Open Stage, i concerti gratuiti che ci sono qui, perché non c'è solo il palco principale a Modena per Jazz Open Modena.
0: Grazie Claudio Di Leo, tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo, ancora musica, sensazioni belle, le interviste di questa manifestazione incredibile, a tra poco.

0: Ella Langley con la sua Choosing Texas qui su Radio Monte Carlo in diretta nel pomeriggio di questo 16 di luglio e torniamo per un attimo a Jazz Open Modena, torniamo a Claudio Di Leo, perché hai realizzato un'intervista molto bella parlando anche dei tanti musicisti che si esibiscono poi in altre location, no, di Modena, che regala davvero l'emozione della musica live che arriva da tante parti.
1: Sì, esatto, ci sono i concerti gratuiti, gli open stages, giardini ducali estensi, e io per Radio Monte Carlo ho intervistato quest'artista emergente che si chiama Riff. Jazz Open Modena, c'è il palco centrale, c'è il baluardo e poi ci sono i concerti gratuiti, l'open stages, e stasera, martedì 14 luglio, si esibisce Riff, che abbiamo qui con noi. Benvenuta.
2: Ciao a tutte e a tutti.
1: Riff, in realtà è il tuo nome, tu vieni da Ravenna, giusto?
2: Sì, abito lì.
1: È Francesca Morello, hai già due album all'attivo, non sbaglio?
2: Sì, gli ultimi due album che ho registrato sono elettronici, prima facevo un altro genere, quindi sì, possiamo dire che sono due album.
1: E stasera che dobbiamo aspettarci? Una cosa elettronica o una cosa più autoriale?
2: I miei dischi sono sempre una via di mezzo, nel senso che sono molto pop ed elettronici e dance, ma sono anche molto intimi in qualche modo, perché i miei testi parlano sempre delle mie esperienze. Però ovviamente io sul palco cerco sempre di dare il massimo e di coinvolgere il più possibile il pubblico, e quindi credo che il mio live, è sempre difficile descrivere una cosa che fai tu, sì, e che non vedi da fuori, però credo che sì, possa essere descritto come una bella esperienza coinvolgente, dove io do di solito il massimo, perché stare sul palco è quello che preferisco nella mia vita.
1: Senti, chi viene stasera al Giardino Ducale, beh, detto che sei da sola sul palco,
2: sì,
1: si deve aspettare musica ma anche tanto altro.
2: Sì, diciamo che mi piace giocare quando sono sul palco e quindi ho degli outfit che cambiano nel corso del live, e questa cosa mi dà modo di essere anche più, di usare il mio corpo in un'altra maniera, di far vedere come si può essere anche camaleontici e diversi nella propria vita.
1: Sì, quindi questa sera un sound che passa dall'indie al pop elettronico, possiamo definirlo così?
2: Sì, si può descrivere così.
1: Perfetto, quindi ci hai messo una gran bella curiosità per il concerto di stasera al Giardino Ducale, dove ci sono gli open stages, i concerti che sono completamente gratuiti, e questa sera troviamo Riff, le sue performance sul palco e il suo pop elettronico. Mi piace questo termine. Poi,
2: bene,
1: guardandoti è proprio quello che ti si addice maggiormente. Prima, quando mi hai detto una volta facevo cantautorato, non ce la vedevo tanto a fare il cantautorato.
2: Bene, sono felice.
1: Era Riff su Radio Monte Carlo.

0: Si torna al 2001, bella questa In a Smile per i Texas, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: The Kiko Show.

0: Alessio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!
10: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
18: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it. Cipo.

Marvin Gaye, una delle tante meraviglie di quest'artista straordinario, la sua What's Going On. Questa è Radio Monte Carlo alle 17.47, giovedì 16 luglio, se la vi con me Chiara Lorenzutti. What's Going On, potremmo chiedercelo anche noi, che cosa accade? Viviamo in quest'epoca in cui i nostri gesti sono molto prevedibili, soprattutto in relazione agli smartphone, che di tanto in tanto sembrano davvero il prolungamento naturale dei nostri arti. Un'epoca, questa è una riflessione interessante, in cui l'ultimo gesto prima di addormentarci, soprattutto il primo al risveglio, coincidono con lo stesso identico movimento. Quindi allunghiamo la mano a tastoni nel buio, spesso sul comodino, per cercare lo smartphone. Quindi anziché magari pensare, stiracchiarci, fare un po' di esercizio, magari dare un bacio a chi è accanto a noi, no, quello è il primo gesto. Ogni tanto, perché magari io programmo la sveglia con quello, quindi ogni tanto diventa anche necessario. Però si è fuso questo strumento con la nostra quotidianità, quindi comunichiamo sì, ma diventa quasi una parte di noi stessi. Ci sono un po' di riflessioni anche da parte di grandi antropologi che poi studiano da vicino davvero il nostro comportamento, ed è una fotografia molto nitida e priva di moralismi della nostra iperconnessione. Lo siamo, e quindi l'invito è quello a superare la retorica della condanna tecnologica, ma prendere atto di qualcosa che ormai necessariamente fa parte della quotidianità. E quindi noi ci sentiamo, quindi sentiamo non solamente le persone al telefono, ma è una dimensione tattile, no? Quindi non solamente quella, se vogliamo, che abita in una nuvola accanto a noi, ma quella proprio del prolungamento e del sentire questo oggetto. Ecco, basta ogni tanto, cioè prendendo i mezzi pubblici, quante persone hanno sempre tra le mani lo smartphone? Probabilmente anche noi, quindi è una roba estremamente normale. E quindi questo sentire non è unicamente legato ai massaggi, ma proprio a qualcosa di tattile che appartiene poi alla nostra quotidianità. Una bella riflessione, ci tenevo a condividerla qui su Radio Monte Carlo, e ascoltiamo la nuova canzone di Giselle.

0: Michael qui su Radio Monte Carlo, noi ci salutiamo qui, vi lascio in ottime mani con Take It Easy, Giancarlo Cattaneo e Tamara Donà ad accompagnarvi fino alle 20. Grazie come sempre a tutti voi per esserci stati, per l'ascolto, ci si risente domani con Se la Via a partire dalle 16. Grazie anche a Riccardo Brambilla in regia, Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco tempo di informazioni, le ultime notizie, le breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani alle 16. Ciao!
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 17:59.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni, soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19. Tregua con calo termico da lunedì. Calcio ai mondiali, la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso Roma, traffico bloccato per incidente tra Castel Madama e Tivoli. Nel tratto ci sono lunghe code. Sulla A12 verso Rosignano, 2 chilometri di coda per incidente tra l'immissione sulla A7 e Genova Est. Sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per incidente tra Reggio Emilia e Parma. Verso Napoli, 6 chilometri di coda per materiali dispersi tra Attigliano e Orte. Sulla statale 113 settentrionale Sicula, rallentamenti a causa di una frana tra l'incrocio Brolo e l'incrocio Capo d'Orlando, statale 116 Randazzo Capo d'Orlando. Prudenza e buon viaggio.

Come mi piacerebbe poter annunciare la data del 3 luglio di Sting, perché significherebbe ancora che non siamo stati a Perugia e che Umbria Jazz non c'è stato, ma insomma ne abbiamo goduto di questo grandissimo artista ascoltato su Radio Monte Carlo con Fields of Gold. Un bacio a Chiaretta che tornerà domani alle 4 con C'est la vie, ma adesso Take It Easy.

0: Giovedì, adesso ci siamo. Buonasera, mi avete aperto il microfono, grazie. Mi avete censurata in apertura.
1: Abbiamo provato a boicottarti, ma non ce l'abbiamo fatta.
0: Parlerò fino alle 20, lo show di Radio Monte Carlo in diretta con Giancarlo Cattaneo.
1: Brambilla, ma ti avevo pure passato la mazzetta sotto banco. Invece no, le hai aperto comunque il microfono. Invece dove... Bravo, così. Buonasera a Tamara Donà.
0: Ma buonasera, Riccardo Brambilla in regia. Buonasera, Rebecca Papi al centralino. Buonasera alla nostra Teresa Fogli qui in redazione.
1: No, esatto, vabbè.
0: Ho fatto un mashup, va bene comunque sono loro che lavorano con noi in questa, la squadra di Take It Easy, lo show di Radio Monte Carlo, anche su Radio Monte Carlo TV.
1: Buon giovedì 16 di luglio, anche oggi con voi fino alle 8 della sera. C'è chi ha scritto: cosa c'è di più rilassante di Fields of Gold per aprire Take It Easy? Adesso mi fermo sotto una quercia.
0: Forse più rilassante ci sarebbe stato il fatto che io non parlassi, invece.
1: No, ma è fantastico, lo show è fatto da entrambi e poi lo chiamiamo show semplicemente perché anche in TV.
0: Ma
1: la possibilità di vedere dei video, ovviamente, e al di là dei sottoscritti, vestiti di nero
0: è
1: entrambi,
0: vero.
1: Non ci siamo accordati, ma va bene così. E allora fino alle 20 con voi, se vi va di partecipare, il numero è sempre quello, il 342-4141-762.
0: La grande musica di Radio Monte Carlo, in arrivo Man I Need, Olivia Dean.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Olivia Dean, Man I Need, a Take It Easy in diretta con voi fino alle 20, molto bravo, Riccardo Brambilla, lui è Giancarlo Cattaneo e lei, Tamara Donà.
1: E l'altra, Teresita Fogli, esatto. Perché non abbiamo detto che più tardi ci sarà un'altra sfida Fogli. Un po' cerebrale questa sera.
0: Davvero?
1: Ma due brani bellissimi.
0: Lei è cerebrale.
1: Come te, ma siete bellissime per questo.
0: Grazie.
1: 342-414-1762, come sempre, per tutti i vostri messaggi. Se vi va di raccontarci un po' questo giovedì che sembra venerdì,
0: rientro. Però di fine luglio per me.
1: No, poi non ci. No, io pensavo, noi non ci fermiamo da. N giorni, per questo siamo secondo me a pezzi.
0: Mamma mia!
1: Perché è un bel po' che. Ma non è una lagnanza.
0: È un piacere, però.
1: Cosa bevono gli italiani con il caldo record? Del vino, possibilmente.
0: Del vino, ma non troppo. Nel mio caso, perché mi si gonfiano le caviglie, purtroppo, ahimè.
1: Ma infatti il regalo per te sarà quello delle calze contenitive. Sai quelle che si usano anche
0: la
1: in aereo?
0: La smettila, fa troppo caldo poi d'estate, no? Quindi bisogna ridurre l'alcol per forza di cose. Ma che cosa bevono gli italiani con il caldo?
1: Allora, energy drink, bevande senza zucchero, birre analcoliche. Io non comprendo la birra zero, quella lì. Io non la capisco.
0: No,
1: però il gusto, dicono, sia molto simile. Ma è arrivato questo dato che riguarda i prodotti pensati per il benessere.
0: Vero.
1: Quindi bevande fermentate o a base anche di matcha, stando a questo report. Alcuni segmenti registrano una crescita molto significativa, tra questi appena citati energy drink.
0: Sì. Allora, va molto questa formula zero, come dicevi tu, quindi le versioni senza zucchero, che sono anche molto sane, crescono tantissimo, e anche i bubble tea, perché ci sono sempre
1: che
0: più, che sono questi locali in cui, non so, avrete notato, i vostri nipoti, magari qualcuno che conoscete un po' giovane, insomma, escono da questi locali con
1: i beveroni,
0: questi beveroni, bicchieri di plastica.
1: E cosa c'è dentro?
0: La generazione Z. E poi sì, come dicevi tu, anche la birra che segue questo cambiamento, e quindi un segmento molto in crescita. Però la birra analcolica l'ho provata, non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa.
0: Allora,
1: non ci invieranno mai la birra zero, visto che, ma non è che stiamo facendo cattiva pubblicità, è che è proprio una questione di gusto, e noi, essendo sinceri, diciamo, è che io non le capisco. Però è anche gli energy drink, adesso mi devo
0: tacere,
1: esatto, perché altrimenti veramente
0: non li capisci.
1: A me fanno venire un po' di tachicardia.
0: No, perché tu sei già uno agitato, sei già energico, cioè l'energia ti attraversa.
1: No, quella agitata sei tu.
0: No, io sono agitata, tu sei energico, è diverso.
1: Esatto, è molto diverso.
0: Insieme.
1: No, insieme soltanto in onda con Claudio Di Leo.

0: Incredibile Bad del 1987, da cui stiamo ascoltando su Radio Monte Carlo Michael Jackson, ovviamente con The Way You Make Me Feel. 18:21 minuti, salutiamo Valerio.
1: Hai le scarpe tu di Michael Jackson questa sera?
0: Oddio.
1: I mocassini, puoi tirare sulla gamba e far vedere?
0: No, non esagererei, una volta all'anno.
1: Dai, Radio Monte Carlo TV.
0: Ce la fai tua sorella?
1: No, dai, bella. Sensualissimo. Ma un caloroso volta... saluto al bravissimo e sensuale Giancarlo Cattaneo, scrivono.
0: Hey, baby. una volta all'anno devo mettere i mocassini, è un dazio che devo pagare.
1: Molto bello.
0: Salutiamo Valerio e la famiglia che ci ascoltano dai Campi Flegrei.
1: Sì.
0: Aggiungono: mi spiace per voi che siete a Milano.
1: Anche
0: ma
1: a noi
0: perché
1: dispiace.
0: Scusa, non è carino. va bene, siete veramente molto cari. A proposito di bevande,
1: sì,
0: energy drink e altre cose, c'è chi scrive: la birra analcolica zero, mm-hmm, quindi zero, è la salvezza per chi ama la birra ed è però in gravidanza come me.
1: Ah, beh,
0: ha
1: certo
0: ragione.
1: Assolutamente sì, ma l'hanno fatta apposta per loro, secondo me.
0: Sì.
1: Per le nostre serene mazzone all'ascolto.
0: Esatto.
1: Che adesso non è.
0: Io invece chiedo sempre il succo d'uva, che spesso è fermentato, ma non me lo dicono.
1: Ah. E quindi?
0: E che ne so,
1: non
0: io
1: è tanto zuccherato,
0: non
1: forse?
0: Lo so, immagino di sì. Va bene, bevande e affini, state con noi qui su Radio Monte Carlo.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada.

0: o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Wish I Could Fly, il Roxette qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, un po' di messaggi al 342 41 41 762. Salutiamo Marco da Perugia che dice bentornati.
1: Ciao,
0: niente bevande energetiche per me, niente alcol, solo Radio Monte Carlo 24 ore su 24 con integrazione di Take it easy. Due ore di terapia, pura felicità, dice lui.
1: E siamo d'accordo e lo ringraziamo Luca, siamo d'accordo con te. Commentato la questione del bere vino o birra senza alcol, che sembra insomma non ci piace tantissimo, ma abbiamo visto anche l'utilità stando ai messaggi di alcuni amici e alcune amiche. Roberto dalla Florida, grazie, e via così. Il numero è sempre quello. Ti sembra che a volte in casa spariscano gli oggetti come se ci fosse il munacello che te li nasconde?
0: Ma non solo in casa, anche in radio. Prima non trovavi le sigarette.
1: Guarda, io sono impazzito.
0: Io ti ho detto, ma hai guardato in quel posto lì nello zaino? E tu mi hai detto no, perché le avevo in tasca prima, ma saranno cadute fuori dalla tasca.
1: Sì,
0: e poi
1: erano lì,
0: le hai trovate,
1: dove dicevi
0: invece
1: tu clamorosamente.
0: Vedi,
1: quindi succede una situazione molto comune che spesso fa pensare a un piccolo mistero domestico, perché poi a casa uno si sente al sicuro e dice ma no, a casa mia la conosco bene, le ho appoggiate lì. In realtà, stando alla scienza, è il nostro cervello che ci gioca qualche scherzo. E quando un oggetto sembra sparire proviamo una frustrazione anche eccessiva, perché ci sentiamo talmente nella zona di comfort a casa nostra che diciamo, è come se dicessimo, ma com'è possibile?
0: Sì, la chiamano cecità da disattenzione.
1: Esatto.
0: Quando siamo concentrati su altro, magari il telefono, le notifiche, le mail, non lo so,
1: più cose insieme
0: magari appoggi senza registrare davvero il gesto.
1: È vero.
0: Una cosa, pensi di averla messa lì, la vai a cercare e non c'è più. Io ricordo mia mamma che spesso per casa perdeva delle cose e si arrabbiava così tanto. Io dicevo,
1: Perché...
0: ma calmati, no, lei si impazziva.
1: Ma perché ti senti talmente nel tuo habitat che dici, com'è possibile che io non abbia registrato il gesto?
0: Comunque c'è un consiglio: quando non trovi qualcosa a casa, ti fermi, respiri. E poi lo cerchi,
1: e
0: vedrai che lo troverai.
1: Bravo, una capata nel muro.

0: Paradise, Coldplay qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. La signora Rosa, un'anziana vicina di casa, scrive Luciano da Genova, diceva: la casa nasconde, non ruba, a proposito della notizia di prima.
1: Eh sì, il mistero a volte di non trovare delle cose anche in un posto come la casa, che è una super zona di comfort. C'è chi ha scritto e non si è firmato: per mia moglie io non trovo neanche l'acqua del mare. Che secondo me è bellissimo.
0: Bellissima questa cosa.
1: O ancora, da adolescente, quando perdevo qualcosa, soltanto mia mamma magicamente la faceva riapparire. Spesso trovava le cose in posti in cui avevo già guardato, ma senza risultati. Mm-hmm. Mistero che tuttora non mi spiego.
0: E questi sono i misteri delle mamme.
1: Omunashil.
2: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
11: E per un giro in scooter al tramonto?
10: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
15: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
17: Nen. La senti?
18: Nen.
17: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
18: Nen.
17: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
21: Deghi a ridare casa?
22: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
23: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
24: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
23: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io! Deghi provare!
21: Deghi fidarti!
23: Perché se non deghi, non ci credi!

0: La voce magica di Sadei, Nothing Can Come Between Us. Questa è Radio Monte Carlo, 10 minuti alle 7 della sera di questo giovedì 16 di luglio. Allora, molti dicono, per trovare le cose bisogna recitare San Juan, e poi non lo so ripetere perché è, chiaramente non è nella mia lingua.
1: Ognuno ha proprio mantra, esatto, nei vari dialetti, diciamo così.
0: Bravissima, e vi ringraziamo. C'è un'altra amica che dice, state affondando proprio il coltello nella piaga, perché da stamattina che non trovo più le mie sigarette, non so dove le ho messe.
1: Hai guardato anche tu come Giancarlo? Nello zainetto, nella tasca davanti, quella con la cerniera, magari sono lì.
0: Amica, sono nel mio zaino le tue sigarette.
1: E Davide dice: c'è un ottimo metodo, e non pensarci più, distrazione completamente, esatto, per 3-4 minuti, poi ripetere gli stessi identici movimenti del corpo, che è la stessa cosa che diceva la notizia.
0: Che hai detto tu, esatto, anche, cioè respirare un attimo e poi riprendere, magari distogliere il pensiero, no? E poi tornarci dopo un po'. Detto ciò, andiamo velocemente nella capitale, a Roma, dove spopolano i cinema all'aperto. Mm-hmm. Nonostante il grande caldo che c'è anche sulla capitale, sta spopolando proprio il cinema all'aperto. All'ombra del Colosseo di San Pietro tantissimi appassionati si radunano per assistere a proiezioni nuove o anche di grandi classici che non fanno mai male.
1: Di gran classe.
0: Di gran classe.
1: No, la cosa molto bella è che il costo dei biglietti è ridotto, 7 euro oppure a volte addirittura
0: anche
1: sono gratuiti,
0: sì.
1: Quindi questo è molto bello, chiaramente non accade solo a Roma, in tante città italiane, anche a Milano, sotto il Duomo, per dire, no? C'è il cinema all'aperto ed è molto bello, insomma, che la gente, nonostante il caldo, sfidi il caldo con un bel film, diciamo.
0: A Roma
1: così,
0: però, il dato è bello,
1: è molto alto.
0: Più di 50 sono i cinema all'aperto che a Roma offrono quest'estate ai residenti e ai turisti questa attività serale alternativa, e come hai detto tu, poco costosa, per
1: così
0: cui
1: si fa.
0: Diamo questa nota, ma come hai detto tu, ci sarà anche in altre città.
1: Assolutamente. Arriva Jerin con Superstar.

0: Carly Simon qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: TG Com 24 in arrivo e siamo pronti ad ascoltarlo insieme. Poi le previsioni meteo che ci piacciono sempre tantissimo e in chiusura l'autotraffic.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi, diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme presentata dal centrodestra. Rapina nel Merlata Bloom di Milano. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. I test invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il report annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico. Attestatosi all'8,2%, potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani ancora alta pressione, quindi giornata in gran parte soleggiata e molto calda. Si alterneranno sole e momenti nuvolosi in gran parte del nord con improvvise acquazioni temporali su Alpi e Prealpi. Bello e soleggiato al centro-sud e nelle isole maggiori. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso, massime oltre 30 gradi in gran parte del paese, punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso Roma, un chilometro di coda per incidente tra Castel Madama e Tivoli. Sulla A7 verso Genova, un chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Sulla A1 verso Napoli, 7 chilometri di coda per materiali dispersi tra Orvieto e Orte. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, rallentamenti per incidente all'incrocio Borgo Terzo verso l'incrocio Bolzano statale 38 dello Stelvio. Sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per traffico all'altezza dell'immissione sul grande raccordo anulare. Prudenza e buon viaggio.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo che vi accoglie alle 19:07 minuti in questo giovedì 16 di luglio con John Legend PDA We Just Don't Care. John Legend, noi siamo radio ufficiale del suo concerto, dei suoi concerti. Il 24 luglio sarà a Ostuni, Brindisi. Siamo fieri ovviamente di questo artista internazionale incredibile e di essere ovviamente suoi partner in questo ritorno nel nostro paese. Allora, abbiamo parlato di oggetti smarriti in casa. C'è chi si affida ai santi. Prima era San Juan. Adesso io ho un Sant'Antonio vestito di velluto, fammi trovare ciò che ho perduto. Ma ho anche Franca da Milano e anche Caterina che dicono: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca. È bellissimo, bellissimo, siete fantastici.
1: E tu quando perdi qualcosa chi ti affidi? Al tuo cane che te lo riporti?
0: Lascia perdere, non te lo posso dire perché sono un po' più incavolo proprio.
1: Iroso, ti arrabbi, giustamente, ci sta.
0: Andiamo sulle spiagge savonesi, niente più serate con i lumini galleggianti sulle spiagge proprio di quella zona meravigliosa. Hanno sospeso le manifestazioni in programma dopo quanto accaduto a Varazze qualche giorno fa, dove sono stati trovati in mare lumini non autorizzati e non biodegradabili. Esatto. Cosa è successo?
1: Allora, normalmente si mettono in acqua questi ceri biodegradabili che non danno fastidio a nessuno, neanche ai pesci. No, diciamo che
0: gli ambientalisti comunque hanno da ridire, giustamente da una parte, però
1: sono distribuite dagli organizzatori, da queste associazioni che comunque un po' si prendono cura del mare. Alcune persone però cosa hanno fatto a Varazze? Hanno lanciato in acqua dei lumini portati da casa, privi delle certificazioni ambientali previste.
0: Ma
1: succede
0: io.
1: Che i pesci li mangiano, succede che restano lì per anni. Sapete una bottiglia quanto ci mette non viene mai distrutta, no?
0: Ma se li distribuiscono lì, cioè, ma come ti viene in mente di portare una cosa che non è certa? Non lo so neanche io.
1: Guarda, io ancora mi stupisco quando trovo delle cose per terra. Perché, ma com'è possibile che tu butti un bicchiere di plastica per terra? Ma tu davvero a casa tua lo faresti?
0: No.
1: Comunque sia, migliaia di lumini lasciati in mare potrebbero avere delle conseguenze sugli ecosistemi marini. Non si fa più.
0: Musica, va? Jungle!

0: This is the last time, Ikin qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Ma ragazzi, ma quelli che buttano le sigarette per terra dal finestrino, siamo poco educati, abbiamo zero senso civico. Ha ragione Giorgia, è così, non è che lo facciano tutti, però no. Insomma, è una cosa veramente fastidiosa.
1: C'è inciviltà. Salutiamo Eletta e Paolo che stanno andando al concerto di Zucchero a Lucca.
0: Quella, godetevelo.
1: Allora, prima abbiamo parlato del smarrire oggetti in casa, che uno dice mannaggia dove l'ho messo, ti affidi a volte a... Si chiama Osuji, l'antica tradizione giapponese che significa letteralmente grande pulizia. Quindi tu fai la grande pulizia e qualcosa magari ritrovi. Ma non si tratta soltanto di riordinare la casa, è un rituale che invita a liberarsi del superfluo.
0: Oh, e questo mi piace, creare un vuoto che poi vuoto non è, non rappresenta una mancanza, ma uno spazio che permette alla luce, se vuoi, o comunque all'armonia di entrare in casa, sicuramente all'ordine. Ok?
1: Allora, c'è per ogni stanza, il soggiorno viene ripensato, quindi le mensole vengono liberate per esempio dagli oggetti inutili, dovremmo farlo un po' più spesso. Si parte spesso dalla camera da letto e si svuotano armadi e cassetti prima di pulirli e riorganizzarli. E quindi, come hai detto, l'obiettivo non è riempire ogni spazio, ma lasciare anche un vuoto che sia però in questo senso ritemprante.
0: Assolutamente.
1: La casa diventa il riflesso del proprio equilibrio interiore.
0: Alla mia, quindi. Vedi, io ho sempre detto, devo avere ordine fuori perché dentro è un macello. E almeno l'ordine apparente fuori mi fa stare bene.
1: Però nella prima ci riesci.

0: Che brano meraviglioso, giudizi universale Samuele Bersani qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Inizia
1: perfetto.
0: Proprio così, troppo cerebrale. La sfida sfogli di questa sera, hai detto prima, è molto cerebrale.
1: Sì, perché è una sfida musicale. Amiche e amici, siete voi a scegliere il brano che poi ascolteremo per intero tra qualche istante. Sulle intenzioni, cioè in entrambe le canzoni ci sono domande che si pongono i due innamorati protagonisti di ciascuna canzone. E allora, la prima domanda, sentiamo la canzone e poi ve lo spiego. Questa qui. La domanda è: mi vuoi davvero ferire? Ok, quindi tu hai intenzione di ferirmi. Culture Club numero uno con Do You Really Wanna Hurt Me? Numero due. La domanda dei Cranberries, Dolores O'Riordan alla voce, è Do you have to let it linger? Che letteralmente tradotto sta per devi proprio lasciare le cose in sospeso, devi proprio. Quindi sono due domande poste in due canzoni così diverse. La prima dei Culture Club scrivete uno, la seconda dei Cranberries Linger scrivete due.
0: Molto bella la sfida fogli di questa sera, scegliete uno due al nostro numero 342 41 41 762.
1: Fatica.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: E quest'anno? Che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aglia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo.

0: Iper e Market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì. Come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Culture Club, Do You Really Wanna Hurt Me? Ha vinto la sfida, c'è un'amica tra i messaggi arrivati che dice: scusate, sono arrivata tardi, ma questa mi va benissimo, non ho capito l'altra in sfida. Cranberries con Linger, erano loro, per una sfida molto cerebrale della nostra Teresita Fogli, sfida che tornerà domani in Take It Easy, ma abbiamo apprezzato questo brano, avremmo apprezzato anche i Cranberries. Siete voi, con un brano, insomma, con la vostra preferenza, a scegliere il brano 1 a puntata di Take It Easy che poi ascolteremo per intero.
1: E accade qui nello show di Radio Monte Carlo, 19.31, molti magari si apprestano a preparare la cena, qualcuno magari sta facendo un aperitivo, c'è una notizia che riguarda il cibo ma che riguarda le nostre papille gustative di quando eravamo bambini, perché se ci pensate, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cioè c'erano dei sapori forti che
0: formaggio,
1: da bambini non piacevano.
0: Anche il formaggio, io non lo amavo, adesso davvero? Sono diventato il re dei formaggi.
1: Anch'io purtroppo non fanno così bene.
0: No.
1: Allora, da bambini abbiamo molto più le papille gustative rispetto agli adulti, quindi percepiamo alcuni sapori come se fossero amari, in modo molto più intenso. Ecco perché alcune cose proprio non ci piacciono.
0: Il cavoletto di Bruxelles proprio.
1: Esattamente. Il broccolo, lo spinacio,
0: sì,
1: è un meccanismo evolutivo di difesa. In natura l'amaro poteva indicare magari la presenza delle sostanze tossiche.
0: Ovvio,
1: quindi insomma,
0: ovvio.
1: Okay. Poi crescendo succede qualcosa, il cervello fa la sua parte, gli psicologi la chiamano l'effetto della semplice esposizione.
0: Quindi
1: entri in contatto con un alimento, ti piace perché lo conosci.
0: Più entri in contatto, più ti ci abitui, mm-hmm, e magari diventa quasi il tuo cibo preferito, come nel caso del formaggio, per quanto mi riguarda.
1: Sì, bisognerebbe mangiarlo, dicono, almeno 10 volte per
0: al
1: capire
0: giorno
1: se una cosa ti piace o no.
0: Allora, stasera 10 formaggi diversi
1: magari
0: a tavola, domani
1: cosa mangi
0: pure
1: stasera? Formaggio.
0: Ma adesso mi è venuta voglia.
1: Mamma,
0: però
1: veramente.
0: Sì, ma io mangio quei formaggi.
1: Il primo sale.
0: Mamma
1: ma
0: mia,
1: dai.
0: Mamma, che disagio, ragazzi, che brutto.

0: of the Earth, lui è Jamiroquai qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Bella.
0: Allora,
1: Lara,
0: molto
1: bella questa canzone.
0: Bellissimo,
1: sono
0: è sempre molto
1: belle.
0: Bello. È vero, ma abbiamo una scaletta musicale meravigliosa, anzi approfittiamone per salutare e ringraziare i nostri programmatori musicali che anche questa sera, dopo la poesia che tra poco leggeremo, hanno preparato una chicca e l'hanno fatto anche per te, Giancarlo.
1: Lo scoprirò a breve, ma leggeremo sicuramente un testo bellissimo.
0: Meraviglioso.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: it snap.
1: Radio Monte Carlo, Rosalyn Snap. Cosa hai scelto per la lettura di questa sera, cara Tamara Donà?
2: Ho trovato un testo che avevo messo da parte qualche giorno fa, tornati da Perugia. Mi piaceva molto perché racconta di un amore. Due innamorati si separano, ma è certi che al loro ritorno, che non si sa quanto tempo sia, magari è tantissimo, si ritroveranno l'uno. E non si sa, non c'è un tempo. Quando si ritroveranno sarà tutto di nuovo come prima, quindi potranno riabbracciarsi e stare con fiducia l'uno nelle braccia dell'altro.
1: Il testo è di Costantino Cavafis e si intitola Ciò che resta.
2: E questa volta non sarà come sempre. Non ci diremo addio, ma arrivederci. Un vuoto sordo riempirà il nostro corpo, ma sarà diverso.
3: So che al mio ritorno tu ci sarai e sarà tutto come prima. Il pavimento pulito e lucido, le finestre spalancate e un profumo di tempo nuovo da vivere insieme.
2: La nostra casa sarà lì ad aspettarci. E il giardino pure, senza recinto, libero di andare e venire, come te, che parti, ma poi torni sempre.
3: Quello che abbiamo costruito in questo tempo andato resterà intatto, senza macchie e senza falle. E impareremo a non avere paura di ciò che ancora non conosciamo. Cercare ciò che resta, quando tutto si trasforma e diventa amore.
4: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Questa Radio Monte Carlo, vento di passione, Giorgia e Pino Daniele, ma soprattutto Pino Daniele in questo brano meraviglioso. Siamo subissati dai vostri messaggi.
1: Oh, Max da Monte San Giovanni Campano, poesia meravigliosa come sempre, come tutte le altre, dovrebbero fare una web radio. Direttore, dovrebbero fare una web radio con le vostre poesie.
0: Carino.
1: E le canzoni che seguono. Direttore, va bene, grazie Emma, grazie. Grazie a chi ha scritto non trovo le parole, sublime rende. Fabio scrive: mettere Pino Daniele è facile, ma trovare questa chicca di Pino Daniele non è da tutti. Mm-hmm. E poi veramente tantissimi amici, anche Patrizia da Bergamo. Vabbè, le parole che abbiamo

0: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrada. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani ancora alta pressione, quindi giornata in gran parte soleggiata e molto calda. Si alterneranno sole e momenti nuvolosi in gran parte del nord con improvvise acquazzoni temporali su Alpi e Prealpi. Bello e soleggiato al centro-sud e nelle isole maggiori. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso, massime oltre 30 gradi in gran parte del paese e punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per materiali dispersi tra Orvieto e Attigliano, proseguendo 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Oggiono verso il passo dello Spluga. Sulla statale 658 Melfi Potenza, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio Castel Lago Pesole verso Potenza. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio Mungivacca, svincolo statale 100 di Gioia del Colle verso Otranto. Prudenza e buon viaggio.

0: Era Captain of Her Heart dei Double.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, un saluto a chi ci segue da vicino e anche da lontano, eh? Un saluto ai colleghi che mi hanno preceduto, sempre bravissimi, e un saluto a Davide Ippolito che è in regia stasera. La playlist è stata compilata da Beppe Ungaro e si va con il giovane Secu, questa è Dangerous Lover su Radio Monte Carlo.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Ufficio Case Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

Ed era Zucchero, grande successo di Zucchero nell'Arena Santa Giuliana a Umbria Jazz. Sono di maggio e qualche estate fa un amico mi ha accompagnato sulla sua barca a fare un giro della Laguna Nord di Venezia. Siamo partiti da Cavallino Tre Porti, entrati in laguna, passaggio a Torcello e poi pranzo a Burano. E vedere Burano con poca gente, era giugno del 2021 quando si ricominciava timidamente a viaggiare, ad andare in giro, e i visitatori stranieri non erano ancora tornati. Burano, con nessuno in giro, solo gli abitanti, era una magia. E lì c'è una delle vie architettonicamente più belle al mondo, secondo quella classifica a cui accennavo prima. Via Baldassarre Galuppi, che è la via centrale di Burano che si percorre per arrivare in piazza, passando tra quelle facciate di case a due o tre piani, tutte colorate, ben curate, coi balconi fioriti, e le piccole attività, i negozietti che lì sono belli, belli, fatti apposta per attirare l'occhio e far comprare i merletti o i liquori. Il merito di via Baldassarre Galuppi è quello di affiancare i colori in maniera non casuale, come potrebbe sembrare, ma ordinata, e questo restituisce all'occhio umano una sensazione non solo gradevole, ma di completa immersione, restituendo sentimenti di allegria e felicità. Ed è esattamente come mi sono sentito io. Il giorno che ci sono stato c'era una bellissima luce adriatica e i colori delle facciate splendevano, i balconi in ferro battuto, le persiane verdi, ho fatto delle foto bellissime e poi mi sono inoltrato, seguendo il canale, con le barche di pescatori ormeggiate sotto casa, passando per le fondamenta degli assassini. Burano ha le casette e le facciate dipinte così per tradizione, lo sapete, i pescatori che tornavano in barca tra le nebbie della laguna riuscivano a trovare la loro casa in base ai colori sgargianti delle facciate. Non era per bellezza che si usavano quei colori sulle facciate, era per praticità. E adesso, dopo la bellezza delle strade, ci vuole l'armonia della musica, con Ed Sheeran.

0: Corazzone spinato da Santana, ed ogni tanto è bello leggere cosa pensano di noi e del nostro modo di vivere all'estero. Per esempio, la BBC inglese ha segnalato le 7 cose da non fare quando si mangia in Italia, e ve le dico tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
14: La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
19: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
20: GNV, il tuo traghetto.
21: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
26: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

Era Paul McCartney and the Wings, eccoli là i British. E il modo di vivere italiano si riflette anche a tavola, lo sappiamo. Infatti la BBC in un documentario ha spiegato cose basilari come non ordinare un cappuccino a tavola, si beve solo a colazione il cappuccino. Non far portare le pietanze ordinate tutte insieme, bisogna seguire l'ordine, antipasti, primi e secondi. Non mettere il parmigiano sui piatti di pesce. E non chiedere sostituzione di elementi, posso avere quello ma senza... No, i piatti sono studiati per avere un'armonia tra gli ingredienti. E poi soprattutto scoprire le specialità regionali informandosi. Per esempio, a Bari, provare un'assassina e non una carbonara. È un po' quello che facciamo noi italiani, quando ordiniamo paella a Madrid. E poi, raccomandazione agli inglesi, si mangia senza fretta in Italia, è un rito di convivialità. Se avete fretta, ordinate da un takeaway e mangiate per strada. E non chiedete l'amaro perché ve lo offriranno, o un limoncello o la specialità della regione in cui siete. Occhio solo al livello alcolico, perché sono limoncelli amari a farvi risultare positivi se dopo cena vi fanno soffiare in un alcol test appena usciti dal ristorante, capisci a me? E adesso sentiamo Secrets su Radio Monte Carlo.

0: con James Blunt da Back to Bedlam, il primo bellissimo album che James Blunt ha realizzato una volta tornato dai Balcani, dove faceva parte delle forze di pace. High era il titolo che abbiamo ascoltato. Eccoci arrivati al segnale orario, tra poco in onda le previsioni meteo.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.

Elton John con Nikita qui su Radio Monte Carlo. E voi vivreste senza lo smartphone o il portatile per più di 24 ore? Vi siete mai chiesti quanto potete resistere in modalità aereo, cioè senza essere online? In Val di Fassa si è appena svolto il primo Digital Detox Retreat in rifugio che sia mai stato fatto in Italia. Un gruppo di persone, cioè, ha vissuto 3 giornate su al rifugio Contrina a 2000 metri di altitudine, lontano dalla tecnologia, per riconnettersi con se stessi e con la natura. Un ritiro offline, diciamo così, organizzato dall'azienda per il turismo della Val di Fassa e guidato da Alessio Carciofi, che è un docente universitario ed esperto di Digital Detox. Il programma dei 3 giorni ha alternato momenti di riflessione, attività esperienziali e pratiche di consapevolezza nello scenario di questi prati meravigliosi, fioriti ai piedi della Marmolada. Tra le esperienze più apprezzate, la cena in silenzio, pensata per valorizzare il cibo e la comunicazione non verbale, e il forest bathing, cioè il bagno di foresta guidato da Katiusha Rasum, che è un'esperta di immersioni tra abeti, larici e pinicembri per meditare nella natura. In effetti, gli ultimi dati Censis rivelano che un intervistato su 5 sente l'esigenza di concedersi un periodo tech-free, mentre quasi 4 su 10 si sono già presi una bella pausa dai social media, riducendo i tempi di permanenza online o anche disinstallando diverse app, come ho fatto io. Nel prossimo futuro si parlerà molto di digital detox e sarà una delle chiavi per vivere meglio, perché bisogna rendersi conto che la qualità della nostra giornata inizia la notte prima, scegliendo di andare a dormire senza guardare lo smartphone fino a notte in fondo. E adesso sentiamo Sunburn Potential su Radio Monte Carlo.

0: Search for the Hero, che grande canzone da M People. A San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, hanno portato in processione uno smartphone gigante, come fosse una statua sacra, no? E non era una cosa blasfema, no? Ma una performance per farci riflettere. Ve lo spiego bene tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762, dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Ho deciso. Torno in acqua.
17: È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35%.

0: e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ho deciso. Torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
2: GNV, il tuo traghetto.
3: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

abbiamo ascoltato i grandi Cool and the Gang con Too Hot su Radio Monte Carlo. In un paesino in provincia di Salerno è stata organizzata una mini processione. Il progetto si chiama Macchina Sacra. Su una portantina c'era uno schermo digitale acceso e il corteo era guidato da remoto con un sistema di intelligenza artificiale che controllava i cellulari dei partecipanti fissati ad un manico come fossero fiaccole, no? E gli smartphone accesi erano connessi all'opera tramite un QR code, cioè ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade, sonorizzando la processione e illuminando il percorso. Siamo nel Cilento, che oltre ad essere una terra bellissima, ospita anche queste cose molto avanti. Ci devo andare nel Cilento quest'estate. Lo scopo della processione laica era farci riflettere. Parlavamo prima di detox digitale, ma ci rendiamo conto che siamo lì tutto il giorno a testa bassa? Scrolliamo, scriviamo, commentiamo, pensando che quel momento sia nostro, che cioè sia intimo o privato, invece proprio in quel momento siamo parte di una nuova liturgia collettiva e inconsapevole durante la quale cediamo tutti le stesse cose, cioè i nostri dati, la nostra attenzione, il nostro tempo e la presenza. Digital detox è la risposta. E adesso sentiamo Bruno Mars. Oh, due concerti fantastici a San Siro, mi dicono quelli che c'erano. Ecco, Risky Toll su Radio Monte Carlo.

0: Ed era Bon Jovi con Always. E ogni tanto nella nostra quotidianità, tra le notizie del giorno, rimbalzano dei termini che usano i giornalisti, e a volte sono curiosi questi termini. Per esempio, si parlava nei giorni scorsi di franchi tiratori. E cosa vuol dire? Magari lo sapete, ma da dove nasca questa espressione? No, forse. Siete curiosi? Ve lo dico tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
18: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
22: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
23: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Washington da Lucio Dalla qui su Radio Monte Carlo. E parliamo di franchi tiratori, che è un'espressione strana, no? Sono tiratori francesi, franchi, dei cecchini di Parigi? No, sono persone che sparano e colpiscono rimanendo nell'ombra, e metaforicamente è un'espressione che si usa quando si vota a scrutinio segreto e si vota contro quelle che sono le indicazioni del proprio gruppo parlamentare. Dei traditori, insomma. L'espressione franc tireur è stata usata per la prima volta in occasione della guerra franco-prussiana, combattuta tra il 1870 e il 1871. In quel periodo si definivano franchi tiratori i singoli combattenti, o i combattenti in piccoli gruppi che sparavano con i loro fucili contro soldati nemici, praticamente dei partigiani. E in questo caso franco vuol dire libero da ordini, e non francese, dei ribelli non organizzati, degli insurgents, ecco, che cercano di creare il maggior danno possibile alle truppe nemiche, dei freelance delle sparatorie, ecco. E adesso sentiamo Anti-Hero da Taylor Swift.

0: Qui ci salutiamo, vi lascio con Nick the Nightfly, grazie a Davide Ippolito, buona Monte Carlo Nights da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Ciao, buona serata and welcome to Monte Carlo Summer Nights with Nick the Night Fly, il nostro volo notturno. Anche stasera vi farò fare un giro del mondo fino a luna con le nostre musiche. Insieme con me stasera c'è Davide Ippolito in regia. Ciao Davide, un abbraccio a te, saluto anche Marco Foloni, Beppe Ungaro, il nostro night team alla programmazione musicale, e anche un abbraccio a Maurizio Di Maggio per la sua compagnia fino a questo punto. Abbiamo cominciato con la musica del quintetto soul londinese gli Mama's Gone, e insieme con loro un celebre personaggio della musica internazionale, Brian Jackson, il brano è Dig, e la musica che ascoltiamo adesso è da un album che è un tributo a Stevie Wonder. Si chiama Conception e qui ascoltiamo Joe e Mr. Cheeks che vanno a rivisitare il brano That Girl. So, relax, it's night time, the right time with Nick the Night Fly. Ascoltiamo Joe e Mr. Cheeks con That Girl on Radio Monte Carlo. Nice one.

0: On Monte Carlo Summer Nights, la voce e talento di Georgia Smith, un artista dalla scena musicale londinese, con il brano Price of It All. Lascia spazio ad un brano fra poco dell'album di George Benson, Give Me the Night, prodotto da Quincy Jones.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi, da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo, più prendi meno spendi, negli iper e market aderenti e online!
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Dite.
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse.

On Monte Carlo Nights, ecco un album di George Benson che dovete avere nella vostra raccolta, l'album Give Me The Night 1980, prodotto da Quincy Jones. L'album vince 3 Grammy Awards e negli Stati Uniti, soltanto gli Stati Uniti, ha venduto più di 1 milione di dischi, e qui insieme con Quincy Jones e il suo team di produzione, in particolare l'autore inglese Rod Temperton, che ha scritto tante di quei grandi successi, davvero che è incredibile. George Benson, il brano Off Broadway, appunto scritto da Rod Temperton. Adesso una giovane artista americana svedese, Emma Nissen, ascoltiamo una sua composizione molto bella che si chiama Respirare. Breathe on Radio Monte Carlo, Emma Nissen.

0: la voce di Michael McDonald on Radio Monte Carlo con suo omaggio alla musica di Motown dell'album Motown. Questo è un brano di Marvin Gaye degli anni 70, I Want You, che ha girato il mondo. Fra poco un classico di Gino Vanelli e poi nuova musica di Bella Bounty on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Nen. La senti?
17: Nen.
16: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
17: Nen.
16: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

Si chiama It Hurts to Be in Love. Tradotto in italiano sarebbe Fa male quando sei innamorato. Ed è vero, no? Perché quando sei innamorato stai sempre male. Va bene, non ne apriamo questa porta e questa discussione. È sempre anche bello essere innamorato, assolutamente, ma fa male. Ok, lasciamo stare Nick. Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Summer Nights con Gino Vanelli dal suo album che si chiama Black Cars. Dall'85 a quest'anno, un nuovo disco del cantautore americano che ebbe un fortunato incontro con musicisti francesi che hanno prodotto il suo ultimo album che si chiama Love at the End of the World, come in questo brano che ascoltiamo. Bella Bounty, Love at the End of the World.

0: si chiama You Need a Hero e ogni tanto nel nostro programma facciamo un salto indietro nella storia della musica internazionale a cercare artisti particolari, come questo gruppo si chiama Pages perché è stato messo insieme dal cantante autore Richard Pages e negli anni 80 tutti volevano lui per i loro gruppi, lo volevano i Chicago, lo volevano anche i Toto e lui ha rinunciato ad entrambi i gruppi perché più avanti nella sua storia ha formato il gruppo Mr. Mister e vi ricordate il loro successo sicuramente Mr. Mister. Fra poco la musica di Burt Bacharach interpretato da Jeffrey Osborne prodotto da George Duke e poi nuova musica di Chaka Khan con Snoop Dogg.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: close, so close.
1: Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Summer Nights e Nick the Nightfly, il nostro viaggio nella musica italiano ed internazionale. Qui abbiamo ascoltato la voce di Jeffrey Osborne cantare un brano di Mr. Burt Bacharach, Close to You. Adesso ogni volta che penso a Bacharach penso anche a Elvis Costello, che ho incontrato ad Umbria Jazz e abbiamo pranzato insieme e mi ha raccontato delle cose molto belle, il suo personale, anche con la storia di Burt Bacharach. In particolare mi diceva: Nick, anch'io mi davo pizzicotti pensando che sto scrivendo musica con il leggendario Burt Bacharach. Allora, era Jeffrey Osborne con Close to You, adesso nuova musica di Chaka Khan on Radio Monte Carlo, super ospite con lei Snoop Dogg, ascoltiamo Boogies in My Soul.

0: Si chiama Limón de Nata e qui abbiamo ascoltato il talento di un chitarrista di musica flamenco spagnolo o un esperto di questo genere, Vincent Amigo, che tanti anni fa è stato ospite nel mio programma. Come l'artista che arriva fra poco on Radio Monte Carlo, non perdere Al Giroux che ci canta la musica di Chick Corea e di Al Giroux, Spain, I Can Recall, un grande classico, e bello ogni tanto riascoltarla nella versione di Al Giroux.
1: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardinia Ferris quali sono le migliori...
1: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz...

0: Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

On Monte Carlo Summer Nights, un capolavoro di Al Jarreau insieme con Chick Corea. Spain I Can Recall, musica di Chick Corea e di Al Jarreau, e qui Al Jarreau era veramente informissimo. Abbiamo sentito questa bellissima interpretazione, e anche la solo vocale di Al Jarreau è qualcosa di speciale. Il disco si chiama This Time del 1980. Dal passato al presente, il gruppo londinese Jungle con il loro ultimo album si chiama come questo brano The Wave, ovvero l'onda. On Radio Monte Carlo, musica di Jungle.

0: I'd cry. Buona serata con Radio Monte Carlo e Monte Carlo Summer Nights e la voce e la musica di Joni Mitchell. Il disco di Joni si chiama Shine e abbiamo ascoltato If I Had a Heart. Il nostro volo continua fra poco con le musiche di Bob Marley, da ascoltare una versione molto bella di Waiting in Vain di Lee Ritenour e Maxi Priest.
1: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
2: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
3: La web radio dedicata ai suoni dei club più esclusivi di tutto il mondo.
1: Radio Monte Carlo, VIP Lounge. VIP Lounge.
2: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
1: I suoni più raffinati, racchiusi nella web radio dance più glamour della rete. Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
3: In esclusiva su radiomontecarlo.net.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Nel. La senti?
6: Nel.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: NEN.
5: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

On Monte Carlo Summer Nights, la musica di Bob Marley, qui interpretato dalla voce di Maxi Priest insieme con Lee Ritenour, dal disco di Lee Ritenour, Westbound si chiama l'album, e il brano Waiting in Vain di Bob Marley. Qui la versione che abbiamo ascoltato negli anni 90 è stato uno dei brani più richiesti nel mio programma. E dal passato al presente, musiche nuove dal cantautore italiano Bungaro. Il brano si chiama Brisa Morena.

0: E questa notte, On Monte Carlo Nights, e la musica dell'artista americano Rai con il suo brano Fatal a portarci alla mezzanotte e entriamo in un nuovo giorno con la musica di Brad Mehldau e un bellissimo brano di Brad Mehldau dedicato all'amicizia.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte da Nectanoid Fly, Davide Ippolito con me in regia. Questo è il nostro Touch of Jazz questa sera, un brano che si chiama Friends, ovvero Amici, dal disco di Brad Mehldau con il suo trio che si chiama Seymour Reads the Constitution. Adesso ascoltiamo nuova musica del gruppo londinese Urza Collective con Lila Ike, un brano nuovo che presenteranno in Italia quest'estate, si chiama Well Organized. On Radio Monte Carlo, Urza Collective.

0: La musica della notte di Monte Carlo Nights con Arlo Parks, e da Arlo abbiamo ascoltato Two-Sided. Vorrei mandare un abbraccio agli amici siciliani. Quest'estate girerò un po' di Sicilia insieme con la mia band e diversi concerti che presenterò. Questa sera sono in concerto a Sciacca a Torre del Barone con il mio progetto My Italian Fantasy e un super gruppo di musicisti siciliani. Vieni a trovarci a Sciacca questa sera se siete di quelle parti. La musica è anche molto fresco. Fra poco ascoltiamo insieme Angie Stone.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Carl Nides con la voce di Angie Stone, che ci ha interpretato un brano degli Earth, Wind & Fire, Be Ever Wonderful. La musica adesso è di un giovane cantautore americano, si chiama Aaron, e da Aaron ascoltiamo l'ultimo singolo di quest'anno, si chiama Shiny Stockings.

0: On Monte Carlo Nights avete riconosciuto la musica di Anita Baker, il brano Same Old Love, 365 Days a Year. Questa versione è di una compilation del DJ Supermarket che si chiama The Sunset Manifesto. In arrivo la voce di James Ingram e Patty Austin.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Abbiamo ascoltato le voci di James Ingram e Patty Austin con loro interpretazione di How Do You Keep the Music Playing, un brano che è stato anche nominato per un Academy Award quando è uscito nel 1983, un brano che poi è stato reinterpretato da tante artiste. Adesso ascoltiamo bassista Thundercat con Mac Miller on Monte Carlo Nights con il brano She Knows Too Much.

0: E stanotte per l'appuntamento di Monte Carlo Nights ci salutiamo con la musica del progetto olandese Crack and Smack con il cantante londinese Alexander London e il brano è Hands of Time. Mando subito un abbraccio a Davide Ippolito in regia insieme con me. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici ovunque siete. L'appuntamento è dalle 22 con Nick the Nightfly qui on Radio Monte Carlo. Per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: So poco della notte, ma la notte sembra sapere di me. E in più mi cura come se mi amasse, mi copre la coscienza con le sue stelle. Forse la notte è la vita e il sole la morte. Forse la notte è niente e le congetture sopra di lei niente e gli esseri che la vivono niente. Alejandra Pizarnik.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore vince ogni cosa. Virgilio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tempo e la pazienza possono più della forza e della rabbia. Jean de La Fontaine.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.